0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Il tema di questa sera è semplicemente amore. Il messaggio sarà di Davide Martella da Manfredonia, provincia di Foggia. Noi ci sentiamo alla fine per i saluti finali. Buon ascolto.
2: Grazie, grazie. Saluto tutti voi cari amici in ascolto. Sono riconoscente a Dio per trovarmi ancora questa sera su Cristiano Online per condividere la parola del Signore. Saluto anche gli amici della casa circondariale di Lucera che ho visitato ieri sera, ieri pomeriggio, e quindi sapevano già del tema che avrei trattato questa sera perché l'ho condiviso loro ieri pomeriggio. Semplicemente amore. Tempo fa, qualche anno fa, non tempo fa, ho pubblicato questo libro dal titolo Semplicemente Amore, e così ho voluto prendere spunto per questa riflessione che condivido sull'amore di Dio proprio dal titolo di questo libro, a partire da lì, dal titolo di questo libro Semplicemente Amore. Per Dio ognuno di noi singolarmente è molto molto importante. Caro amico, non pensare che Dio non ti calcola, forse perché non sei un religioso, forse perché non preghi, non vai in chiesa o non ti occupi di Lui, di Dio. Oppure Dio non ti calcola perché non ti comporti bene, perché pecchi troppo. Non dare retta a questi pensieri su Dio. Devi sapere che Dio ti ama e ti ama da sempre. Addirittura da prima che tu nascessi, dall'eternità, Dio sapeva già di te, ti conosceva e ti ha amato e ti ama ancora oggi. Devi sapere che per Dio tu non sei un numero, non sei uno fra i tanti, non sei neanche un suo prodotto programmato in un certo modo e lasciato andare avanti finché la corda non si scarichi. Quando ero bambino mi divertivo un mondo a giocare con gli orsacchiotti a corda. Passavo le serate seduto a terra nel corridoio di casa a caricare e ricaricare due o tre orsacchiotti, due o tre pupazzetti. Li mettevo là in gara e provavo piacere ad osservare la durata, la resistenza per me di ognuno. Alla fine premiavo l'orsacchiotto vincitore. Dio non ti ha creato per lasciarti andare solo. Dio è il tuo Dio, ti sta vicino e ti tiene in grande considerazione. Tu sei sempre presente davanti ai suoi occhi e lui ti ama personalmente. Agostino diceva: Dio è più intimo a me di quanto lo sia io stesso a me stesso. Un mio amico cantava che ogni pianta per vivere ha bisogno di sole, di acqua e di vento. Così ogni uomo ha bisogno di ricevere amore e di dare amore, questo amico cantava. La realtà, purtroppo, è che tantissime persone vivono insoddisfatte e infelici, senza alcun appagamento interiore di amore. Perché? Com'è possibile? vivono accentrati su se stessi. Amano quelli che li amano, amano cioè ciò che è amabile. Vivono in assenza di amore. Dare è meglio che ricevere, lo ha detto Gesù. Ma era anche questo il titolo di una ricerca da cui si evinceva che le persone altruiste non solo soffrono meno di depressione, vivono anche più a lungo, diceva questa ricerca. Neurologi ricercatori affermano che il cervello umano sembra essere stato programmato sulla base del fatto che la disponibilità, pensate, ad aiutare renda felici. Un insegnante diceva ai suoi scolari: il mondo è pieno di dei falsi, bugiardi. Il dio celebrità dice: diventa un personaggio televisivo e sarai ricordato per sempre. Il dio piacere dice: pensa a te stesso, al tuo piacere, gratifica te stesso e non pensare agli altri. Il dio denaro invece dice: accumula, accumula sempre, diventa ricco. Devi sapere che solo i beni danno sicurezza. Il dio potere, beh, tu devi dominare, devi primeggiare. La vera meta della vita è il dominio sul mondo. Continuava ancora questo insegnante. Invece il dio dei cristiani ha un messaggio diverso. Un messaggio diverso. A questo punto una giovane studente, incuriosita, chiese: professore, cosa dice il Dio dei cristiani? Rispose il docente: vuoi essere felice? Allora ama. Ma torniamo all'amore di Dio. Noi non siamo degni di essere amati. Infatti da nessuna parte la Bibbia afferma che meritiamo l'amore. Eppure Dio ci ama. Perché essere amati è il più grande bisogno dell'uomo. È quello vitale, il bisogno vitale. Perciò Dio ci ama. Dio è un Dio d'amore che ama e lo ha dimostrato attraverso suo figlio Gesù Cristo, che è venuto per rivelarci l'amore. Perché? Semplicemente perché noi, disperati e naufraghi come eravamo, avevamo bisogno di amore, di essere amati. La manifestazione dell'amore di Dio, amici, è Gesù, suo figlio, mandato nel mondo 2000 anni fa. Gesù è storicamente innegabile. E anche se fu messo a morte, morte di croce, è risorto ed è esistente, esistente ancora oggi. Lui è vivente, ha operato nel passato ed è all'opera oggi. E a proposito di storia, dicevo, è storicamente innegabile. Delle autorità storiche come Tacito, ad esempio, Giuseppe Flavio, hanno separatamente documentato la crocifissione di Gesù Cristo avvenuta nel primo secolo dopo Cristo. Ma andiamo alla Bibbia. Nell'Antico Testamento ci sono più di 300 predizioni riguardanti la venuta del Messia, che sarebbe morto per la redenzione degli uomini. Cristo Gesù fu l'adempimento delle profezie. Zaccaria, ad esempio, profetizza che egli sarebbe entrato in Gerusalemme sopra un asinello. Nel libro del profeta Zaccaria si legge questo al capitolo 9, al versetto 9. Vi sono delle predizioni ancora incredibilmente dettagliate ed accurate nell'Antico Testamento. Davide, ad esempio, include nella sua profezia, nel Salmo 22, le modalità della sua condanna a morte ed anche le sue ultime parole. Se il Figlio di Dio fosse stato un semplice uomo giustiziato per crimini contro lo Stato, allora la sua morte non ci parlerebbe dell'amore di Dio. Ma la Bibbia dichiara, Giovanni capitolo 15, nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici. Gesù è l'amore di Dio per noi. Nella prima lettera, Giovanni al capitolo 4, dichiara: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione, cioè la soddisfazione per i nostri peccati. Dio è amore. Cosa vuol dire? Ti amo perché sei carina. Ti amo perché è bello stare con te. Ti amo perché tu ti prendi cura di me. È così che noi siamo abituati a parlare dell'amore. È così che noi uomini definiamo l'amore. Amiamo gli altri, cioè sulla base delle nostre emozioni, che possono cambiare da un momento all'altro. Noi amiamo le persone che riteniamo degne del nostro amore, quando secondo noi non sono più degne, con quelle persone non vogliamo più averci a che fare. Dio invece non è così, amici. Non è così. Di recente sentivo da una emittente radiofonica che dall'anno 2000 a oggi in Italia i divorzi e le separazioni si sono triplicati. Perché? Una sola è la causa, a fronte di tante scuse: è finito l'amore, la corda si è esaurita. Marito e moglie si dichiarano di aver smesso di amarsi, e il finché morte non vi separi, sapete amici, quando si divorzia assume un senso diverso. La morte fisica col divorzio diviene morte dell'amore. Ma la Bibbia dice: Dio è amore. Ci sono tanti altri brani della Bibbia che parlano dell'amore di Dio. Il più conosciuto Il più conosciuto, Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, il suo figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti, ciò che Dio ci ha donato, amici, non era un semplice regalo incartato, ma ha sacrificato Dio il suo unico figlio affinché noi, mettendo la nostra fede nel figlio di Dio, non passassimo l'eternità separati da lui. Dunque, la definizione biblica dell'amore è dare. Dio ha dato. La definizione biblica dell'amore è un atto di dare. Dio è amore. Questo è il carattere di Dio, amici. È la sua natura. Dio è amore. Egli ha tanto amato il mondo. Quanto ha amato Dio? Tanto. Tanto. La quantità del suo amore è incalcolabile ed è un amore incommensurabile, quello di Dio. Ha dato il suo unico figliolo, lo ha dato alla croce, in sacrificio per i nostri peccati. È un amore che sacrifica affinché chiunque crede in lui, chiunque. Il suo amore è universale per tutti gli uomini della terra. Dio ama tutti gli uomini. Non esistono per Dio barriere geografiche, etniche e culturali. Dio ama tutti, affinché chiunque crede in lui non perisca. La volontà di Dio è che tutti siano salvati, che tutti vengano a salvezza. Questa è la volontà di Dio, e credendo in lui, che lui fa grazia, perché Dio è amore, ecco che si è salvati, affinché chiunque crede in lui non perisca, si è liberati dalla perdizione, perché Dio è amore e fa grazia a chiunque crede in lui abbia vita eterna. Questa vita eterna non è una conquista dell'uomo. Questa vita eterna è un dono di Dio. Dio ha donato il suo figlio Gesù. Fatemelo dire, amici, il meglio del cielo. Gesù è, per mezzo di lui, la vita eterna. La si ottiene come possesso attuale. Un possesso attuale. Già da oggi chi crede ha vita eterna. Chiunque lo riceve, credendo nel suo nome, riceve la vita eterna e la gioia futura. La gioia futura, sapendo di andare a vivere con lui, nel cielo, in paradiso, nella casa delle molte stanze, come ha detto Gesù. Infatti, sempre l'Apostolo Giovanni afferma, a proposito della vita eterna: Dio ci ha dato la vita eterna. Prima Giovanni capitolo 5. E questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questo amore è sorprendente. Noi abbiamo scelto di rifiutare Dio, eppure Dio ripara questa situazione attraverso il suo sacrificio personale, mandando colui che è il vero Dio e la vita eterna, il suo figlio Gesù. Noi dobbiamo solamente accettare questo dono, dire sì, io voglio, lo voglio. Vedete, amici, Dio non ci ama perché siamo amabili, né perché amando noi egli stesso Dio si senta meglio. Dio ci ama perché è amore. Nella sua natura Dio è amore, il suo amore è sublime, è incondizionato, non si basa sui sentimenti e sui nostri sacrifici. Dio è amore. Per capire che cosa sia questo amore e per poter amare noi a nostra volta veramente gli altri, ecco, amici, abbiamo bisogno di conoscere Dio, e possiamo farlo entrando con Lui in un rapporto personale, avere pace con Dio, e ciò è possibile per mezzo della fede, credendo nel suo Figlio Gesù Cristo, che è il sacrificio di amore di Dio per noi. Dio ci ha amati, dice la Scrittura, per primo, e ci ha amati così come siamo. L'Apostolo Giovanni dice che noi amiamo perché Lui ci ha amati per primo, ci ha amati mentre eravamo ancora peccatori, Suoi nemici, e ci ha amati per riconciliarci a sé. Egli ha dato la sua vita per noi. Dio è santo, Dio è santo, perciò odia il peccato. Dio è amore, e questo mi dice che questo Dio che odia il peccato ama il peccatore, ama noi peccatori, cioè tutti gli uomini, perché la Bibbia afferma che tutti hanno peccato. Non è un'idea questa, Dio ama tutti gli uomini, e neanche una dottrina. Dio ama tutti gli uomini, è un fatto. Dio ci ha dato la prova di questo amore, mandando il suo Figlio sulla terra e sacrificandolo sulla croce, perché noi avessimo vita per mezzo di Lui. Provvide Dio stesso, con la morte del suo Figlio, a soddisfare le esigenze della sua santità. Dicevo prima, Dio è santo. A soddisfare le esigenze della sua giustizia, perché Dio è santo ed è giusto. E come ha potuto soddisfare queste esigenze? Egli stesso, un innocente, si sostituiva nella morte per noi colpevoli. Il suo Figlio Gesù, innocente, fu dato per noi, al posto nostro. In tutta la Bibbia, amici, non c'è altra verità che parli con tanta potenza e nel medesimo tempo con tanta dolcezza quanto la verità dell'amore di Dio. Purtroppo oggi, come ieri, come nel passato, Dio si sente dire: in che tu ci hai amati? In che cosa tu ci hai amati? Infatti spesso sentiamo obiezioni del tipo: ah, se Dio veramente ci amasse, non permetterebbe tante sofferenze e tante ingiustizie. Amici cari in ascolto, se volete conoscere cos'è questo amore di Dio, allora andate alla croce. Andate alla croce. Al Padre che dà il suo amato figlio per la salvezza dei suoi nemici, anche di quelli che in quel momento lo crocifiggevano. Allora vedrete alla croce di quale amore ci è stato largo il Padre. Di solito si pensa molto più a Gesù che al Padre. Si ha l'idea del Padre come un giudice severo. È che Gesù interviene tra lui e noi per placare l'ira di questo giudice severo. Ma quando penso, amici, a mia figlia e all'ipotesi di doverla dare a morire per una causa, allora ho l'impressione che ci vuole un amore veramente grande da parte di un padre che dà suo figlio per una causa, di quale incommensurabile amore Dio amò il mondo allora quando diede suo figlio a morire per tutti gli uomini. È veramente impossibile sondare e scandagliare la profondità delle parole di Dio ha tanto, tanto incommensurabile amore, tanto amato il mondo, tanto. Agostino d'Ippona si stava cimentando in quel periodo, ma da qualche anno, nello studio sull'amore divino, allo scopo, pensava lui, di esaurire questo tema, sapere tutto sull'amore divino. Conosceva e, malgrado avesse scavato tanto, però, si rendeva conto che era sempre scarsa la sua conoscenza su questo amore infinito. Una mattina, in meditazione sulla spiaggia, in lontananza scorse un bambino che con una secchia entrava e usciva dall'acqua. Entrava nell'acqua, riempiva questa secchia e poi la svuotava in una buca profonda che aveva scavato nella sabbia. Il filosofo, arrivato lì, dove c'era questo bambino, chiese: cosa intendi fare? Rispose il bambino: voglio svuotare il mare in questa buca. Agostino allora comprese che ciò era precisamente quello che lui pretendeva di fare, esaurire il tema dell'amore di Dio, sapere tutto dell'amore di Dio. Non possiamo assolutamente giungere all'altezza di questo amore, amici, né scandagliarne le profondità. L'Apostolo Paolo desiderava comprendere la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza dell'amore di Dio. Le cita, ne parla citandole, ma la sua mente non le afferrava pienamente queste misure. Perché egli stesso, dirà Paolo, un amore che sorpassa ogni conoscenza. Ma ora tu, amico, veniamo a noi. Vuoi conoscere Dio, il suo amore? Allora niente, ma proprio niente, ti parlerà del suo amore quanto la croce. La croce di Gesù. Non c'è mai stato un amore più grande di quello insegnatoci alla croce. Dio ci ha presi così in basso per elevarci così in alto e fare di noi non soltanto dei peccatori perdonati, ma dei figli di questo amore. Probabilmente tu sei deluso dall'amore umano. Esso purtroppo sarà sempre inadeguato a riempire il grande vuoto del cuore. L'amore di Dio, invece, è un oceano, una pienezza inesauribile. Una sola condizione si pone per riceverlo: avere sete e rispondere all'invito che il Signore Gesù ti fa. In Giovanni 7 si legge: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E chi crede in me non avrà mai più sete. Non avrà mai più sete. Caro amico in ascolto, non importa se tu sei un bambino, se sei un ragazzo, un giovane, un anziano, ricco, povero, sano, ammalato, puro o peccatore, Dio ti ama. Dio ama tutti, particolarmente, personalmente. Dio ama ognuno, ognuno con la propria storia e con la propria personalità. Non importa come tu appari agli occhi degli altri, agli occhi di Dio, tu sei estremamente importante. Anche se nessuno ti considera, tu agli occhi di Dio sei importante. Dirai: ma io sono lontano da Dio, come anni luce sono lontano da Lui. Io sono sprofondato nel peccato. Amico, Dio ti ama e non vuole che tu ti perda, che tu vada in perdizione. Supponiamo che tu fossi l'unica creatura dell'universo. Dio ti amerebbe. Supponiamo che fossi esistito soltanto tu. Il Figlio sarebbe venuto nel mondo per te, per salvarti, perché Dio ti ama così come sei, senza discriminazioni. E ora attende che proprio ora tu dia la risposta a quest'amore. E concludo dicendoti: vai a Lui in questo momento, credi nel suo Figlio Gesù Cristo, è morto per te, è andato alla croce per te, ha pagato per te, è risorto, è vivente. E chi crede in Lui non è più giudicato. E se tu crederai in Lui, passerai in questo momento dalla morte alla vita. Ti invito a farlo. Affida la tua vita a Gesù. Tu che mi stai ascoltando in questo momento, o per radio o sei collegato su internet, affida ora la tua vita a Gesù. Prega il Signore, digli: perdona, oh Dio, i miei peccati. Grazie perché hai mandato il tuo Figlio. Ti affido la mia vita. Ti voglio ricevere, Gesù. Entra nel mio cuore e fai di me una nuova creatura. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto Davide Martini. Stella, che ci ha trattato il tema semplicemente amore. Il collegamento era con Cristiano Online, con Davide Martella, appunto da Manfredonia, provincia di Foggia. Noi ringraziamo ancora tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che ci onorate con la vostra presenza e con il vostro ascolto, Patrizia ed io vi ringraziamo e vi rivolgiamo il nostro più caro saluto. Vorremmo insieme proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni, così chiedo a Patrizia di leggere dal capitolo 14 i versetti da 12 a 14.

In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.

momento di estrema tristezza, come lo fu l'ultima sera trascorsa da Gesù con i suoi discepoli, il Signore volle lasciare loro, fra altre promesse, una importantissima nota di speranza: la preghiera. Non intesa semplicemente come atto liturgico o rituale. La preghiera viene qui presentata come mezzo di comunicazione, come atto spontaneo della vita di fede che non richiede luoghi o cerimonie particolari, ma è mezzo di dialogo, di colloquio con Dio, come espressione naturale, istintiva dell'anima che, dopo aver ascoltata la parola di Dio e la voce dello Spirito Santo, sente la necessità di rivolgersi liberamente a Dio, confessando, confidando, chiedendo, ringraziando, lodando e benedicendo. Al di là e al di sopra di ogni schema, di ogni limite, di ogni condizionamento, l'anima del credente comunica con Dio, sostenuta e guidata dallo Spirito Santo, per ricevere tutto ciò di cui ha bisogno per vivere la dimensione della fede. Vengono qui indicate due caratteristiche della vera preghiera che in seguito saranno ripetute dal Signore Gesù. La preghiera deve essere rivolta direttamente al Padre e, in secondo luogo, attraverso la mediazione di Cristo, cioè nel nome di Gesù. Sembra impossibile e non vero che Dio, l'eterno creatore e Signore di ogni cosa, l'Altissimo, il Sovrano Assoluto, sembra impossibile che conceda udienza all'uomo, a qualsiasi uomo, a me, misero uomo, e la creatura abbia la grande possibilità di essere ricevuta in spirito attraverso la semplice preghiera al suo trono di grazia, in qualsiasi momento, di giorno, di notte, e questa creatura venga ascoltata, presa in considerazione, venga ricevuta dall'Eterno. Sembra impossibile. Eppure questo è l'insegnamento del Signore Gesù e di tutte le scritture sante. Può esservi, ditemi, può esservi qualcosa di più bello, di più importante, della possibilità di rivolgerci direttamente a Dio in qualsiasi momento e indipendentemente dal luogo dove noi ci troviamo? C'è qualcosa di più bello di avere la facoltà, senza dover attendere, di parlare con il Padre Celeste, di confidargli i nostri pensieri, i nostri sentimenti, di affidargli i nostri pesi, i nostri problemi, confessandogli i nostri errori e i nostri dubbi? C'è qualcosa di più bello di questa specie di linea diretta con il Creatore, da cui possiamo trarre momenti benedetti, in cui possiamo parlare a Dio e udire interiormente la risposta di Dio? Pensate, accolti dal Padre nel nome di Gesù. Non è possibile rivolgerci a Dio
se non nel nome di Gesù. E non è possibile farlo realmente e profondamente se non per l'intervento e l'azione dello Spirito Santo in noi, che ci consente di chiedere secondo la volontà divina, nella certezza del suo esaudimento. Solo così il nostro pregare sarà autentica preghiera. Lo vogliamo sperimentare insieme?

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 2:56.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao, secondo il biologo americano Simon Levey, fondatore dell'Institute of Gay and Lesbian Education, cioè l'istituto per l'educazione degli omosessuali e delle lesbiche, l'omosessualità non è da ritenersi la conseguenza di una libera scelta, bensì l'esito di una innata condizione biologica dovuta a una specifica programmazione cerebrale. Ora, ci sono molti psichiatri che, studiosi della struttura cerebrale e dei fattori sociali e culturali, si oppongono alla tesi, se vogliamo, del biologo americano Simon Levey, sostenendo che, appunto, fattori sociali e culturali interagendo fra loro influenzano i comportamenti umani. Tra l'altro, lo studio di Simon Levey non è stato riprodotto empiricamente, quindi si tratta semplicemente di affermazioni molto spesso teoriche, non suffragate da fatti o da esperienze eventualmente di laboratorio. Inoltre, se le teorie di Simon Levey fossero in grado anche di spiegare l'omosessualità maschile, non riuscirebbero a fare altrettanto con i comportamenti sessuali di lesbiche e bisessuali, né in ogni modo potrebbero legittimare le numerose depravazioni sessuali. In aggiunta, esiste anche un altro dato molto interessante che contesta questo genere di tesi, vale a dire la guarigione spesso totale degli omosessuali che si sottopongono a cure psicologiche. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
6: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Voi, Davide Mozzato, lo speaker radiologico, ci facciamo compagnia per un'ora qui sulle frequenze di RVS. Amici cari, come sempre, 800 098 650 è il numero per dialogare con la redazione, ovvero mandare dei messaggi diretti al 348 222 72 94. Lo dico già da subito, non sempre potremmo rispondere perché abbiamo tanti task, siamo multitasking, tante cose da tenere sotto controllo, soprattutto i tempi, la tempistica, perché abbiamo una scaletta musicale davvero interessante. Allora, ritorniamo al peso del desiderio. Oscar Wilde, tanto per scomodare qualcuno che se ne intendeva, diceva che quando gli dèi vogliono punirci, esaudiscono le nostre preghiere. Bella, no? È geniale. Oscar Wilde è geniale, i suoi aforismi sono famosissimi. Non è il suo cinismo, è una lezione di ecologia, se vogliamo. Riflettendo sul saggio Il peso del desiderio, ci si accorge che la nostra tragedia moderna non è la mancanza di mezzi, ma l'abbondanza di fini raggiunti senza sforzo. Quindi, se il desiderio, facciamo così, se il desiderio è il motore che ci sposta, da dove siamo partiti e dove vorremmo essere? Cosa succede quando quel motore gira a vuoto? Perché siamo già arrivati, magari. Diventiamo prigionieri di un presente statico, saturo di oggetti, privi di attesa. La preghiera esaudita, dunque, può diventare un muro che chiude la visuale. Una volta ottenuto il giocattolo, qualsiasi cosa dentro questa parola, il gioco finisce. E in questi giorni esploreremo perché la nostra fame sia molto più preziosa del cibo che stiamo consumando. In quest'ora proveremo ad affrontarla la questione. Il segreto quindi non è ottenere ciò che vogliamo, ma capire se ciò che vogliamo merita davvero di essere così tanto desiderato. E allora mi è arrivato un messaggio. Nel frattempo ritorniamo al peso del desiderio. Davide, ma se non desidero quello che hanno gli altri, mi sento un alieno. Cioè, questo pensiero è veramente diffuso. Proprio ieri sera ho visto un film alla TV italiano, molto ben fatto, che descriveva questi adolescenti, i nostri adolescenti, che poi somigliano agli adulti, sempre collegati al telefono, no? sempre collegati. E quindi immaginatevi quante immagini distorte, quanti messaggi arrivino di continuo al cervello, sia la parte conscia che inconscia. Ci sentiamo degli alieni senza desiderare ciò che desiderano gli altri. Questo pensiero credo intercetti il cuore di questo saggio. Fra poco vi darò anche gli estremi editoriali, il peso del desiderio. Viviamo in una mimesi costante, c'è scritto nella recensione. Spesso non desideriamo l'oggetto, ma lo sguardo dell'altro su quell'oggetto. È una specie di igiene spirituale necessaria, quella di distinguere tra scrive l'autore, tra il bisogno e la messa in scena. Quindi, se preghiamo per un successo che ha bisogno di un pubblico per esistere, non stiamo cercando la realizzazione nostra, piuttosto siamo in cerca dell'approvazione, dell'applauso degli altri, perché questo ci appaga. Il dito, no, che dice ok, mi piace, ecco. È la differenza, se vogliamo, tra l'artista che crea per necessità e l'influencer invece che pubblica per esistere e anche per sopravvivere, visto lo stipendio che prova a ricavarne. Una spiritualità oggi matura cerca di rivendicare il diritto a desideri inutili, quelli che non producono fatturato, però producono senso. Sfuggono alla dittatura dell'algoritmo che sa già cosa chiederemo domani. Allora, se i nostri sogni sono fatti per essere visti, allora non sono sogni, sono solo scenografie. che preparano l'applauso. E noi proviamo ad andare al cuore del paradosso. Allora, stiamo parlando del desiderio, no? Del desiderio di avere ciò che desideriamo. Però ecco, forse, scriveva Oscar Wilde, una volta ottenuto il desiderio, il gioco finisce. Diceva Oscar Wilde che quando gli dèi vogliono punirci, esaudiscono le nostre preghiere. La nostra vita è desiderio. Se tutto però è on demand, quindi è tutto desiderabile, quindi lo vogliamo, il mondo diventa una gigantesca macchinetta automatica di grandi multinazionali dello shop online. E il fatto è che ci stiamo avvicinando a questo mondo così falso e fasullo. Noi però siamo fatti di pause, di intervalli, di non ancora. Pensate per esempio al deserto dei Tartari di Buzzati. È l'attesa del nemico che dà dignità alla vita del protagonista, non lo scambio scambio di colpi. Se il nemico fosse arrivato subito, il libro sarebbe finito a pagina 2. Noi stiamo cercando di scrivere vite senza pagine centrali, vogliamo subito, tutto e subito, si diceva negli anni 70, saltando direttamente all'epilogo, cioè cominciamo l'introduzione e andiamo a vedere come va a finire. La punizione divina di Wilde, gli dèi che rispondono alle preghiere, è proprio questa: toglierci il gusto del divenire per condannarci all'essere immobili e soddisfatti come statue in un giardino privato. Chi elimina l'attesa elimina anche la sorpresa, amici cari, trasformando l'esistenza in un verbale di consegna. A che ora dobbiamo consegnare il pacco? Amici cari, ancora qui sul il peso del desiderio, la maledizione dell'esaudimento, l'eco della folla, il tempo rubato all'attesa, vogliamo tutto e subito. E poi c'è un nervo forse scoperto in questa nostra analisi frammentata, cioè la solitudine di chi non può più lamentarsi. Cioè, quando riusciamo ad ottenere l'esaudimento della preghiera della nostra vita, no? Vi ricordate Oscar Wilde che diceva: è una maledizione ricevere l'esaudimento della propria preghiera, perché poi si perde senso. Viviamo nell'esaudimento, nel tentativo di esaudire il nostro desiderio. Beh, quel posto, quel conto, quel partner, qualsiasi cosa sia la risposta legata alla nostra preghiera, al nostro desiderio, perdiamo il lusso dell'alibi. Sì, perché non possiamo più dire: se solo avessi, se potessi avere 1.000 lire al mese, dicevano nel passato. E di fronte all'esaudimento poi rimaniamo a bocca asciutta, perché rimaniamo noi stessi, nudi, di fronte alla nostra vittoria. E dunque questa è la vertigine passata dai grandi conquistatori della storia, perché una volta sottomesso il mondo resta solo il vuoto dello specchio. Quindi la spiritualità di oggi non è ascesi, è piuttosto resistenza alla saturazione. Abbiamo così ridotto il margine del desiderabile, no? Perché abbiamo quasi tutto, e quindi rischiamo di vivere nella saturazione. E saper dire abbastanza. Ho visto una mostra qualche mese fa a Padova che aveva proprio questo tema, il abbastanza. Se solo riuscissimo ad accontentarci di quello che abbiamo senza andare a distruggere il pianeta, sarebbe bello. E c'erano delle foto meravigliose della natura che cambia, fatta da una fotografa americana. Beh, in un sistema programmato, invece di chiedere ancora, diciamo abbastanza, vai, ne ho già abbastanza. La vera libertà quindi non è poter comprare tutto, ma non essere in vendita per nessuno. Il successo, infatti, è un banchetto dove, se non stai attento, scopri di essere tu la portata principale. Proviamo a tirare le fila del nostro percorso di oggi legato al desiderio, no? E mi colpisce sempre quella frase di Oscar Wilde che dice appunto: quando gli dèi vogliono punirci, esaudiscono le nostre preghiere. È forte, dai, dai, comunque la giri, è veramente forte. Quindi siamo partiti da lì, dalle preghiere esaudite, che sono spesso solo i nostri limiti che prendono forma, e siamo arrivati a magari poter tirare, stilare una sorta di conclusione, che però non è una rassegnazione pigra, è piuttosto una ribellione consapevole. Quindi io vorrei sforzarmi di evitare di cercare la soddisfazione, quella che addormenta, sapete, come il coccodrillo che mangia e poi piange, non riesce neanche a muoversi con la pancia piena, no? Soddisfatto si addormenta. È piuttosto più interessante cercare l'inquietudine che sveglia. Perché la vita potente non è quella che ha ricevuto tutte le risposte, quando mai, ma quella che continua a porre domande giuste, ben fatte. Quindi è bene restare imperfetti, incompiuti, non appagati completamente, altrimenti si arriva come i personaggi biblici, stanco di giorni, no? Siamo pronti proprio per la catalessi. Bisogna abitare i nostri vuoti invece di cercare di riempirli per forza, compulsivamente magari, perché è nel desiderio non ancora appagato che può risiedere la nostra unica vera scintilla di divinità. E se il desiderio non appagato fosse proprio ciò che ci avvicina al divino? E quindi non chiediamo agli dèi di darci la luna, che cosa ce ne facciamo poi? Chiediamo piuttosto di avere ancora voglia di guardarla quando sarà buio, nei suoi vari spicchi ed evoluzioni. Ed eccoci ancora in diretta, amici cari, qui su RVS Accendi la Speranza, e continuiamo la nostra riflessione ancora sul desiderio, perché no? Forse ci siamo dimenticati di un fattore, perché vogliamo tenere sempre tutto sotto controllo, no? Con il timone ben serrato tra le mani. Ma la sovranità assoluta sul nostro destino è un incubo che è solo mascherato da sogno, ma è un incubo che potrebbe farci boccheggiare. L'ossessione per l'efficienza, infatti, sta uccidendo l'incontro con l'inatteso, con l'altro, anche con la A maiuscola, non solo minuscola, perché se il mondo diventa esattamente come lo vogliamo, smette di parlarci, diventa un monologo narcisistico, tutti i desideri appagati. La letteratura ci sveglia da questo punto, perché da Dostoevskij a Kafka ci insegna che l'uomo si salva solo attraverso l'attrito, attraverso ciò che non capisce, non controlla. Quindi pregare per l'ordine perfetto, per esempio, nella nostra vita, significa pregare per un cimitero. Dovremmo forse riscoprire la bellezza di desiderare ciò che fallisce, di un piano che salta, perché è in quella crepa forse che entra finalmente un po' di luce o può abbarbicarsi una piantina, anche di gramigna, chi lo sa. La vita non è un software da ottimizzare, è piuttosto un mistero da frequentare senza pretese di soluzione.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Dio vuole comunicare con te, amico mio. Lo sapevi che Dio è la parola? Ce lo dice la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1:1. Se Dio è la parola, ha senso pensare che Lui voglia parlare. Nel giardino dell'Eden, prima della caduta, Dio camminava e parlava con Adamo ed Eva tutti i giorni. Lui vuole fare lo stesso con ciascuno dei suoi figli, ancora oggi, e perciò questo include anche te. Dio vuole comunicare con te in ogni momento di ogni giorno. È ovvio che Lui ama anche ascoltarti, ma ama anche parlarti e farti conoscere i suoi pensieri. Vuole parlarti del suo amore per te e per tutti quelli intorno a te. Vuoi ascoltarlo? Vuoi avere questa comunicazione con Dio? Semplicemente aprigli il tuo cuore. Rendi sensibili le tue orecchie spirituali alla sua voce. Concentra i tuoi pensieri su Gesù e ascolta con l'intento di sentirlo parlare. È tutto qui. Dio ti ama, amico mio, e vuole comunicare con te. Grazie di esistere. Eric Seleria.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ed ecco, ci avviamo a fine settimana. Siamo già a giovedì, ben ritrovati tutti, nuovi e vecchi ascoltatori. Enzo parlerà dell'interpretazione del sogno che abbiamo trattato ieri. Ascoltiamolo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo concluso le nostre considerazioni sul libro di Daniele, al punto dove il profeta Daniele è portato davanti a Nabucodonosor per interpretare il suo sogno. Rileggiamo i seguenti versetti di Daniele, capitolo 2. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo: «Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce abita con Lui. Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio, perché mi hai dato saggezza e forza». E mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere. Daniele si recò quindi da Arioch, a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, e gli disse: «Non far morire i saggi di Babilonia, conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione». Allora Arioch si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse: «Ho trovato un uomo tra i giudei deportati che darà al re l'interpretazione». Il re disse a Daniele, detto Baltazar: «Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?» Daniele rispose al re: «Il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto». Penserei che il modo nel quale Dio rivelò questo a Daniele fu dandogli lo stesso sogno che diede a Nabucodonosor. Questa sembrerebbe essere la spiegazione logica, ma qualsiasi altro modo abbia scelto Dio andrebbe altrettanto bene, naturalmente. Qui troviamo una delle diverse preghiere di Daniele che sono state riportate. Abbiamo detto nell'introduzione al libro che Daniele era un uomo fermo, un uomo di preghiera, un uomo di profezia. Dio ha rivelato questo segreto a Daniele e questa è la sua straordinaria preghiera di ringraziamento. Daniele ora è pronto per entrare, chiedere nuovamente udienza al re. Lui vuole fermare il massacro che avrebbe avuto luogo, del quale apparentemente neppure Arioch sembrava convinto. Arioch conduce Daniele alla presenza del re con la buona notizia che il sogno verrà rivelato.

0: Ovviamente, penso logicamente, il re era piuttosto scettico. Tutti questi saggi non erano stati in grado di rivelare il sogno e la sua interpretazione, ma qui arriva questo giovane, Daniele, che sostiene di essere in grado di farlo. Il re gli chiede: «Intendi dirmi che tu puoi arrivare dove tutti gli altri saggi non sono riusciti? Forse questo è soltanto un altro tentativo da parte dei saggi per guadagnare tempo?» Questa domanda suona piuttosto cinica, ma Daniele ha una bella risposta per lui. Immediatamente, infatti, Daniele fa una distinzione tra la saggezza dei babilonesi e la saggezza di Dio. L'Apostolo Paolo scrisse in 1 Corinzi 1, al versetto 20 sino al 25, «Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? E anche, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte degli uomini». Daniele ha ora il privilegio unico di presentare l'Iddio vero, l'Iddio vivente, nella mente oscura di questo re pagano. Dice: «C'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni». Questo è molto importante perché sta diventando l'enfasi nel libro di Daniele. Questo libro si indirizza alla fine dei tempi dei gentili, cioè dei pagani, i non ebrei. La fine dei tempi dei gentili avviene contemporaneamente agli ultimi giorni della nazione di Israele. Ambedue giungono al loro adempimento durante il periodo della grande tribolazione. Il giorno nel quale tu ed io viviamo è il giorno dell'uomo. Paolo dice in 1 Corinzi 4 al versetto 3: «A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non mi giudico neppure da me stesso. Stiamo vivendo nel tempo riservato all'umanità». Ed è bene sottolineare che il termine «i tempi dei gentili» non è un sinonimo del termine «la totalità dei gentili» o «stranieri» in riferimento a Israele. Romani 11, versetto 25 dice: «Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri». Questa totalità dei gentili termina con il rapimento della Chiesa. I termini «gli ultimi giorni» e «i giorni dei gentili» non sono sinonimi degli ultimi giorni della Chiesa, che si completerà col rapimento e precede la grande tribolazione. I tempi dei gentili proseguiranno direttamente nella grande tribolazione e in quel tempo Dio rivolgerà la sua attenzione alla nazione di Israele. Veniamo ora al sogno, versetti dal 29 al 35 di Daniele capitolo 2. «I tuoi pensieri, o re, quando eri a letto, si riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti. Colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere quello che avverrà. Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché io possa dare l'interpretazione al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua, immensa ed uno splendore straordinario, si ergeva davanti a te. Il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra». Nabucodonosor era disorientato. Si chiedeva cosa gli riservasse il futuro. Sebbene avesse iniziato un po' in sordina, ora si trovava a essere un sovrano di importanza mondiale. Il sogno aveva a che fare con il futuro del regno di Nabucodonosor e con l'evolversi del suo grande impero mondiale. Nabucodonosor era in ansia per il futuro di questo impero, del quale si era ritrovato improvvisamente dittatore. Il sogno era la risposta di Dio al suo problema. Daniele chiarisce che a lui non spetta nessun merito, che è il Dio nel cielo che ha rivelato il sogno, spinto a questo per risparmiare le vite dei saggi, come anche per venire incontro ai dilemmi di Nabucodonosor.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Dio parlerà a Nabucodonosor in una lingua che lui capirà, la lingua dello splendore e la gloria esteriori del suo regno. Nel sogno, Dio gli mostra lo splendore esterno del suo regno. Questo sogno era il sogno di un gentile e Dio gli parla usando una statua. La statua nel sogno di Nabucodonosor non era una statua da adorare, ma siccome Nabucodonosor si prostrava innanzi a delle statue nella città di Babilonia, allora nel suo sogno Dio utilizzò questo oggetto. In questa terra di idolatria, una tale visione sarebbe stata l'unico linguaggio che Nabucodonosor avrebbe potuto veramente capire. Infatti, Babilonia era conosciuta come culla della religione pagana. In questa sezione vedremo la storia del governo di questo mondo, secondo i gentili. A causa del fallimento della casa di Davide, Dio sta ora togliendo lo scettro dalle mani della sua discendenza e lo sta mettendo nelle mani dei gentili. Rimarrà lì, fino a quando Gesù Cristo ritornerà su questa terra. Allora Cristo prenderà lo scettro e regnerà su questa terra da re dei re e signore dei signori. I tempi dei gentili, abbiamo letto. I tempi dei gentili partono dal giorno di Nabucodonosor e passano attraverso i nostri giorni per arrivare a quando il Signore ritornerà per regnare. La statua del sogno incuteva timore. Era allo stesso tempo incantevole, terrificante e stupenda. Avrei desiderato essere presente quando Daniele iniziò a descrivere il sogno per vedere l'espressione stupita del viso di Nabucodonosor. Quando Daniele iniziò a dire: «Tu vedevi una grande statua il cui splendore era terribile e stupendo», penso che gli occhi di Nabucodonosor si illuminarono. Si sporse in avanti e disse: «Ragazzo, è questo, sta iniziando bene». La statua era formata da vari materiali e ogni materiale era riferito, era il simbolo di un diverso regno. Vedremo che l'oro è Babilonia, l'argento è la Media e la Persia, il bronzo la Grecia e Macedonia, il ferro è Roma, mentre l'argilla è l'ultima parte del governo romano. Questo naturalmente siamo in grado di dirlo ora, quello che Daniele dice è una profezia. Questa straordinaria statua che è dinanzi a lui sta semplicemente lì, non c'è alcun movimento, incute semplicemente timore, è incantevole, terrificante, è stupenda. La testa era d'oro, il petto e le braccia d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro e i piedi ferro e argilla, mescolati insieme. La statua consisteva quindi in un assortimento molto strano di metalli. Non era una lega di metalli, bensì una statua composta da quattro metalli più del silicio, che sarebbe sabbia oppure argilla. Avremo più avanti anche l'interpretazione del significato della pietra che si stacca. Lasceremo dare l'interpretazione a Daniele, non abbiamo assolutamente bisogno di indovinare. La cosa da notare qui è che mentre Nabucodonosor osservava la statua con timore e ammirazione, la pietra proveniente dai dintorni della statua e priva di origine o di motivazione umana colpì la statua ai piedi di ferro e di argilla con una tale forza che tutti i metalli vennero polverizzati. Un vento soffiò via la polvere della statua, cosicché scomparve completamente. Poi la pietra cominciò a crescere come fosse viva e riempì il mondo intero, prendendo il posto di questa statua. Nei versetti dal 36 al 43 di Daniele vedremo la definizione dei quattro imperi mondiali e loro destini. Questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re dei re a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza, la gloria. E ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa. Così, pari al ferro, che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla da vasaio, in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno. Ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Nabucodonosor fu il primo grande governatore mondiale. Gli venne dato potere, ma lo perse. Il mondo ha conosciuto quattro grandi governatori mondiali. Ci sono state quattro grandi nazioni che hanno cercato di governare il mondo. Tutti loro fallirono nel compito. Nessuno di loro ne ricavò un successo duraturo, ma il primo di loro, Nabucodonosor, compì il miglior lavoro.

Daniele cominciò immediatamente a interpretare il sogno. I diversi metalli rappresentano imperi mondiali e Nabucodonosor viene identificato come la testa d'oro. Esercitava sovranità sul mondo conosciuto di allora e nessuno mise in discussione la sua autorità. Era un monarca assoluto e ce ne sono stati pochissimi da allora. Su questo impero babilonese viene raccontato in altre parti della Bibbia, incluso Daniele, al capitolo 5, in Geremia, al capitolo 27. Dio disse attraverso Geremia: «Io ho fatto la terra, gli uomini e gli animali che sono sulla faccia della terra, con la mia gran potenza e con il mio braccio steso. Io do la terra a chi voglio. Ora io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Gli do pure gli animali della campagna perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio e al figlio di suo figlio, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù». E Dio fece salire Nabucodonosor in cima, lo fece diventare il primo grande governatore mondiale. E da allora nessun altro divenne come lui. Daniele prosegue dicendo che il regno che verrà dopo Nabucodonosor sarà inferiore al suo. Il terzo sarà inferiore al secondo e il quarto sarà inferiore al terzo. Questo significa che il quarto sarà nella forma peggiore di tutte. Ed è dove ci troviamo oggi. In questo versetto vengono menzionati due regni. Le braccia d'argento rappresentano Media e Persia. In Daniele 5, al versetto 28, ci viene raccontato il futuro del regno babilonese. «Peres, il tuo regno, è diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Non abbiamo bisogno di speculare a chi appartenga il secondo regno, è chiaro. Ricordati che Daniele visse in entrambi i regni, in quello di Nabucodonosor e nel regno di Media e Persia. Leggiamo in Daniele 6, al versetto 8. «Ora, o re, promulga il divieto e firma il decreto, perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile». Il terzo regno sarebbe stato un regno di bronzo e avrebbe emesso regole su tutta la terra. Si tratta dell'impero greco-macedone di Alessandro il Grande. Questo ci porta al quarto regno. È importante notare che ci sono soltanto quattro regni, non c'è nessun quinto regno. Il periodo del quarto regno è dove ci troviamo oggi. Questo è un passaggio notevole della scrittura. È stata dedicata più attenzione a questo quarto regno che agli altri tre regni messi insieme. Qui sono stati usati quattro versetti da Daniele per descriverlo e interpretarlo. È stato usato soltanto un versetto, il versetto 39, per descrivere il secondo e il terzo regno, gli imperi di Media e Persia e quello greco-macedone. Il quarto regno tratta del regno degli ultimi giorni. Ricorda che Daniele disse a Nabucodonosor che quella era la ragione per cui aveva sognato la statua. Dio gli sta parlando. Egli è un adoratore di idoli e attraverso questa statua sta raccontando a Nabucodonosor cosa accadrà negli ultimi giorni. Lui è un governatore mondiale e come tutto finirà è qualcosa che lo riguarda. Amico, amica, stiamo vivendo nel periodo degli ultimi giorni e ancora oggi questa è la domanda. Cosa ne sarà del mondo? Dobbiamo fare un passo indietro e riguardare per un attimo la statua. Suscita timore ed è di dimensione straordinaria. Penso sovrastasse l'intera pianura di Babilonia quando Nabucodonosor la vide nella sua visione. È una statua fatta di diversi materiali, ha una testa d'oro e questo parla di Babilonia. Il petto e le braccia sono d'argento, Media e Persia. Il bronzo e la Grecia, abbiamo detto, la Macedonia. Le gambe sono di ferro e questa è Roma. Nei piedi l'argilla è stata inserita nel ferro, che è l'ultima forma dell'impero romano.

0: La statua rappresenta quattro imperi e ci sono varie osservazioni da fare su di loro. C'è un preciso deterioramento da un regno all'altro e viene reso chiaro in diversi modi. Questo deterioramento è contrario alla filosofia e all'opinione moderna. Il nostro punto di vista oggi è che noi tutti miglioriamo giorno per giorno. Questo deterioramento è contrario alla filosofia e all'opinione moderna. Il nostro punto di vista oggi è che noi tutti miglioriamo giorno per giorno. L'evoluzione è all'opera ed è in avanti e verso l'alto, sempre. Sentiamo d'avere la migliore forma di governo, di essere gente superiore. Nessuna delle due affermazioni è vera. La razza umana ha sempre amato darsi un colpetto sulla spalla e dirsi «Ma che bravo ragazzo sono io!». Comunque sia, ciò che troviamo qui è il deterioramento da un regno all'altro. Ognuno è inferiore al precedente. Questo viene rivelato in diversi modi attraverso la statua. Primo, la qualità dei materiali. L'oro ha più valore dell'argento e l'argento ha più valore del bronzo. Il bronzo ha più valore del ferro e il ferro è meglio dell'argilla. C'è un certo deterioramento. Anche il peso specifico dei metalli indica deterioramento. E terzo, la posizione di ogni metallo conta. La testa ha più onore dei piedi. C'è la dichiarazione specifica della scrittura. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno, di bronzo, che dominerà sulla terra. Come abbiamo letto al versetto 39. La scrittura è chiara sul fatto che ogni regno è inferiore a quello precedente. Poi c'è la divisione progressiva della sovranità che indica debolezza. Nabucodonosor è la testa d'oro, ma ci sono due braccia dell'impero di Media e Persia. L'impero babilonese era forte perché non riscontrava tale divisione. L'impero greco, greco-macedone, comincia come uno, ma è presto diviso in quattro. Roma ha due gambe di ferro, ma andrà a finire in 10 dita dei piedi, le quali sono composte da ferro e argilla. Noi viviamo con una forma di governo democratica rappresentativa, cioè non posso andare in prima persona in Parlamento, ci va un mio rappresentante, ma non sempre faccio ciò che mi piace davvero e quello che farei io. La forma di governo di Dio invece sarà esattamente come quella testa d'oro. L'unico governatore sarà quella roccia, staccatasi senza intervento umano. Nessun altro che il Signore Gesù Cristo regnerà su questa terra e non chiederà a nessuno consiglio su come farlo. Non avrà un Parlamento, non avrà un consiglio dei ministri e non ti inviterà a votare per lui. Infatti, se non prendi una decisione per lui in questa vita, amico, lì non ci sarai proprio. Non ribellarti contro quel fatto, perché il fatto è che questo è il suo mondo, lo creò lui. Tu ed io siamo giusto dei piccoli uomini che stanno correndo qui intorno. Dio ha il diritto di rimuovere te e me da questo piccolo mondo tanto quanto ne dispongo io di rimuovere le formiche che entrano nella mia casa, nel mio cortile. Spargo del veleno se voglio sbarazzarmi di loro. Perché? Perché non vanno d'accordo con il mio programma di vita senza insetti. Tanti di noi non vanno d'accordo con il programma di Dio. Questo è il suo mondo e lui lo farà diventare adatto a sé. E con queste riflessioni voglio terminare la puntata di oggi. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 28. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. La riflessione è curata da Laura Venturi. Le parole che Gesù ci rivolge oggi ci imbarazzano un poco. Cosa può significare per noi non temere, essere al sicuro nelle nostre case, nelle nostre comunità, liberi e libere di predicare, cantare e pregare a Dio? Non abbiamo paura perché coloro che uccidono il corpo ci sembrano lontani. Il capitolo 10 di Matteo ci parla delle difficoltà di una vita da discepoli, da discepole, seguendo la via tracciata da Gesù, solidali con Lui nel fare del bene, ma anche nel male da ricevere. Le difficoltà riguardano tutti gli aspetti della vita, in famiglia, al lavoro, nella società. Dunque, anche nelle nostre vite tranquille possiamo incontrare ostacoli a causa della nostra testimonianza. L'imperativo a non temere, ripetuto 3 volte, vale anche per noi, che non rischiamo fisicamente. Non temete quelli che vi disprezzano, vi deridono o vi mettono in difficoltà. Questo vale anche per i giovani che vogliono professare la loro fede e si sentono presi in giro. Non abbiate paura. Per Dio siete importanti.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 8. Dio mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E ancora, prima Giovanni, capitolo 3, versetto 1. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Sentirsi amati. In un orfanotrofio, due giovani coniugi stanno parlando ad un bambino che pensano di adottare. Gli dicono tutto quello che hanno intenzione di dargli, dei bei vestiti, dei bei giochi, una bella cameretta, persino un cagnolino, soltanto per lui. Con loro grande stupore, il bambino non sembra attratto da tutte quelle promesse di beni concreti e fa capire loro ciò a cui aspira prima di ogni altra cosa: avere finalmente una mamma e un papà che lo amano. La reazione di quello fanello dimostra che le aspirazioni più profonde del cuore dell'uomo non sono di carattere materiale. I beni materiali procurano un certo piacere e rendono più facile la vita, ma non rispondono all'insoddisfazione profonda e permanente dell'animo umano. Per prima cosa, tutti abbiamo bisogno di sentirci amati. Gesù Cristo è venuto per manifestare l'amore più assoluto, quello di Dio verso gli uomini perduti. Contrariamente all'amore umano, l'amore di Dio non varia in funzione del comportamento della persona amata. Quando gli uomini hanno mostrato a suo riguardo il loro odio più accanito e la loro più grande malvagità, il Signore Gesù, per amore per loro, si è lasciato crocifiggere. Come abbiamo letto nel primo versetto, questa è la manifestazione più alta dell'amore di Dio. Tu che mi stai ascoltando, conosci questo amore? Se non lo conosci, ricercalo. E che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 27 agosto e dal libro dei Proverbi leggeremo il capitolo 14, il verso 15, che dice così: l'ingenuo crede a tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente fa attenzione ai suoi passi. Penso che ogni genitore voglia fare dei propri figli persone mature, responsabili e coscienziose, perché possano affrontare la vita senza essere sempre spalleggiati né da loro stessi né da chi che sia. Il verso che abbiamo letto però descrive una realtà molto comune, perché accanto ad una certa autonomia acquisita e per certi versi imposta dai moderni sistemi educativi, si evidenzia una forma di ingenuità che potrebbe farci anche sorridere. Ma sorridere per un attimo, perché di fatto l'ingenuità può essere pericolosa. La cronaca è piena di casi di persone che si sono fidate di qualcuno che poi, emotivamente o economicamente o spiritualmente, le hanno letteralmente rovinate. Dio è il genitore per eccellenza e il suo obiettivo è quello di fare di ognuno di noi persone attente ai passi che facciamo, alle persone che frequentiamo, alle cose che ascoltiamo. Il libro dei Proverbi ci descrive come va il mondo e cosa dobbiamo fare per viverci rimanendo integri. Non è che non dobbiamo fidarci di nessuno, ma dobbiamo usare la testa che Dio ci ha dato. Dobbiamo verificare, essere prudenti. Non possiamo dare a chiunque la nostra fiducia, ma avere solo e sempre fede e fiducia in Dio. L'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi al capitolo 5 nel verso 21 dice: esaminate ogni cosa e ritenete ciò che è buono. Questo significa lasciarci trasformare da Dio, da persone semplici a prudenti. Attenzione, ho detto prudenti, non diffidenti. Usiamo la testa, perché il nostro nemico ci abbaglia, ci illude, ma ci imbroglia. E noi abbiamo una dignità regale da portare a testa alta, non chiusa nel sacco dell'ingenuità.
2: E la riflessione di oggi parla proprio del valore della prudenza. Leo era nato in una famiglia molto ricca. Non appena crebbe, ricevette in regalo una costosissima auto che sfoggiava per la città, per mostrare a tutti il suo tenore di vita. Leo era imprudente alla guida, non rispettava i segnali stradali, superava sempre il limite di velocità, ma a lui non interessava ricevere delle multe, tanto le avrebbero pagate i suoi genitori. Un giorno, mentre guidava distrattamente, per scansare un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali, si schiantò contro un albero. Leo uscì illeso dall'incidente, ma le parole di suo padre furono queste: «Non ti comprerò un'altra macchina, sei un pericolo pubblico e un pericolo per te stesso». Tutti, a modo nostro, siamo imprudenti, chi con una macchina, chi con le parole e chi con le azioni. Mettiamo in pericolo la nostra vita e la nostra famiglia quando facciamo cose illecite, quando scendiamo a compromessi, quando pecchiamo e non chiediamo perdono, quando mentiamo, quando non ci ravvediamo. Corriamo con distrazione e noncuranza, perché tanto non vediamo nell'immediato le conseguenze di una vita vissuta in questo modo. Forse non ti rendi conto dell'imprudenza delle tue azioni e delle tue decisioni, ma oggi voglio invitarti a riflettere e a pensare dove stai andando. Sei sicuro che uscirai illeso dal tuo peccato? Caro amico e cara amica, sii prudente e chiedi a Dio di entrare nella tua vita e dirigere i tuoi passi prima che sia troppo tardi.
3: L'ingenuo crede a quel che si dice. Significa che evidentemente pecca di superficialità e questo lo mette anche a rischio vulnerabilità. Non si chiede se ciò che ascolta è comprovato o ha un fondamento. Non ha una sua autonomia di pensiero e non si sforza di elaborare con la sua testa. Perdonatemi la franchezza. Sembra la descrizione di alcuni credenti che, seppur praticanti, non hanno mai letto un rigo della Bibbia e non hanno mai confrontato il loro credo con le scritture. Non voglio lanciare una provocazione, ma incoraggiare a scoprire la verità. certe tradizioni religiose non hanno nessun fondamento e non se ne trova nessun riscontro nelle scritture perché sono state tramandate dagli uomini. Ascoltate cosa dice la Bibbia riguardo a come bisogna fare in questi casi. Nel libro degli Atti, al capitolo 17, verso 11, dice: «La popolazione di Berea, però, era più ben disposta di quella di Tessalonica, e tutti ascoltarono volentieri il loro messaggio. Ogni giorno controllavano con attenzione le scritture, confrontandolo con ciò che dicevano Paolo e Sila, per vedere se le cose stavano proprio così». Quindi i credenti di Berea non erano ingenui, si accertavano, confrontavano, studiavano per conoscere la verità, non si accontentavano solo di quello che sentivano. Lasciatemi dire una cosa, oramai da tempo tanti ascoltano questa rubrica del calendario. Il messaggio che condividiamo, così come la nostra fede, sono chiari. Eppure, nonostante qualcuno ci segua da molto tempo, alcune mattine in risposta al calendario, in assoluta buona fede, mi inviano immaginette, preghiere per San Questo o San Quest'altro. Devo dedurre allora che non ascoltano veramente le nostre riflessioni. Noi crediamo che prima o poi, come ha fatto con noi, lo Spirito Santo tocchi il cuore e apra le menti, in modo che non credano più come ingenui ad ogni vento di dottrina e desiderino, come credenti prudenti, appurare la verità. Quindi ci lasciamo con l'intento di confrontare tutto ciò al quale abbiamo creduto e ci è stato tramandato da anni con le parole di Gesù. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, sono contento di essere insieme a voi anche oggi per questo programma numero 239 di Meditazioni Bibliche Giornaliere e vi auguro un buon ascolto. Leggo dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani nel capitolo 8 al verso 28 e dice così: del resto noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Cari amici, è una incredibile realtà, infatti questo è il titolo del tema di oggi. Incredibile realtà, perché l'espressione che l'Apostolo Paolo usa è forte: tutte le cose cooperano al bene. Quindi sia buone che cattive, sia piacevoli che spiacevoli, ma proprio tutto, dice Paolo, coopera al bene. Questa è una promessa che il Signore ha fatto. Ma una domanda è d'obbligo: ma a chi è rivolta questa promessa? A tutti? Cioè include ogni persona? Certamente no. L'Apostolo dice a quelli che amano Dio. Non poteva essere scritto più chiaramente, ma sapete, talvolta presi da mille pensieri e preoccupazioni, sovviene anche lo scoraggiamento, e questo anche nei cristiani, e quindi che a sua volta poi ci porta a non riuscire più a leggere in un modo corretto e anche a non essere nemmeno abbastanza interessati a riflettere su questa promessa. La sicurezza dei credenti, sapete, si basa sulla presa di coscienza di quanto Dio ha fatto per loro. E l'Apostolo Paolo ricorda che sono stati oggetti di una iniziativa di salvezza in forza della quale Dio li ha preconosciuti perché fossero conformi all'immagine del suo figlio. Il processo della salvezza parte dunque da un atto libero e autonomo di Dio, che a un certo punto decide di salvare chiunque crede in questo progetto suo e che viene attuato attraverso il suo figlio Gesù. E bisogna sapere una cosa, gentili amici: dalla decisione che ogni uomo farà si promanano quattro azioni, cioè la chiamata di Dio, la risposta dell'uomo, la giustificazione per la sua fede e la glorificazione, cioè la vita eterna. Le prime tre avvengono nella vita presente, mentre la quarta realtà è per ora solo l'anticipazione della pienezza futura, quando tutti i credenti saranno chiamati ad essere insieme a Lui per tutta l'eternità. In questo brano che abbiamo letto, Paolo vuole, come dire, inculcare nei suoi lettori un sentimento di fiducia nel Signore. Questo sentimento capace di sostenerli e incoraggiarli anche nei momenti più difficili della vita,
magari quando si profila il rischio di un insuccesso a cui fa seguito normalmente la depressione. Il coraggio di affrontare ogni tipo di prova, sapete, non dipende però da un sano ottimismo. Dipende invece da un sano rapporto con Dio, che nessuna difficoltà umana può mettere a rischio. Quello che il verso di oggi vuole comunicare non è che al credente non capiterà nessuna cosa negativa, nessuna malattia, nessun incidente e così via. Ma vuole inculcare invece che Dio, permettendo le varie prove, darà modo di superarle con la sua forza che sarà sufficiente per affrontarle, e anche se si tratta del martirio. Sapete, amici, questo brano si introduce con un "del resto", abbiamo letto, no? E questo vuol dire che, in fin dei conti, i cristiani non possono lasciarsi andare alla disperazione e al pessimismo davanti alle difficoltà della loro esistenza. Paolo aveva affermato nel versetto 18 dello stesso capitolo che le sofferenze presenti non sono paragonabili alla gloria futura che sarà manifestata in noi. Non solo, ma addirittura le sofferenze e le difficoltà faranno parte degli elementi che contribuiranno al bene di ogni credente. E quindi dice: tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Cari amici, dovete convenire con me che si tratta di un grande incoraggiamento a riconoscere appunto i semi del bene in ogni situazione della nostra vita. Perché? Beh, perché i cristiani fanno parte di un progetto più grande concepito da Dio. E una domanda voglio farvi, amici: fate voi parte di questo grande progetto concepito da Dio? Allora, amici, anche oggi il programma volge al termine. Grazie per il vostro gentile ascolto e ci risentiremo domani alla stessa ora. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Per alcuni di voi questi sono gli ultimi giorni di vacanza. E godetevi al massimo. Ok, oggi leggiamo il capitolo 16, Vangelo di Luca, dal versetto 1 al 17. A questo punto Gesù raccontò ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore che si occupava dei suoi affari, ma presto venne a sapere che questo amministratore sperperava i suoi averi. Così il padrone lo chiamò e gli disse: è vero quello che dicono, che tu mi stai derubando? Presentami tutti i conti, perché da adesso sei licenziato. Il contabile pensò tra sé: ed ora che faccio, disoccupato? Mi metto a zappare la terra? No, non ne ho la forza. Vado a chiedere l'elemosina? No, mi vergognerei. Ma so io che cosa devo fare. Fra un po' avrò un sacco di amici che si prenderanno cura di me, anche se sarò a spasso. Poi ad uno chiamo i debitori del suo padrone per esaminare la situazione. Al primo chiese: dimmi quant'è il tuo debito? Gli devo circa 400 litri di olio d'oliva, rispose l'uomo. Ecco il contratto che hai firmato, disse l'amministratore. Scrivi subito per la metà di ciò che gli devi. Si presentò un altro debitore. Quanto devi al mio padrone? Gli chiese l'amministratore. 1000 sacchi di grano, fu la risposta. Ecco, suggerì l'altro, sostituisci la tua fattura con questa per 800 sacchi. Ebbene, il ricco padrone dovette ammirare il mascalzone, perché era stato così astuto, perché gli uomini di questo mondo, nei loro rapporti di affari, sono più furbi degli uomini di Dio. E così vi dico, fatevi amici con la ricchezza materiale, così che quando finisce sarete benvenuti in cielo. Se non siete onesti nelle piccole cose, non lo sarete neppure nelle cose importanti. E chi è disonesto nelle piccole cose, lo è anche nelle cose importanti. E se non ci si può fidare di voi per quanto riguarda le ricchezze del mondo, chi vi affiderà le vere ricchezze del cielo? Se non siete onesti nell'amministrare ciò che appartiene agli altri, chi vi affiderà quello che vi aspetta? Nessuno infatti può servire due padroni. Odierete uno e amerete l'altro, o viceversa, sarete entusiasti di uno e disprezzerete l'altro. Non potete servire contemporaneamente Dio e il denaro. I farisei, dato il loro accanimento al denaro, naturalmente accolsero con scherno queste parole. Allora Gesù disse loro: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato fra gli uomini è ripugnante agli occhi di Dio. Finché Giovanni Battista non cominciò a predicare le leggi di Mosè e i messaggi dei profeti erano le vostre uniche guide, ma Giovanni vi annunciò la buona notizia che il regno di Dio verrà presto ed ora moltitudine di persone premono per entrarvi. Ma questo non significa che la legge non sia più valida. No, di certo, nemmeno nel più piccolo paragrafo. La legge è forte e incrollabile come il cielo e la terra. Ci sono diverse interpretazioni riguardo al manager disonesto e il suo padrone. Tuttavia, il punto principale è evidenziare la differenza tra i figli di questo mondo e i figli della luce nel loro uso e atteggiamento nei confronti del denaro. Nella maggior parte delle parabole di Gesù, il protagonista rappresenta Dio, Cristo o qualche altro personaggio positivo. In questa parabola, però, tutti i personaggi sono malvagi. Il padrone e l'uomo che si occupa dei suoi beni sono entrambi personaggi poco raccomandabili. Gesù non ci esorta ad emulare il comportamento di questi personaggi, piuttosto sta cercando di insegnare un principio spirituale. Il manager disonesto viene lodato dal suo padrone per essere furbo nel preparare il suo futuro, essendo ancor più disonesto perché le sue azioni nel ridurre ciò che era dovuto al suo padrone avrebbero fatto sentire i debitori obbligati ad aiutarlo in futuro. Gesù afferma che gli increduli sono più furbi nell'usare il loro denaro per prepararsi al loro futuro terreno rispetto ai figli della luce nell'usare il loro denaro per prepararsi al loro futuro eterno. I credenti spesso non vedono le implicazioni spirituali di come usano il loro denaro. Gesù dice che dobbiamo fare amicizia attraverso la nostra ricchezza, così che alcune persone ci accoglieranno in cielo perché sono lì grazie a come abbiamo speso i nostri soldi. Gesù afferma il principio che il carattere delle persone determina le loro azioni, non l'ammontare. Se sono fedeli con una piccola somma, saranno fedeli in molto e viceversa. Possiamo applicare questo principio nel dare ciò che appartiene a Dio, un decimo. Se non siamo fedeli con le possessioni terrestri, come possiamo aspettarci che Dio ci dia ricchezze vere? Se non siamo fedeli con ciò che appartiene a Dio, che ci ha già affidato, come possiamo pretendere di più? Tutto ciò che possediamo dovrebbe essere usato per promuovere il regno di Dio, proprio come lo steward ingiusto nella parabola è stato furbo nel beneficiare se stesso materialmente, così dovremmo essere anche noi furbi nel beneficiare noi stessi spiritualmente. Riflessione. Quanto sei furbo spiritualmente? Padre, il mondo a volte ci insegna la scaltrezza, noi diciamo questa gente è furba, però nel tuo gergo non è furbizia, è imbroglio. Aiutaci a capire che tutto ciò che abbiamo lo abbiamo perché tu ce lo concedi, e per questo ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, miei cari, continuiamo a pregare l'un l'altro. A domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Essenza di River. Benvenuti al Disco Highlight da Elena Rubino. Oggi ascoltiamo il brano Mai Scordato di River, rapper cristiano che nel 2018 ha pubblicato il suo primo album con la collaborazione dei suoi grandi amici di sempre, Francesco Pedisano, il Yeman, e Davide di Lecce. Questi amici, cantanti, musicisti, autori cristiani, si sono riuniti sotto la missione Activate Music. Preziosa è anche la collaborazione per la stampa del CD con la M Production di Angelo Maugeri. È meraviglioso vedere più e più artisti cristiani collaborare insieme per il mandato per eccellenza, testimoniare e fare parlare il Vangelo, collaborare con Gesù. Ascoltiamo Mai Scordato, River.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 35. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi colgano le tenebre. Guardati dal non curarti di agire sulla base di quello che hai veduto nei momenti che hai passati con Dio sul monte. Se non obbedisci alla luce, essa si convertirà in tenebre. Se dunque la luce che in te è tenebre, quanto grandi saranno queste tenebre? Appena cominci a trascurare la santificazione o ogni altra cosa su cui Dio ti ha illuminato, la tua vita spirituale comincia a decomporsi. Cerca di mettere continuamente in atto, nelle cose concrete della vita, la verità che hai veduta. Applicala in ogni campo, altrimenti quella verità sarà la luce che si tramuterà in maledizione. La persona con cui è più difficile avere a che fare è colei che, presuntuosamente soddisfatta della passata esperienza spirituale, vi si continua a riferire ma senza attuarla nella vita pratica. Se dici di essere santificato, mostralo. L'esperienza deve essere così autentica che la vita deve rivelarla. Guardati da qualsiasi credenza che ti renda indulgente con te stesso. Essa proviene dall'abisso, anche se ha un'apparenza splendida. La teologia deve elaborarsi nelle relazioni umane e nel modo più pratico possibile. Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, disse il Signore, intendeva, cioè, dovete essere più morali della persona più morale che conoscete. Forse sai tutto quello che c'è da sapere sulla dottrina della santificazione, ma la stai mettendo in atto in ogni particolare pratico della tua vita? Tutta la tua vita, sia dal suo lato fisico, sia da quello morale e spirituale, deve essere valutata con un solo metro di giudizio, quello dell'espiazione, cioè della giustizia di Gesù che ha espiato i tuoi falli.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Essenza di River. In questi giorni al Disco Highlight c'è River con il suo album Essenza. Stiamo per ascoltare Ossigeno, un brano autobiografico. L'ossigeno della sua vita ha nome Gesù. La vita del cantante era buia, ma ora non è più la stessa. River è nato in una famiglia cristiana ed è cresciuto in chiesa, finché, attratto dalle tendenze degli adolescenti, si è allontanato dalle vie di Dio, iniziando con il fumo, poi con gli spinelli, poi con le droghe. Era morto, ma ora è rinato. Ascoltiamo che cosa è avvenuto. Ossigeno, River.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight in questi giorni.
1: Essenza di River.
2: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Gentile amico, gentile amica, buongiorno. Ben ritrovati sulle nostre frequenze o benvenuti se è oggi il primo giorno che avete la opportunità di incontrarvi con la nostra radio. Io sono Roberto e sono al microfono per condurre la trasmissione di 10 minuti che quotidianamente a quest'ora va in onda, in modo da poter condividere insieme un argomento di riflessione che possa aiutarci nel corso della giornata a prendere le più sagge decisioni. Buongiorno dunque.

Il nostro buongiorno è quest'oggi nell'edizione del 27 agosto. Ahimè, sta finendo l'estate, sta finendo il tempo delle vacanze, anche se è vero che ci sono tanti che partono adesso, che partono nel prossimo mese. Ma la parola di Dio, questo prezioso strumento che è alla base delle nostre trasmissioni, è qui, che quest'oggi ci vuole far parlare di opportunità perdute.

se noi siamo obiettivi, non possiamo negare il fatto che tante volte abbiamo perso delle buone opportunità. Nel campo degli sconti che imperterriti vengono a casa nostra quasi quotidianamente da parte degli ipermercati o di catene di negozi di qualunque genere, a volte ci mordiamo le dita perché abbiamo perso l'opportunità di fare un vero e proprio acquisto a prezzi stracciati. A volte perdiamo il treno, come si suol dire, anche nel mondo del lavoro, quando potremmo essere nella lista di persone che hanno un aumento o che hanno un incremento nell'opportunità carrieristica, ma per un qualche cosa abbiamo perso tutto. Vedremo quest'oggi la storia di una persona un po' datata, perché si tratta di un vecchio governatore romano dei tempi di Cristo, il quale perdette una importantissima occasione, quella di conoscere la realtà di Cristo. Ma parleremo di questo e quelle che sono anche le implicazioni, perché è un grande esempio per ognuno di noi, dopo questo primo stacco musicale.

La Sacra Scrittura, nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 24 e al versetto 25, ci dichiara queste parole. Ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e di giudizio a venire, Felice, tutto spaventato, replicò: «Per ora vattene, e quando ne troverò l'opportunità, ti manderò a chiamare». L'apostolo Paolo dovette dunque comparire davanti a questo governatore romano di nome Felice, in quanto accusato dai giudei. Felice ascoltò le parole di Paolo riguardo alla fede in Cristo, ma quando l'apostolo incominciò il suo ragionamento sulla realtà che ogni uomo è personalmente responsabile davanti a Dio e che vi è un giudizio futuro dove si renderà conto della propria condotta, allora il governatore romano non volle più ascoltarlo. Ebbe paura di vedersi accusato e scoperto davanti a Dio quale lui era. Non volle, in ultima analisi, confessare di essere un peccatore e di pentirsi, ma interruppe il dire di Paolo dicendo: «Per il momento vai, quando ne troverò il tempo, più in là, l'opportunità, ti manderò a chiamare». Secondo voi, Felice fece richiamare l'apostolo Paolo? Naturalmente, tra virgolette, non trovò più il momento di ascoltare la parola di Dio. Ed ecco che entri in campo tu, caro amico all'ascolto. Non perché ti devi sentire il dito puntato, ma perché la parola di Dio, a tutti quanti, a me compreso e per primo, ci propone questo invito di prendere questa grandissima opportunità. Sei forse stato tu raggiunto dal messaggio del Vangelo? Forse lo hai ascoltato quando andavi a catechismo? Qualcuno te ne avrà parlato recentemente? Non è un caso che tu stai ascoltando le nostre frequenze, questo programma, perché la parola di Dio giunge in tanti modi. Probabilmente anche tu stai ammettendo che Gesù potrebbe essere il tuo Salvatore, ma qualcosa in te ti dice di rimandare questo passo. Ma devo andare al lavoro, devo andare in vacanza, devo fare questo, devo fare quello. Magari dici anche: ma più avanti accetterò Cristo, in un altro momento. Caro amico all'ascolto, la parola di Dio ti dice di non rimandare più questa decisione, ma oggi stesso lascia entrare tale luce della sua parola nel tuo cuore. È questa una decisione da prendere in un attimo, ma che ne vale per l'eternità.

Ed eccoci arrivati al momento del nostro tempo insieme in preghiera davanti a Dio, al quale ti chiedo di unirti insieme a me. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie. Ancora una volta la tua parola ci ricorda che siamo davanti a una scelta, a una grande opportunità da non perdere, quella di riconoscerci per quello che siamo, dei peccatori, e per fare quella scelta importante che vale una vita presente ma in prospettiva futura, la tua, la mia. Signore, ti preghiamo che ogni ascoltatore possa fare tesoro di quanto ascoltato quest'oggi e che possa mettere in pratica questo nella sua vita. Nel nome di Cristo Gesù noi te ne ringraziamo e te ne preghiamo.

Purtroppo il tempo stringe, non si allarga mai e quindi devo lasciare il campo ai miei colleghi. Grazie di essere rimasto in mia compagnia e ricordati, domani alla stessa ora io sarò presente e tu lo sarai? Ciao dunque e a presto!

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Notiziario del 27 agosto 2026, buon ascolto. Grazie agli spiragli che si sono aperti nella trattativa tra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz, cala ulteriormente il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, portandosi sotto quota 63 euro. Intanto però il vice ministro degli esteri di Teheran, Qasem Gharibabdi, precisa soltanto le navi commerciali potranno navigare nello stretto, quelle militari non avranno questa possibilità. Dal lato statunitense, il segretario del tesoro statunitense Scott Bessent ha parlato con il ministro delle finanze del Bahrain in merito all'operazione Economic Outcast contro l'Iran. Il dipartimento ha affermato che Bessent ha sottolineato che non si deve permettere all'Iran di minacciare il commercio internazionale o di usare lo stretto di Hormuz come leva contro l'economia globale, ma come affermato anche dal segretario di Stato USA Marco Rubio, la tensione resta più bassa delle ultime settimane perché per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto Trump ha affermato di ritenere che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sia ancora vivo, nonostante non sia stato visto in pubblico da quando ha assunto l'incarico dopo la morte del padre. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. A Kiev, secondo l'amministrazione militare della città, nel distretto di Podilskyj, alcuni detriti sono caduti nel cortile di un edificio residenziale. Le autorità stanno verificando eventuali vittime e danni. A Odessa, invece, sono state danneggiate diverse infrastrutture, un istituto scolastico e un edificio residenziale. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizia ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. L'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale. A dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa nuova tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente, e la transizione che comporterà sarà uno dei più bollenti periodi della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. E non è il solo a lanciare l'allarme, anche OpenAI e Anthropic hanno cercato di avvertire i leader mondiali riguardo alla necessità di nuove politiche per domare i rischi. Casa, energia, trasporti, assicurazioni e sanità pesano sempre di più sui bilanci degli italiani. Secondo l'analisi dell'ufficio studi della Confcommercio, in 30 anni la quota delle spese incomprimibili è salita dal 37% al 41,7%, restringendo lo spazio per gli acquisti discrezionali. In altre parole, una quota sempre maggiore delle risorse disponibili viene assorbita da necessità difficilmente rinunciabili. Nel 2026 la spesa obbligata raggiunge 2.693 euro pro capite. Era irreperibile da oltre due mesi ed è stato rintracciato e arrestato a Napoli un uomo ritenuto affiliato al clan Amato Pagano. L'operazione è stata condotta da ufficiali e agenti della Direzione Investigativa Antimafia in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Casoria. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di tre persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile Cile dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, riguarda alcuni esponenti del clan Amato Pagano attivo nel territorio di Casavatore, in provincia di Napoli, e in particolare il loro presunto coinvolgimento in un tentativo di estorsione ai danni di imprenditori edili della zona. Prima ha derubato una coppia di anziani nella zona di Campo dei Frari a Venezia, portando con sé tra le altre cose anche i farmaci salvavita di uno dei malcapitati. Poi, a circa mezz'ora dalla fuga, si è accasciato a terra di fronte a Palazzo Kosulic per un infarto che gli è stato fatale. È morto così Mica, uno dei borseggiatori più conosciuti dai cittadini veneziani. Si è spento all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino, per anni alla guida insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo della storica azienda vinicola della provincia di Firenze. Il marchese, nato a Firenze nel 1928, ha contribuito a esportare il vino toscano a livello internazionale e per il suo operato fu insignito nel 1977 del titolo di Cavaliere del Lavoro in quanto agricoltore appassionato. L'onorificenza conferitagli fu motivata anche dalla produzione da parte della sua azienda di vini tra i più pregiati e diffusi in Italia e nel mondo. Vittorio apparteneva alla 31esima generazione della nobile famiglia fiorentina dei Frescobaldi. Oggi al timone dell'azienda c'è suo figlio Lamberto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone di matrice subtropicale surriscalda il centro-sud e alcune zone del nord. La giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso al mattino e un po' più nuvoloso al centro-nord nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature in sensibile aumento al centro-sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ed ecco, ci avviamo a fine settimana. Siamo già a giovedì, ben ritrovati tutti, nuovi e vecchi ascoltatori. Enzo parlerà dell'interpretazione del sogno che abbiamo trattato ieri. Ascoltiamolo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo concluso le nostre considerazioni sul libro di Daniele, al punto dove il profeta Daniele è portato davanti a Nabucodonosor per interpretare il suo sogno. Rileggiamo i seguenti versetti di Daniele, capitolo 2. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo: «Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce abita con Lui. Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio, perché mi hai dato saggezza e forza». E mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere. Daniele si recò quindi da Arioch, a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, e gli disse: «Non far morire i saggi di Babilonia, conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione». Allora Arioch si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse: «Ho trovato un uomo tra i giudei deportati che darà al re l'interpretazione». Il re disse a Daniele, detto Baltazar: «Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?» Daniele rispose al re: «Il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto». Penserei che il modo nel quale Dio rivelò questo a Daniele fu dandogli lo stesso sogno che diede a Nabucodonosor. Questa sembrerebbe essere la spiegazione logica, ma qualsiasi altro modo abbia scelto Dio andrebbe altrettanto bene, naturalmente. Qui troviamo una delle diverse preghiere di Daniele che sono state riportate. Abbiamo detto nell'introduzione al libro che Daniele era un uomo fermo, un uomo di preghiera, un uomo di profezia. Dio ha rivelato questo segreto a Daniele e questa è la sua straordinaria preghiera di ringraziamento. Daniele ora è pronto per entrare, chiedere nuovamente udienza al re. Lui vuole fermare il massacro che avrebbe avuto luogo, del quale apparentemente neppure Arioch sembrava convinto. Arioch conduce Daniele alla presenza del re con la buona notizia che il sogno verrà rivelato.

0: Ovviamente, penso logicamente, il re era piuttosto scettico. Tutti questi saggi non erano stati in grado di rivelare il sogno e la sua interpretazione, ma qui arriva questo giovane, Daniele, che sostiene di essere in grado di farlo. Il re gli chiede: «Intendi dirmi che tu puoi arrivare dove tutti gli altri saggi non sono riusciti? Forse questo è soltanto un altro tentativo da parte dei saggi per guadagnare tempo». Questa domanda suona piuttosto cinica, ma Daniele ha una bella risposta per lui. Immediatamente, infatti, Daniele fa una distinzione tra la saggezza dei babilonesi e la saggezza di Dio. L'Apostolo Paolo scrisse in 1 Corinzi 1, al versetto 20 sino al 25, «Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? E anche, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini, la debolezza di Dio è più forte degli uomini». Daniele ha ora il privilegio unico di presentare l'Iddio vero, l'Iddio vivente, nella mente oscura di questo re pagano. Dice: «C'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni». Questo è molto importante perché sta diventando l'enfasi nel libro di Daniele. Questo libro si indirizza alla fine dei tempi dei gentili, cioè dei pagani, i non ebrei. La fine dei tempi dei gentili avviene contemporaneamente agli ultimi giorni della nazione di Israele. Ambedue giungono al loro adempimento durante il periodo della grande tribolazione. Il giorno nel quale tu ed io viviamo è il giorno dell'uomo. Paolo dice in 1 Corinzi 4 al versetto 3: «A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non mi giudico neppure da me stesso. Stiamo vivendo nel tempo riservato all'umanità». Ed è bene sottolineare che il termine «i tempi dei gentili» non è un sinonimo del termine «la totalità dei gentili» o «stranieri» in riferimento a Israele. Romani 11, versetto 25 dice: «Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri». Questa totalità dei gentili termina con il rapimento della Chiesa. I termini «gli ultimi giorni» e «i giorni dei gentili» non sono sinonimi degli ultimi giorni della Chiesa, che si completerà col rapimento e precede la grande tribolazione. I tempi dei gentili proseguiranno direttamente nella grande tribolazione e in quel tempo Dio rivolgerà la sua attenzione alla nazione di Israele. Veniamo ora al sogno, versetti dal 29 al 35 di Daniele, capitolo 2. «I tuoi pensieri, o re, quando eri a letto, si riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti. Colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere quello che avverrà. Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché io possa dare l'interpretazione al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua, immensa ed uno splendore straordinario, si ergeva davanti a te. Il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via, e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra». Nabucodonosor era disorientato. Si chiedeva cosa gli riservasse il futuro. Sebbene avesse iniziato un po' in sordina, ora si trovava a essere un sovrano di importanza mondiale. Il sogno aveva a che fare con il futuro del regno di Nabucodonosor e con l'evolversi del suo grande impero mondiale. Nabucodonosor era in ansia per il futuro di questo impero, del quale si era ritrovato improvvisamente dittatore. Il sogno era la risposta di Dio al suo problema. Daniele chiarisce che a lui non spetta nessun merito, che è il Dio nel cielo che ha rivelato il sogno, spinto a questo per risparmiare le vite dei saggi, come anche per venire incontro ai dilemmi di Nabucodonosor.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Dio parlerà a Nabucodonosor in una lingua che lui capirà, la lingua dello splendore e la gloria esteriori del suo regno. Nel sogno, Dio gli mostra lo splendore esterno del suo regno. Questo sogno era il sogno di un gentile e Dio gli parla usando una statua. La statua nel sogno di Nabucodonosor non era una statua da adorare, ma siccome Nabucodonosor si prostrava innanzi a delle statue nella città di Babilonia, allora nel suo sogno Dio utilizzò questo oggetto. In questa terra di idolatria, una tale visione sarebbe stata l'unico linguaggio che Nabucodonosor avrebbe potuto veramente capire. Infatti, Babilonia era conosciuta come culla della religione pagana. In questa sezione vedremo la storia del governo di questo mondo, secondo i gentili. A causa del fallimento della casa di Davide, Dio sta ora togliendo lo scettro dalle mani della sua discendenza e lo sta mettendo nelle mani dei gentili. Rimarrà lì, fino a quando Gesù Cristo ritornerà su questa terra. Allora Cristo prenderà lo scettro e regnerà su questa terra da re dei re e signore dei signori. I tempi dei gentili, abbiamo letto. I tempi dei gentili partono dal giorno di Nabucodonosor e passano attraverso i nostri giorni per arrivare a quando il Signore ritornerà per regnare. La statua del sogno incuteva timore. Era allo stesso tempo incantevole, terrificante e stupenda. Avrei desiderato essere presente quando Daniele iniziò a descrivere il sogno per vedere l'espressione stupita del viso di Nabucodonosor. Quando Daniele iniziò a dire: «Tu vedevi una grande statua il cui splendore era terribile e stupendo», penso che gli occhi di Nabucodonosor si illuminarono, si sporse in avanti e disse: «Ragazzo, è questo, sta iniziando bene». La statua era formata da vari materiali e ogni materiale era riferito, era il simbolo di un diverso regno. Vedremo che l'oro è Babilonia, l'argento è la Media e la Persia, il bronzo la Grecia e Macedonia, il ferro è Roma, mentre l'argilla è l'ultima parte del governo romano. Questo naturalmente siamo in grado di dirlo ora, quello che Daniele dice è una profezia. Questa straordinaria statua che è dinanzi a lui sta semplicemente lì, non c'è alcun movimento, incute semplicemente timore, è incantevole, terrificante, è stupenda. La testa era d'oro, il petto e le braccia d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro e i piedi ferro e argilla, mescolati insieme. La statua consisteva quindi in un assortimento molto strano di metalli. Non era una lega di metalli, bensì una statua composta da 4 metalli più del silicio, che sarebbe sabbia oppure argilla. Avremo più avanti anche l'interpretazione del significato della pietra che si stacca. Lasceremo dare l'interpretazione a Daniele, non abbiamo assolutamente bisogno di indovinare. La cosa da notare qui è che mentre Nabucodonosor osservava la statua con timore e ammirazione, la pietra proveniente dai dintorni della statua e priva di origine o di motivazione umana colpì la statua ai piedi di ferro e di argilla con una tale forza che tutti i metalli vennero polverizzati. Un vento soffiò via la polvere della statua, cosicché scomparve completamente. Poi la pietra cominciò a crescere come fosse viva e riempì il mondo intero, prendendo il posto di questa statua. Nei versetti dal 36 al 43 di Daniele vedremo la definizione dei 4 imperi mondiali e i loro destini. Questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re dei re a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza, la gloria. E ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa. Così, pari al ferro, che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla da vasaio, in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno. Ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro, in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Nabucodonosor fu il primo grande governatore mondiale. Gli venne dato potere, ma lo perse. Il mondo ha conosciuto 4 grandi governatori mondiali. Ci sono state 4 grandi nazioni che hanno cercato di governare il mondo. Tutti loro fallirono nel compito. Nessuno di loro ne ricavò un successo duraturo, ma il primo di loro, Nabucodonosor, compì il miglior lavoro.

Daniele cominciò immediatamente a interpretare il sogno. I diversi metalli rappresentano imperi mondiali e Nabucodonosor viene identificato come la testa d'oro. Esercitava sovranità sul mondo conosciuto di allora e nessuno mise in discussione la sua autorità. Era un monarca assoluto e ce ne sono stati pochissimi da allora. Su questo impero babilonese viene raccontato in altre parti della Bibbia, incluso Daniele, al capitolo 5, in Geremia, al capitolo 27. Dio disse attraverso Geremia: «Io ho fatto la terra, gli uomini e gli animali che sono sulla faccia della terra, con la mia gran potenza e con il mio braccio steso. Io do la terra a chi voglio. Ora io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Gli do pure gli animali della campagna perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio e al figlio di suo figlio, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù». E Dio fece salire Nabucodonosor in cima, lo fece diventare il primo grande governatore mondiale. E da allora nessun altro divenne come lui. Daniele prosegue dicendo che il regno che verrà dopo Nabucodonosor sarà inferiore al suo. Il terzo sarà inferiore al secondo e il quarto sarà inferiore al terzo. Questo significa che il quarto sarà nella forma peggiore di tutte. Ed è dove ci troviamo oggi. In questo versetto vengono menzionati due regni. Le braccia d'argento rappresentano Media e Persia. In Daniele 5, al versetto 28, ci viene raccontato il futuro del regno babilonese. «Peres, il tuo regno, è diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Non abbiamo bisogno di speculare a chi appartenga il secondo regno, è chiaro. Ricordati che Daniele visse in entrambi i regni, in quello di Nabucodonosor e nel regno di Media e Persia. Leggiamo in Daniele 6, al versetto 8. «Ora, o re, promulga il divieto e firma il decreto, perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile». Il terzo regno sarebbe stato un regno di bronzo e avrebbe emesso regole su tutta la terra. Si tratta dell'impero greco-macedone di Alessandro il Grande. Questo ci porta al quarto regno. È importante notare che ci sono soltanto quattro regni, non c'è nessun quinto regno. Il periodo del quarto regno è dove ci troviamo oggi. Questo è un passaggio notevole della scrittura. È stata dedicata più attenzione a questo quarto regno che agli altri tre regni messi insieme. Qui sono stati usati quattro versetti da Daniele per descriverlo e interpretarlo. È stato usato soltanto un versetto, il versetto 39, per descrivere il secondo e il terzo regno, gli imperi di Media e Persia e quello greco-macedone. Il quarto regno tratta del regno degli ultimi giorni. Ricorda che Daniele disse a Nabucodonosor che quella era la ragione per cui aveva sognato la statua. Dio gli sta parlando. Egli è un adoratore di idoli e attraverso questa statua sta raccontando a Nabucodonosor cosa accadrà negli ultimi giorni. Lui è un governatore mondiale e come tutto finirà è qualcosa che lo riguarda. Amico, amica, stiamo vivendo nel periodo degli ultimi giorni e ancora oggi questa è la domanda. Cosa ne sarà del mondo? Dobbiamo fare un passo indietro e riguardare per un attimo la statua. Suscita timore ed è di dimensione straordinaria. Penso sovrastasse l'intera pianura di Babilonia quando Nabucodonosor la vide nella sua visione. È una statua fatta di diversi materiali, ha una testa d'oro e questo parla di Babilonia. Il petto e le braccia sono d'argento, Media e Persia. Il bronzo e la Grecia, abbiamo detto, la Macedonia. Le gambe sono di ferro e questa è Roma. Nei piedi l'argilla è stata inserita nel ferro, che è l'ultima forma dell'impero romano.

0: La statua rappresenta quattro imperi e ci sono varie osservazioni da fare su di loro. C'è un preciso deterioramento da un regno all'altro e viene reso chiaro in diversi modi. Questo deterioramento è contrario alla filosofia e all'opinione moderna. Il nostro punto di vista oggi è che noi tutti miglioriamo giorno per giorno. Questo deterioramento è contrario alla filosofia e all'opinione moderna. Il nostro punto di vista oggi è che noi tutti miglioriamo giorno per giorno. L'evoluzione è all'opera ed è in avanti e verso l'alto, sempre. Sentiamo d'avere la migliore forma di governo, di essere gente superiore. Nessuna delle due affermazioni è vera. La razza umana ha sempre amato darsi un colpetto sulla spalla e dirsi «Ma che bravo ragazzo sono io!». Comunque sia, ciò che troviamo qui è il deterioramento da un regno all'altro. Ognuno è inferiore al precedente. Questo viene rivelato in diversi modi attraverso la statua. Primo, la qualità dei materiali. L'oro ha più valore dell'argento e l'argento ha più valore del bronzo. Il bronzo ha più valore del ferro e il ferro è meglio dell'argilla. C'è un certo deterioramento. Anche il peso specifico dei metalli indica deterioramento. E terzo, la posizione di ogni metallo conta. La testa ha più onore dei piedi. C'è la dichiarazione specifica della scrittura. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno, di bronzo, che dominerà sulla terra, come abbiamo letto al versetto 39. La scrittura è chiara sul fatto che ogni regno è inferiore a quello precedente. Poi c'è la divisione progressiva della sovranità, che indica debolezza. Nabucodonosor è la testa d'oro, ma ci sono due braccia dell'impero di Media e Persia. L'impero babilonese era forte perché non riscontrava tale divisione. L'impero greco-macedone, comincia come uno, ma è presto diviso in quattro. Roma ha due gambe di ferro, ma andrà a finire in 10 dita dei piedi, le quali sono composte da ferro e argilla. Noi viviamo con una forma di governo democratica rappresentativa, cioè non posso andare in prima persona in Parlamento, ci va un mio rappresentante, ma non sempre faccio ciò che mi piace davvero o quello che farei io. La forma di governo di Dio invece sarà esattamente come quella testa d'oro. L'unico governatore sarà quella roccia, staccatasi senza intervento umano, nessun altro che il Signore Gesù Cristo. Regnerà su questa terra e non chiederà a nessuno consiglio su come farlo. Non avrà un Parlamento, non avrà un consiglio dei ministri e non ti inviterà a votare per lui. Infatti, se non prendi una decisione per lui in questa vita, amico, lì non ci sarai proprio. Non ribellarti contro quel fatto, perché il fatto è che questo è il suo mondo. Lo creò lui. Tu ed io siamo giusto dei piccoli uomini che stanno correndo qui intorno. Dio ha il diritto di rimuovere te e me da questo piccolo mondo tanto quanto ne dispongo io di rimuovere le formiche che entrano nella mia casa, nel mio cortile. Spargo del veleno se voglio sbarazzarmi di loro. Perché? Perché non vanno d'accordo con il mio programma di vita senza insetti. Tanti di noi non vanno d'accordo con il programma di Dio. Questo è il suo mondo. E lui lo farà diventare adatto a sé. E con queste riflessioni voglio terminare la puntata di oggi. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Sono le ore 9 e 31 minuti.
4: Benvenuti a 365 volte lui. Come l'uccello che va peregrinando lontano dal nido, così è l'uomo che va peregrinando lontano da casa. Proverbi 27:8. L'uomo che va peregrinando lontano da casa. Ricordo un'immagine della mia Bibbia illustrata che guardavo spesso da bambino. Adamo ed Eva lasciano il bellissimo paradiso, spaventati e depressi. Davanti a loro c'è una terra arida, piena di erbacce e pietre. Quando da bambino vedevo questa immagine mi chiedevo: dov'è Dio? Sì, Dio non si vedeva più. qui c'erano persone che lasciavano la loro dimora nel cuore di Dio. Solo più tardi ho capito. Avevano lasciato il loro posto prima, cioè quando avevano rinunciato all'obbedienza a Dio e si erano resi colpevoli. Ora erano senza fissa dimora. Potevano costruirsi una casa, ma le loro anime rimanevano senza fissa dimora. Questa è la storia di tutti i discendenti di Adamo, sia che vivano a Essen, a Singapore o a New York. Le nostre anime sono come uccelli senza dimora, il cui nido è stato distrutto. Volano verso le persone, le distrazioni, le visioni del mondo e rimangono senza fissa dimora. La parola del nostro testo ha una nota strana. Un uccello non lascia volontariamente il suo nido. L'uomo invece lascia volontariamente il suo Dio. La nostra mancanza di fissa dimora interiore non è una disgrazia, ma una colpa. Coloro che hanno capito questo prestano ascolto a una meravigliosa parola del Salmo 84. Il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. I tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio. Che cosa? Altari? C'è un solo altare rimasto per noi, la croce sul Golgota, dove morì l'agnello di Dio che portò il peccato del mondo. Qui è la dimora per le nostre anime. Signore, facci tornare a casa tra le tue braccia aperte per noi. Amen.

Cari amici all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Come sempre con voi, e anche oggi 27 agosto mediteremo insieme un piccolo pensiero tratto dal calendario Il Buon Seme. I versetti indicati oggi sono tratti dal libro di Giacomo, il primo nel capitolo 5, versetto 12. Ora prima di tutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra né fate alcun altro giuramento, ma sia il vostro sì, sì, e il no, no, per non cadere sotto il giudizio. Ancora sempre da Giacomo, leggiamo il versetto 7 del capitolo 4, che dice: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà

sì, no. Due monosillabi, ma l'uno e l'altro possono essere carichi di uno straordinario potere. Un no detto risolutamente è un'arma efficace. Lo si è paragonato ad una roccia nel mare che affronta e respinge i flutti dell'intimidazione o della seduzione, tutte le forme che la tentazione può prendere. I no che noi diciamo per fede e in ubbidienza alla parola di Dio, quando siamo in atteggiamento di preghiera e chiediamo forza dall'alto, è irresistibile. Che il Signore ci accordi la forza di dire sempre no a ciò che non è bene. Abramo rifiutò i regali avvelenati del re di Sodoma. Giuseppe rifiutò le profferte colpevoli della moglie del suo padrone. Ma è anche importante di dire sì al bene, a tutte le cose che sono vere, giuste, pure e amabili. Bisogna, quando il Signore ci invita a seguirlo, dirgli il sì dell'ubbidienza, consapevole e gioiosa. No, sì. La vita ha sempre un lato negativo e uno positivo. Resistenza e difesa da un lato, ardire e progresso dall'altra. Ma la tattica di Satana è sempre stata quella di mescolare il bene ed il male per poterci trascinare lontano da Dio. Il mondo è diventato il mondo del sì e no, il mondo della menzogna e del compromesso. Ma sulla parola dei credenti dobbiamo poter contare. Senza timore di fare alcuna confusione, affidiamoci alla parola di Dio, che sa mettere sempre i sì e i no al posto giusto. E con questo, Carmelo, vi auguro una buona giornata e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 27 agosto 2026, buon ascolto. Grazie agli spiragli che si sono aperti nella trattativa tra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz, cala ulteriormente il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, portandosi sotto quota 63 euro. Intanto però il vice ministro degli esteri di Teheran, Qasem Gharibabdi, precisa soltanto le navi commerciali potranno navigare nello stretto, quelle militari non avranno questa possibilità. Dal lato statunitense, il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha parlato con il ministro delle Finanze del Bahrain in merito all'operazione Economic Outcast contro l'Iran. Il dipartimento ha affermato che Bessent ha sottolineato che non si deve permettere all'Iran di minacciare il commercio internazionale o di usare lo stretto di Hormuz come leva contro l'economia globale, ma come affermato anche dal segretario di Stato USA Marco Rubio, la tensione resta più bassa delle ultime settimane perché per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto Trump ha affermato di ritenere che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sia ancora vivo, nonostante non sia stato visto in pubblico da quando ha assunto l'incarico dopo la morte del padre. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. A Kiev, secondo l'amministrazione militare della città, nel distretto di Podilsky, alcuni detriti sono caduti nel cortile di un edificio residenziale. Le autorità stanno verificando eventuali vittime e danni. A Odessa, invece, sono state danneggiate diverse infrastrutture, un istituto scolastico e un edificio residenziale. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizia ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. L'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale. A dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa nuova tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente, e la transizione che comporterà sarà uno dei più bollenti periodi della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. E non è il solo a lanciare l'allarme, anche OpenAI e Anthropic hanno cercato di avvertire i leader mondiali riguardo alla necessità di nuove politiche per domare i rischi. Casa, energia, trasporti, assicurazioni e sanità pesano sempre di più sui bilanci degli italiani. Secondo l'analisi dell'ufficio studi della Confcommercio, in 30 anni la quota delle spese incomprimibili è salita dal 37% al 41,7%, restringendo lo spazio per gli acquisti discrezionali. In altre parole, una quota sempre maggiore delle risorse disponibili viene assorbita da necessità difficilmente rinunciabili. Nel 2026 la spesa obbligata raggiunge 2.693 euro pro capite. Era irreperibile da oltre due mesi ed è stato rintracciato e arrestato a Napoli un uomo ritenuto affiliato al clan Amato Pagano. L'operazione è stata condotta da ufficiali e agenti della Direzione Investigativa Antimafia in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Casoria. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di tre persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile
smentite dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, riguarda alcuni esponenti del clan Amato Pagano attivo nel territorio di Casavatore, in provincia di Napoli, e in particolare il loro presunto coinvolgimento in un tentativo di estorsione ai danni di imprenditori edili della zona. Prima ha derubato una coppia di anziani nella zona di Campo dei Frari a Venezia, portando con sé tra le altre cose anche i farmaci salvavita di uno dei malcapitati. Poi, a circa mezz'ora dalla fuga, si è accasciato a terra di fronte a Palazzo Koslitz per un infarto che gli è stato fatale. È morto così Mika, uno dei borseggiatori più conosciuti dai cittadini veneziani. Si è spento all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino, per anni alla guida insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo della storica azienda vinicola della provincia di Firenze. Il marchese, nato a Firenze nel 1928, ha contribuito a esportare il vino toscano a livello internazionale e per il suo operato fu insignito nel 1977 del titolo di Cavaliere del Lavoro in quanto agricoltore appassionato. L'onorificenza conferitagli fu motivata anche dalla produzione da parte della sua azienda di vini tra i più pregiati e diffusi in Italia e nel mondo. Vittorio apparteneva alla 31esima generazione della nobile famiglia fiorentina dei Frescobaldi. Oggi al timone dell'azienda c'è suo figlio Lamberto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone di matrice subtropicale surriscalda il centro-sud e alcune zone del nord. La giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso al mattino e un po' più nuvoloso al centro-nord nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature in sensibile aumento al centro-sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi per raccontarvi qualcuna delle mie esperienze. Una mia amica mi ha sorpresa, l'ho vista l'altro giorno e l'ho vista che aveva i capelli tutti grigi, ben aggiustati, ben sistemati, e invece l'avevo sempre vista con i capelli neri, con qualche, come si chiamano, i colpi di sole rossi. Cosa ti è successo? Ho chiesto ridendo. Ah, mi sono stancata di combattere coi capelli bianchi e ho deciso di mostrare che sono vecchia. Non è vecchia per niente, infatti oggi chi ha meno di 60 anni a me sembra un bambino. Ma il suo atteggiamento mi è piaciuto. Sai, mi ha detto, ogni mese dal parrucchiere, poi fuori anche qualche volta più spesso, tingi, aggiusta, ritocca i capelli bianchi e tingi ancora. Era una vera schiavitù. Ora i miei figli sono tutti grandi, sono via di casa. È chiaro che gli anni passano, tanto vale che mi mostri come sono. È strano, ma oggi la corsa a cercare di sembrare giovane sembra una frenesia che non risparmia nessuno. Una che si fa il lifting, l'altra che si strofina le guance col kiwi fresco o il mandarino, questa è la mia vicina di casa che sembra un mascherone. Una terza che spende l'occhio della testa in creme antirughe. E gli uomini non sono da meno. Chi si fa la lampada, chi va in palestra, chi si fa fare i massaggi tonificanti. E ho sentito dire che perfino si fanno depilare il torace, che una volta penso che fosse abbastanza di moda far vedere allo stato naturale. Una volta gli uomini più vanesi si limitavano a fare la scriminatura all'altezza dell'orecchio e poi riportare debitamente impomatati tutti i capelli a disposizione da una parte per coprirsi pudicamente la pelata. Mio papà diceva che avevano i richiamati. Oggi non si usa più, si fa il trapianto alla maniera di certi presentatori della TV. E d'altra parte i giovani vanno in giro pelati come palle da biliardo e nessuno ci sta più a capire niente. Il fatto che gli anni passano è una realtà ineluttabile e prima la si accetta e più contenti si è. E cercare di sembrare come non si è davvero impedisce di godere quello che si ha e a volte rende penosamente ridicoli. Chissà perché si è pronti a fare dei sacrifici per cambiare il proprio aspetto fisico, mentre sembra normale accettare i propri difetti di carattere senza cercare di correggerli. Si fa qualsiasi cosa per rendere più bello il proprio viso e non ci si cura di essere belli dentro, come vuole il Signore. La Bibbia ha molto da dire in proposito e ha molto da dire per esempio sui vecchi. Ai vecchi dice che devono essere sobri, ovvero autocontrollati, savi, assennati, pazienti. Alle donne vecchie dice che devono essere dignitose, cioè avere un comportamento che incute rispetto, che non devono essere maldicenti, devono essere maestre in quello che è buono, esempi per le donne giovani. L'accento nella Bibbia è sempre messo sull'interno, sullo spirito benigno e pacifico che piace al Signore e che rende belli dal di dentro. Io penso che ci dobbiamo pensare quando ci viene voglia di comprare una crema costosa per le rughe o l'ultimo prodotto per curare la cellulite. E ci dobbiamo specialmente pensare quando perdiamo la pazienza e diciamo quasi con orgoglio, sono fatto così.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: Sono le ore 10 e 35 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Cos'è che ci motiva a fare delle buone opere? Nel suo sermone sul monte Gesù parla di come le nostre opere rivelino quale sia la nostra relazione con Dio. Compiere buone azioni potrebbe farci apparire religiosi, ma molte persone che appaiono, diciamo, sante non hanno mai veramente accolto Gesù per fede nella loro vita e non lo hanno riconosciuto come loro salvatore. Si può essere veramente retti e giusti davanti a Dio soltanto riponendo la propria fede in Gesù Cristo. Sì, soltanto allora le nostre motivazioni coincideranno con le nostre azioni, con azioni che porteranno gloria a Dio. Esaminiamo ora 5 azioni giuste che Gesù dice che sono note ed esplicitate soltanto fra noi e Dio. Primo, quando fai una donazione. Il tuo dare è deciso fra te e Dio e non deve essere notato da altre persone. Gesù disse di donare in segreto, mentre il Padre, che vede anche nel segreto, ne darà apertamente la ricompensa. Secondo, quando parli a Dio. Lo stesso principio si applica quando preghi. Non farlo per essere notato. Potrai ricevere l'approvazione delle persone attorno a te, ma la tua preghiera non troverà risposta. Sincerità e semplicità sono segni di una preghiera che viene dal cuore. Solamente di al Signore quello che senti dentro. Chiedi il suo aiuto. Terzo, quando rimuovi distrazioni. Cioè, se decidi di digiunare per concentrarti sul Signore e sulla preghiera, non parlarne a nessuno, non farlo con lo scopo di mostrarti pio e devoto, fallo in modo privato. Quarto, quello che fai con le tue cose. Gesù dice che puoi farti il tuo tesoro in cielo, mettendolo al servizio del Signore. Il tuo investimento diventa valuta legale in cielo. Quinto, come Dio provvede a te. Ti chiederai, ma se io do a Dio, chi si prenderà cura di me? Lui lo farà. Come si prende cura dei fiori, degli uccelli, si prenderà cura di te. Come ha fatto ieri, farà anche oggi e domani. Metti il Signore al primo posto nella tua vita. Alla luce di queste azioni virtuose, chiediamoci, i cristiani, come dovrebbero trattare gli altri figli del re? Gesù ci mette in guardia dal giudicare gli altri, perché noi non sappiamo in realtà il motivo per cui si siano comportati nel modo in cui hanno agito. Piuttosto, bisogna comprendere le loro motivazioni e il loro carattere dai frutti, cioè dai risultati delle loro scelte, della loro condotta. Come fai a decidere quando giudicare o quando non giudicare? Chiedi aiuto al Signore. Chiedi, cerca, bussa. Lui risponderà. Ora, due vie, due fondamenta. Gesù confronta il nostro cammino verso l'eternità prima paragonandolo a due vie, poi a due case. Siamo tutti su una strada larga o su una strada stretta? Prova a pensare alla prima strada come a un imbuto. Entri dalla porta ampia, ma il cammino si restringe fino a che raggiungi la morte e poi l'inferno. Sull'altra strada entri per una porta stretta dove trovi Gesù Cristo e quando entri attraverso di Lui ottieni la vita e più cammini con Lui più la strada si allarga. Quando arrivi a Gesù e trovi riposo in Lui, puoi costruire una vita piena di frutti. Se costruisci una casa basata sulla tua bontà umana, sui tuoi sforzi, sarà come una casa costruita sulla sabbia, priva di solide fondamenta. Il Sermone sul Monte è un passaggio glorioso che ti porta alla persona di Gesù Cristo. Puoi dire, Signore, ci hai detto come vivere, ma io non ne sono capace, non riesco a farcela con le mie forze, mi serve la tua grazia, ho bisogno che tu sia il mio Salvatore. Beh, quando ti rivolgi così a Lui, Egli ti donerà il suo Spirito Santo, che potrà produrre queste cose nella tua vita. La prossima volta ci chiederemo, cos'è meglio, il Decalogo oppure il Sermone sul Monte? Nel frattempo, leggi la Bibbia, è un consiglio da amico. Ciao!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana.
3: la parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 28. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. La riflessione è curata da Laura Venturi. Le parole che Gesù ci rivolge oggi ci imbarazzano un poco. Cosa può significare per noi non temere, essere al sicuro nelle nostre case, nelle nostre comunità, liberi e libere di predicare, cantare e pregare a Dio? Non abbiamo paura perché coloro che uccidono il corpo ci sembrano lontani. Il capitolo 10 di Matteo ci parla delle difficoltà di una vita da discepoli, da discepole, seguendo la via tracciata da Gesù, solidali con Lui nel fare del bene, ma anche nel male da ricevere. Le difficoltà riguardano tutti gli aspetti della vita, in famiglia, al lavoro, nella società. Dunque, anche nelle nostre vite tranquille possiamo incontrare ostacoli a causa della nostra testimonianza. L'imperativo a non temere, ripetuto 3 volte, vale anche per noi, che non rischiamo fisicamente. Non temete quelli che vi disprezzano, vi deridono o vi mettono in difficoltà. Questo vale anche per i giovani che vogliono professare la loro fede e si sentono presi in giro. Non abbiate paura. Per Dio siete importanti.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 8. Dio mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E ancora, prima Giovanni, capitolo 3, versetto 1. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Sentirsi amati. In un orfanotrofio, due giovani coniugi stanno parlando ad un bambino che pensano di adottare. Gli dicono tutto quello che hanno intenzione di dargli, dei bei vestiti, dei bei giochi, una bella cameretta, persino un cagnolino, soltanto per lui. Con loro grande stupore, il bambino non sembra attratto da tutte quelle promesse di beni concreti e fa capire loro ciò a cui aspira prima di ogni altra cosa. Avere finalmente una mamma e un papà che lo amano. La reazione di quell'orfanello dimostra che le aspirazioni più profonde del cuore dell'uomo non sono di carattere materiale. I beni materiali procurano un certo piacere e rendono più facile la vita, ma non rispondono all'insoddisfazione profonda e permanente dell'animo umano. Per prima cosa, tutti abbiamo bisogno di sentirci amati. Gesù Cristo è venuto per manifestare l'amore più assoluto, quello di Dio verso gli uomini perduti. Contrariamente all'amore umano, l'amore di Dio non varia in funzione del comportamento della persona amata. Quando gli uomini hanno mostrato a suo riguardo il loro odio più accanito e la loro più grande malvagità, il Signore Gesù, per amore per loro, si è lasciato crocifiggere. Come abbiamo letto nel primo versetto, questa è la manifestazione più alta dell'amore di Dio. Tu che mi stai ascoltando, conosci questo amore? Se non lo conosci, ricercalo. E che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 27 agosto e dal libro dei Proverbi leggeremo il capitolo 14, il verso 15, che dice così: l'ingenuo crede a tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente fa attenzione ai suoi passi. Penso che ogni genitore voglia fare dei propri figli persone mature, responsabili, coscienziose, perché possano affrontare la vita senza essere sempre spalleggiati né da loro stessi né da chi che sia. Il verso che abbiamo letto però descrive una realtà molto comune, perché accanto ad una certa autonomia acquisita e per certi versi imposta dai moderni sistemi educativi, si evidenzia una forma di ingenuità che potrebbe farci anche sorridere. Ma sorridere per un attimo, perché di fatto l'ingenuità può essere pericolosa. La cronaca è piena di casi di persone che si sono fidate di qualcuno che poi, emotivamente o economicamente o spiritualmente, le hanno letteralmente rovinate. Dio è il genitore per eccellenza e il suo obiettivo è quello di fatta può essere pericolosa. La cronaca è piena di casi di persone che si sono fidate di qualcuno che poi, emotivamente o economicamente o spiritualmente, le hanno letteralmente rovinate.

0: ma dobbiamo usare la testa che Dio ci ha dato. Dobbiamo verificare, essere prudenti. Non possiamo dare a chiunque la nostra fiducia, ma avere solo e sempre fede e fiducia in Dio. L'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi al capitolo 5 nel verso 21 dice: esaminate ogni cosa e ritenete ciò che è buono. Questo significa lasciarci trasformare da Dio, da persone semplici a prudenti. Attenzione, ho detto prudenti, non diffidenti. Usiamo la testa perché il nostro nemico ci abbaglia, ci illude, ma ci imbroglia. E noi abbiamo una dignità regale da portare a testa alta, non chiusa nel sacco dell'ingenuità.
1: E la riflessione di oggi parla proprio del valore della prudenza. Leo era nato in una famiglia molto ricca. Non appena crebbe, ricevette in regalo una costosissima auto che sfoggiava per la città, per mostrare a tutti il suo tenore di vita. Leo era imprudente alla guida, non rispettava i segnali stradali, superava sempre il limite di velocità, ma a lui non interessava ricevere delle multe, tanto le avrebbero pagate i suoi genitori. Un giorno, mentre guidava distrattamente, per scansare un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali, si schiantò contro un albero. Leo uscì illeso dall'incidente, ma le parole di suo padre furono queste: non ti comprerò un'altra macchina, sei un pericolo pubblico e un pericolo per te stesso. Tutti, a modo nostro, siamo imprudenti, chi con una macchina, chi con le parole e chi con le azioni. Mettiamo in pericolo la nostra vita e la nostra famiglia quando facciamo cose illecite, quando scendiamo a compromessi, quando pecchiamo e non chiediamo perdono, quando mentiamo, quando non ci ravvediamo. Corriamo con distrazione e noncuranza perché tanto non vediamo nell'immediato le conseguenze di una vita vissuta in questo modo. Forse non ti rendi conto dell'imprudenza delle tue azioni e delle tue decisioni, ma oggi voglio invitarti a riflettere e a pensare dove stai andando. Sei sicuro che uscirai illeso dal tuo peccato? Caro amico e cara amica, sii prudente e chiedi a Dio di entrare nella tua vita e dirigere i tuoi passi prima che sia troppo tardi.
2: L'ingenuo crede a quel che si dice. Significa che evidentemente pecca di superficialità e questo lo mette anche a rischio vulnerabilità. Non si chiede se ciò che ascolta è comprovato o ha un fondamento. Non ha una sua autonomia di pensiero e non si sforza di elaborare con la sua testa. Perdonatemi la franchezza. Sembra la descrizione di alcuni credenti che, seppur praticanti, non hanno mai letto un rigo della Bibbia e non hanno mai confrontato il loro credo con le scritture. Non voglio lanciare una provocazione, ma incoraggiare a scoprire la verità. Certe tradizioni religiose non hanno nessun fondamento e non se ne trova nessun riscontro nelle scritture perché sono state tramandate dagli uomini. Ascoltate cosa dice la Bibbia riguardo a come bisogna fare in questi casi. Nel libro degli Atti, al capitolo 17, verso 11, dice: la popolazione di Berea, però, era più ben disposta di quella di Tessalonica e tutti ascoltarono volentieri il loro messaggio. Ogni giorno controllavano con attenzione le scritture, confrontandolo con ciò che dicevano Paolo e Sila, per vedere se le cose stavano proprio così. Quindi i credenti di Berea non erano ingenui, si accertavano, confrontavano, studiavano per conoscere la verità, non si accontentavano solo di quello che sentivano. Lasciatemi dire una cosa, oramai da tempo tanti ascoltano questa rubrica del calendario. Il messaggio che condividiamo, così come la nostra fede, sono chiari. Eppure, nonostante qualcuno ci segua da molto tempo, alcune mattine in risposta al calendario, in assoluta buona fede, mi inviano immaginette, preghiere per San questo o San quest'altro. Devo dedurre allora che non ascoltano veramente le nostre riflessioni. Noi crediamo che prima o poi, come ha fatto con noi, lo Spirito Santo tocchi il cuore e apra le menti, in modo che non credano più come ingenui ad ogni vento di dottrina e desiderino come credenti prudenti appurare la verità. Quindi ci lasciamo con l'intento di confrontare tutto ciò al quale abbiamo creduto e ci è stato tramandato da anni con le parole di Gesù. Dio ci benedica.

0: più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Essenza di River. Vi invito oggi a fermarvi ed ascoltare queste parole. Serve amore in questo mondo freddo, congelato e fermo, qualcuno che scaldi questo inverno interno. Ti voglio proprio parlare di quell'uomo che ha sopportato il dolore per me e per te. Non è così lontano, come dove il cielo finisce. Non è così lontano per sapere che sei triste. Cercalo bene, amico, perché Dio esiste. Solo Gesù può darti una nuova vita. Ricominciare quando sembra sia finita. La vogliamo ascoltare a son di rap? Ecco che inizia. Via d'uscita. River.
3: Serve amore in questo mondo freddo, congelato e fermo, concentrato a vivere dietro ad uno schermo. Qualcuno che scaldi questo inverno interno, qualcuno che può darti pace che dura in eterno. Ti voglio proprio parlare di quell'uomo che ha sopportato il dolore proprio per me e per te. Senza rimpianti l'ho voluto scegliere di soffrire al tuo posto finché tu possa

sera con la testa tra le mani. Ti chiedi come andrà il futuro se non sei sicuro del domani. Sembra così difficile, è vero, ma basta solo che tu alzi gli occhi al cielo e credi all'impossibile e vedrai l'invisibile. Allora scoprirai un amore irresistibile, mentre sbrogli la matassa di sta vita aggrovigliata. Dentro l'anima si intreccia la tua.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 27 agosto 2026, buon ascolto. Grazie agli spiragli che si sono aperti nella trattativa tra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz, cala ulteriormente il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, portandosi sotto quota 63 euro. Intanto però il vice ministro degli esteri di Teheran, Qasem Gharibabdi, precisa soltanto le navi commerciali potranno navigare nello stretto, quelle militari non avranno questa possibilità. Dal lato statunitense, il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha parlato con il ministro delle Finanze del Bahrain in merito all'operazione Economic Outcast contro l'Iran. Il dipartimento ha affermato che Bessent ha sottolineato che non si deve permettere all'Iran di minacciare il commercio internazionale o di usare lo stretto di Hormuz come leva contro l'economia globale, ma come affermato anche dal segretario di Stato USA Marco Rubio, la tensione resta più bassa delle ultime settimane perché per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto Trump ha affermato di ritenere che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sia ancora vivo, nonostante non sia stato visto in pubblico da quando ha assunto l'incarico dopo la morte del padre. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. A Kiev, secondo l'amministrazione militare della città, nel distretto di Podilsky, alcuni detriti sono caduti nel cortile di un edificio residenziale. Le autorità stanno verificando eventuali vittime e danni. A Odessa, invece, sono state danneggiate diverse infrastrutture, un istituto scolastico e un edificio residenziale. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizia ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. L'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale. A dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa nuova tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente, e la transizione che comporterà sarà uno dei più bollenti periodi della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. E non è il solo a lanciare l'allarme, anche OpenAI e Anthropic hanno cercato di avvertire i leader mondiali riguardo alla necessità di nuove politiche per domare i rischi. Casa, energia, trasporti, assicurazioni e sanità pesano sempre di più sui bilanci degli italiani. Secondo l'analisi dell'ufficio studi della Confcommercio, in 30 anni la quota delle spese incomprimibili è salita dal 37% al 41,7%, restringendo lo spazio per gli acquisti discrezionali. In altre parole, una quota sempre maggiore delle risorse disponibili viene assorbita da necessità difficilmente rinunciabili. Nel 2026 la spesa obbligata raggiunge 2.693 euro pro capite. Era irreperibile da oltre due mesi ed è stato rintracciato e arrestato a Napoli un uomo ritenuto affiliato al clan Amato Pagano. L'operazione è stata condotta da ufficiali e agenti della Direzione Investigativa Antimafia in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Casoria. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di tre persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile
partite dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, riguarda alcuni esponenti del clan Amato Pagano attivo nel territorio di Casavatore, in provincia di Napoli, e in particolare il loro presunto coinvolgimento in un tentativo di estorsione ai danni di imprenditori edili della zona. Prima ha derubato una coppia di anziani nella zona di Campo dei Frari a Venezia, portando con sé tra le altre cose anche i farmaci salvavita di uno dei malcapitati. Poi, a circa mezz'ora dalla fuga, si è accasciato a terra di fronte a Palazzo Koslitz per un infarto che gli è stato fatale. È morto così Mika, uno dei borseggiatori più conosciuti dai cittadini veneziani. Si è spento all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino, per anni alla guida insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo della storica azienda vinicola della provincia di Firenze. Il marchese, nato a Firenze nel 1928, ha contribuito a esportare il vino toscano a livello internazionale e per il suo operato fu insignito nel 1977 del titolo di Cavaliere del Lavoro in quanto agricoltore appassionato. L'onorificenza conferitagli fu motivata anche dalla produzione da parte della sua azienda di vini tra i più pregiati e diffusi in Italia e nel mondo. Vittorio apparteneva alla 31esima generazione della nobile famiglia fiorentina dei Frescobaldi. Oggi al timone dell'azienda c'è suo figlio Lamberto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone di matrice subtropicale surriscalda il centro-sud e alcune zone del nord. La giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso al mattino e un po' più nuvoloso al centro-nord nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature in sensibile aumento al centro-sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

Ed anche oggi Verso il Traguardo vi tiene compagnia. Benvenuti a tutti quanti voi. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy. Nei prossimi 30 minuti vi terrò compagnia con questa nuova puntata del programma, appunto, Verso il Traguardo, con la buona musica e con le rubriche Libertà di Pensiero, Notizie e Curiosità, che anche oggi ci terranno compagnia con i vari argomenti all'interno. Oggi parliamo di crisi di coppia. Nella rubrica Libertà di Pensiero, Notizie e Curiosità, per rimanere in tema, parliamo di anniversari di matrimonio. E allora rimanete sintonizzati. Vi auguro il buon ascolto ancora con il primo brano in scaletta. In sottofondo ancora lo stiamo ascoltando, abbiamo iniziato ad ascoltarlo. La voce è quella di Matt Redman con Flames. Buon ascolto a tutti quanti voi.

0: E come ho già detto ad inizio puntata, nella rubrica Libertà di Pensiero di oggi parliamo di crisi di coppia, di come è possibile superarle, queste crisi di coppia, essendo veri testimoni dell'altro. Oggi sempre più si finisce nelle crisi di coppia, ma è possibile superare questi momenti e rinascere fino a un secondo, tra virgolette, matrimonio con la stessa persona? La risposta di una neuropsichiatra infantile è chiara e concreta. Lei dice sì, questo è possibile, a patto che si voglia percorrere insieme la strada. Serve infatti coraggio per scegliere la persona giusta a cui dedicare il proprio sì di fronte al Signore, quindi di fronte a Dio. Il coraggio di scegliere ogni giorno il proprio partner. Serve un coraggio però ancora più forte per fare in modo che il matrimonio sia sempre fiorente e felice come il primo giorno. Quello cioè di scegliere la persona che si ha a fianco ogni giorno, rinnovando così l'amore e la bellezza del proprio matrimonio e estirpando dalle radici ogni possibile e famigerata crisi di mezza età. L'amore di coppia va rinsaldato con gesti di bellezza e di attenzione. L'amore infatti richiede creatività, oltre che volontà di rimettersi in gioco ogni giorno. Ancor più in una società come la nostra, in cui è richiesta tanta fatica, in quanto anche le pretese sociali, che in tante maniere diverse ci arrivano dalle numerose pressioni esterne, aumentano. Oggi infatti, spiega appunto questa psicoterapeuta, le coppie vivono una contraddizione sempre più profonda tra le loro legittime aspettative di felicità, i loro buoni progetti di vita e le concrete difficoltà che incontrano nel realizzarli e per realizzarli. Per questo non si può dare niente per scontato nell'attribuzione di compiti e ruoli, né tantomeno la progettualità generativa. Molte coppie oggi innamorate di fatto sono di fatto fragili, spiega appunto questa dottoressa, hanno poca maturità dal punto di vista affettivo. Per questo hanno bisogno di mettere a fuoco i punti più importanti del loro matrimonio, ovvero cosa rende il matrimonio una relazione così specifica, ricca ed insieme anche complessa. Questa dottoressa spiega ancora come superare le crisi di coppia partendo dalle difficoltà incontrate, ad esempio dai suoi pazienti, persone in crisi da cui però sono riusciti a trarne il meglio e ne sono usciti profondamente fortificati, in particolare grazie ad un aiuto esterno che hanno avuto l'umiltà di richiedere prima che fosse troppo tardi. In questo modo sono riuscite ad approfondire le dinamiche più errate che si mettevano in moto all'interno della loro relazione e allo stesso tempo in parallelo, apprendendone altre più adeguate alla loro situazione e riuscendo così a rinnovare il loro rapporto d'amore. Per questo è importante che sia il marito che la moglie siano capaci di leggere in tempo utile quelli che sono i segnali di malessere del proprio partner, confrontandosi per ottenere la piena libertà e ricercare nuovi equilibri. Non bisogna infatti in alcun modo minimizzare i problemi o evitare di affrontarli, perché questo fa sì che un po' alla volta si ingigantiscono, perdendo la possibilità e la capacità di rispondere ai bisogni talvolta inespressi dell'altro. Una crisi matrimoniale può segnare la fine di un modo di stare in relazione della coppia, ma senza pregiudicare la stabilità della coppia stessa. Per ricominciare a vivere un rapporto in pienezza dopo una crisi, c'è bisogno di un lavoro di decodifica e ricostruzione, che deve però partire necessariamente dalla volontà di rifondare su nuove basi la stessa relazione. Il legame dato dal matrimonio ha infatti come presupposto un impegno, l'impegno reciproco alla continuità e alla durata. Ogni membro della coppia è l'unico e vero testimone della vita dell'altro, perché ha modo di osservarlo continuamente in ogni situazione, intravedendone quindi così anche tutti i lati nascosti. Ma solo quando l'orizzonte è davvero quello del per sempre, il rapporto tra l'uomo e la donna acquista il sapore speciale delle grandi avventure, di quelle che impegnano la fantasia e il coraggio, e che ci obbligano a confrontarci continuamente con noi stessi. Per questo la sfida più grande del matrimonio è quella di accettarsi come indifesi uno davanti all'altra, senza possibilità di barare, all'interno di un rapporto di incontro-scontro che non può mancare mai anche nell'interno di una coppia sana, marito e moglie. Conclude questa dottoressa, non devono mai avere paura di dirsi le cose, perché stare bene insieme richiede anche la possibilità di dirsi ciò che non va, con rispetto ma apertamente. Ed era questo l'argomento di oggi nella rubrica Libertà di pensiero. Riflettiamoci su, dunque, valutiamo, traiamo le nostre conclusioni e non manchiamo mai di apprendere ancora da questo argomento tramite la Sacra Bibbia, la parola di Dio, che ci dà degli giusti insegnamenti anche per quanto riguarda questo argomento.
1: Libertà di pensiero. Libertà di pensiero.
0: Andiamo avanti con la musica, tratto dall'album Adorazione. Ci ascoltiamo questo brano che si intitola Immenso. Un rinnovato buon ascolto a tutti quanti voi con Verso il Traguardo. In studio Giusy a tenervi compagnia. Buon ascolto.

0: Questo è il traguardo.
1: Notizie e curiosità.
2: Rimaniamo in tema di matrimonio. Anche nella rubrica Notizie e curiosità parliamo di anniversari di matrimonio. La notizia di oggi è questa, la curiosità. Sapevate che per ogni anno che passa esiste un nome differente per chiamare l'anniversario di matrimonio? Andiamo a vedere insieme quali sono, come si chiamano. Sappiamo che alcuni anniversari di nozze vengono celebrati come se ci si sposasse di nuovo. Si rinnovano infatti i voti, si organizza un banchetto, si pensano alle bomboniere, si ricevono auguri, regali, bigliettini, insomma tutte queste cose. Allora, quello che diciamo è più festeggiato forse è il 25esimo e il 50esimo, che vengono chiamati rispettivamente nozze d'argento e nozze d'oro. Sia che sia trascorso già un anno da quando avete indossato il vostro abito da sposa in quel giorno speciale, sia che ne siano passati 20, sapete che ogni anniversario ha un nome di nozze proprio? La tradizione attuale di conferire un nome e un significato agli anniversari di matrimonio, intanto, si dice che nacque nella Germania medievale. In quel periodo, quando una coppia arrivava ai 25 anni di unione, le famiglie e i conoscenti omaggiavano la sposa collocandole una corona d'argento sul capo per congratularsi degli anni di nozze trascorsi. Lo stesso rito accadeva successivamente con i 50 anni, in quel caso la corona però era d'oro. E questo dette vita alle famose nozze d'oro e d'argento. E come in tutte le tradizioni, l'usanza di dare un ossequio agli sposi si estese anche agli altri anni. Ogni volta i regali consistevano in diversi materiali, dai più fragili ai più solidi. In questo modo si rappresentava la forza e la stabilità della coppia, che aumentava col tempo. Attualmente il nome conferito ad ognuno degli anniversari di matrimonio è connesso al tipo di materiale che si usa regalare in questa occasione, partendo da quello più delicato, quindi la carta, simbolo del primo anno di nozze, fino a quello di osso che festeggiano il centenario. I primi 25 anni dalle nozze di carta a quelle d'argento. Allora, il primo anniversario, volete sapere i nomi? Sono questi. Primo anniversario, nozze di carta. Secondo, nozze di cotone. Terzo, nozze di cuoio. Quarto, nozze di lino. Quinto, nozze di legno. Sesto, nozze di ferro. Settimo, nozze di lana. Ottavo, nozze di bronzo. Nono, nozze d'argilla. Decimo anniversario, nozze d'alluminio. Undicesimo, nozze d'acero. Dodicesimo, nozze di seta. Tredicesimo, nozze di pizzo. Quattordicesimo, nozze d'avorio. Quindicesimo, nozze di cristallo. Sedicesimo, nozze d'edera. Diciassettesimo, nozze di viola. Diciottesimo, nozze di quarzo. Diciannovesimo, nozze di caprifoglio. Ventesimo, nozze di porcellana. Ventunesimo, nozze di rovere. Ventiduesimo anniversario, nozze di rame. Ventitreesimo, nozze d'acqua. Ventiquattresimo, nozze di granito. E arriviamo al venticinquesimo, le nozze d'argento. Queste le curiosità di oggi, in questa rubrica che vi ha tenuto compagnia. Se volete saperne di più, non so, fate qualche ricerca per conto vostro. La rubrica per oggi finisce qui, vi dà appuntamento alla prossima puntata con altre notizie, altre curiosità.

saluto tutti quanti voi. Il tempo a mia disposizione giunge al termine. Grazie per essere stati con me anche in quest'oggi, in questa puntata, questi 30 minuti passati insieme. Vi invito per un nuovo appuntamento con Verso il Traguardo e vi aspetto tutti puntuali. Dunque, alla prossima puntata del programma Verso il Traguardo, oggi vi voglio lasciare con queste parole. Dio ha uno scopo per il tuo dolore, un motivo per la tua lotta e un dono per la tua fedeltà. Non ti arrendere. Ciao da Giusy, a risentirci.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 2 dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie

sotto noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 27 agosto 2026, buon ascolto. Grazie agli spiragli che si sono aperti nella trattativa tra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz, cala ulteriormente il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, portandosi sotto quota 63 euro. Intanto però il vice ministro degli esteri di Teheran, Qasem Gharibabdi, precisa soltanto le navi commerciali potranno navigare nello stretto, quelle militari non avranno questa possibilità. Dal lato statunitense, il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha parlato con il ministro delle Finanze del Bahrain in merito all'operazione Economic Outcast contro l'Iran. Il dipartimento ha affermato che Bessent ha sottolineato che non si deve permettere all'Iran di minacciare il commercio internazionale o di usare lo stretto di Hormuz come leva contro l'economia globale, ma come affermato anche dal segretario di Stato USA Marco Rubio, la tensione resta più bassa delle ultime settimane perché per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto Trump ha affermato di ritenere che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sia ancora vivo, nonostante non sia stato visto in pubblico da quando ha assunto l'incarico dopo la morte del padre. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. A Kiev, secondo l'amministrazione militare della città, nel distretto di Podilsky, alcuni detriti sono caduti nel cortile di un edificio residenziale. Le autorità stanno verificando eventuali vittime e danni. A Odessa, invece, sono state danneggiate diverse infrastrutture, un istituto scolastico e un edificio residenziale. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizia ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. L'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale. A dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa nuova tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente, e la transizione che comporterà sarà uno dei più bollenti periodi della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. E non è il solo a lanciare l'allarme, anche OpenAI e Anthropic hanno cercato di avvertire i leader mondiali riguardo alla necessità di nuove politiche per domare i rischi. Casa, energia, trasporti, assicurazioni e sanità pesano sempre di più sui bilanci degli italiani. Secondo l'analisi dell'ufficio studi della Confcommercio, in 30 anni la quota delle spese incomprimibili è salita dal 37% al 41,7%, restringendo lo spazio per gli acquisti discrezionali. In altre parole, una quota sempre maggiore delle risorse disponibili viene assorbita da necessità difficilmente rinunciabili. Nel 2026 la spesa obbligata raggiunge 2.693 euro pro capite. Era irreperibile da oltre due mesi ed è stato rintracciato e arrestato a Napoli un uomo ritenuto affiliato al clan Amato Pagano. L'operazione è stata condotta da ufficiali e agenti della Direzione Investigativa Antimafia in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Casoria. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di tre persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile
partite dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, riguarda alcuni esponenti del clan Amato Pagano attivo nel territorio di Casavatore, in provincia di Napoli, e in particolare il loro presunto coinvolgimento in un tentativo di estorsione ai danni di imprenditori edili della zona. Prima ha derubato una coppia di anziani nella zona di Campo dei Frari a Venezia, portando con sé tra le altre cose anche i farmaci salvavita di uno dei malcapitati. Poi, a circa mezz'ora dalla fuga, si è accasciato a terra di fronte a Palazzo Koslitz per un infarto che gli è stato fatale. È morto così Mika, uno dei borseggiatori più conosciuti dai cittadini veneziani. Si è spento all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino, per anni alla guida insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo della storica azienda vinicola della provincia di Firenze. Il marchese, nato a Firenze nel 1928, ha contribuito a esportare il vino toscano a livello internazionale e per il suo operato fu insignito nel 1977 del titolo di Cavaliere del Lavoro in quanto agricoltore appassionato. L'onorificenza conferitagli fu motivata anche dalla produzione da parte della sua azienda di vini tra i più pregiati e diffusi in Italia e nel mondo. Vittorio apparteneva alla 31esima generazione della nobile famiglia fiorentina dei Frescobaldi. Oggi al timone dell'azienda c'è suo figlio Lamberto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone di matrice subtropicale surriscalda il centro-sud e alcune zone del nord. La giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso al mattino e un po' più nuvoloso al centro-nord nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature in sensibile aumento al centro-sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono il dottor Riccardo Trespidi, medico chirurgo, presidente del comitato scientifico dell'AVI, Associazione Vegetariana Italiana. Grazie di essere con noi.
3: È un piacere, grazie a voi per avermi invitato.
1: Benvenuto. La FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di cibo e agricoltura a livello mondiale, ha recentemente dichiarato che la produzione, il trasporto, la macellazione di bestiame e poi il consumo di carne sono alla base di gravi problemi, non soltanto alla salute ma anche a carico dell'ambiente, e che bisogna quindi cambiare direzione. Un allarme lanciato più volte dalle associazioni che si occupano di questi settori, fra cui ovviamente anche l'AVI, appunto l'Associazione Vegetariana Italiana.
2: Dottor Trespidi, iniziamo proprio con la salute. Che tipo di problemi derivano dal consumo di carne e poi derivano particolarmente da un consumo eccessivo o anche da un consumo, per così dire, moderato?
3: Allora, innanzitutto devo dire, se me lo permettete, prego, che è un piacere e un onore che la FAO finalmente abbia preso posizione su questo argomento. Di 15 anni fa io andai alla prima conferenza internazionale sull'alimentazione proprio alla FAO a parlare di alimentazione vegetariana, a parlare di aspetti ecologici legati al consumo della carne e di aspetti salutistici. Adesso finalmente ha preso posizione. Il fatto che la FAO abbia preso posizione lo trovo estremamente positivo. Venendo alla sua domanda, devo dire che il consumo eccessivo di carne ormai è palesemente chiaro, i danni dal consumo eccessivo di carne è palesemente chiaro, che non servono neanche più tanti studi scientifici. I paesi poveri come il Messico, per esempio, che hanno adottato una dieta americana, essendo vicino agli Stati Uniti, hanno adottato una dieta americana soprattutto per quelle categorie sociali medio-alte del messicane, hanno causato dei danni gravissimi. L'obesità in Messico ha ormai raggiunto livelli preoccupantissimi, tant'è che le autorità politiche si stanno preoccupando del problema, e tutto questo è legato ovviamente all'eccessivo consumo di proteine e all'eccessivo consumo di grassi, che è direttamente legato alla dieta a base di carne, tant'è che ormai è provato da un punto di vista scientifico che una dieta ricca in vegetali e povera di grassi di origine animale o senza grassi di origine animale non causa l'obesità, o la causa in misura notevolmente inferiore rispetto ad una dieta ricca di carne. Quindi la dieta ricca in carne è sicuramente nociva, la dieta moderata invece dà meno danni, ma può darli comunque. Noi abbiamo sempre legato la nostra scelta alimentare anche ad una scelta etica, e di questo aspetto pochi ne parlano, nemmeno la FAO ne parla, ma io credo che sia veramente molto importante. L'aspetto etico è cioè la valutazione, la comprensione, l'accettazione che anche altri esseri viventi, oltre la specie umana, altre specie sono dotate della nostra stessa capacità di soffrire. Non soltanto i cani e i gatti che abbiamo e che amiamo tantissimo, certo, nelle nostre case e che non mangeremmo mai, ma anche altri animali che forse sono addirittura più intelligenti dei nostri cani e dei nostri gatti, altre specie animali che invece sono destinate alla nutrizione. Ecco, questo aspetto, l'aspetto della sofferenza degli animali, noi la teniamo, cerchiamo sempre di evidenziarla e di dare ad essa il giusto peso. Certo. Quel tipo di valutazione sicuramente non ci permette di mangiare la carne ogni tanto, ma ci obbliga moralmente a non mangiarla mai.
1: D'altra parte, dottor Trespidi, ci sono in alcune parti del mondo molte persone che mangiano proprio i cani e i gatti e noi ne rimaniamo scandalizzati.
3: Proprio, bravo. In alcuni paesi, parlo dei paesi musulmani, per esempio, parlo dei paesi di Israele, mangiare la carne di maiale è un peccato, è una cosa terribile.
1: Certo.
3: E noi invece della carne di maiale ne facciamo un grandissimo uso. In India mangiare la carne di mucca è addirittura un sacrilegio, qui da noi ne mangiamo tantissimo. Vedete che ogni cultura, ogni religione destina gli animali animali ad essere da una parte della riga o dall'altra, quindi ad essere utilizzati o ad essere invece amati. Questo dà la misura della assoluta incongruenza, della mancanza di obiettività, della mancanza di coerenza nel comportamento umano in riferimento al rispetto verso gli altri animali.
2: Bene, è molto importante quindi sottolineare questi aspetti che noi condividiamo, dottor Trefi, per questo che le diamo voce, siamo molto contenti di poterla ascoltare. Quindi grazie. L'alimentazione vegetariana, sì. Quali sono i vantaggi che offre alla salute? Già ne accennava in qualche modo.
3: Guardi, i vantaggi che la nutrizione vegetariana offre alla salute sono proprio legati al fatto che ormai è riconosciuto da un punto di vista nutrizionale che i grassi saturi e l'eccessivo consumo di proteine sono responsabili di moltissime delle patologie dismetaboliche che fanno parte della nostra società moderna, della società ricca, l'ipertensione. Le neoplasie, in particolare la neoplasia alla prostata e la neoplasia al colon, il diabete, l'obesità e la stipsi, la colelitiasi, la colite, i diverticoli, cioè potrei stare qui a elencare centinaia di patologie che sono legate alla nutrizione, all'alimentazione, e sono legate ad una, le patologie renali per esempio, legate ad un eccessivo consumo di proteine di origine animale, l'osteoporosi stessa, pensate che viviamo ancora in un momento culturale e scientifico che destina il latte e i formaggi ad un uso smodato da parte delle povere signore che soffrono di osteoporosi, perché il medico di famiglia o il medico specialista in osteoporosi, quando si accorge che c'è un difetto di mineralizzazione dell'osso, consiglia alla paziente di consumare tanti formaggi. Queste povere pazienti ubbidiscono al medico, mangiano tanti formaggi, bevono tanto latte, poi vanno dal loro medico di famiglia, il quale dice: signora, lei ha il colesterolo alto, deve ridurre il latte e i formaggi.
2: Quindi stanno peggio di prima, insomma, dottore.
3: Ecco, ma tra l'altro si pensi che la cosa divertente, io dico divertente per non dire tragica, di tutto questo è legata al fatto che il calcio, che è vero che in una grande quantità nel latte, contenuto nei latte e nei formaggi, è molto meno assorbibile del calcio che invece è contenuto nei vegetali, perché le proteine di origine animale che ci sono nel latte e nei formaggi ne impediscono l'assorbimento. Pensate a questo paradosso che ancora, ormai è dimostrato anche questo scientificamente, ma che ancora non è entrato nel comportamento professionale da parte di molti miei colleghi.
2: E quindi purtroppo si fa molta disinformazione.
3: E purtroppo sì, ma sa, la disinformazione un po' la fanno i pazienti, ma un po' la fanno anche i medici. Sa che il medico...
2: Infatti mi riferivo proprio a loro in questo caso.
3: Il medico deve sempre sapere tutto su tutto, non può dire non lo so. Se un medico dice non lo so, è un medico che non vale niente. Questo è, diciamo, la considerazione comune che ha la gente dei medici. Invece il medico deve cominciare anche a dire: questa cosa non la conosco. La medicina è così vasta e così ampia che non si può sapere tutto di tutti. Ma quando un medico non sa qualcosa, spara a caso, o viceversa nega quella cosa, capito? La nega, dice no, non va bene, perché non la conosce, no, perché l'ha approfondita da un punto di vista culturale. Sì. Pertanto essere ancora nel 2008, dire ancora: signora, l'osteoporosi, mangi latte e formaggi, è veramente un non senso culturale, un non senso scientifico, un non senso in tutti i sensi.
2: Bene, dottore, anche questo lo condividiamo.
1: Dottor Trespedi, a proposito di proteine, a volte ecco un grande dubbio che viene messo in testa a chi voglia diventare vegetariano riguarda proprio le proteine, la differenziazione fra nobili e no. Possiamo spendere una parola su questo?
3: Ma guardi, volentierissimo. Vedete, noi ci troviamo culturalmente anche ad avere sempre paura del nuovo e ad accettare invece il vecchio come una cosa giusta. Le faccio un semplice esempio: dei genitori vegetariani, vegani, hanno fatto morire il loro figlio perché non aveva i necessari nutrimenti per poter vivere. Questi genitori non solo giustamente sono stati condannati, ma è stata condannata anche la dieta vegetariana, perché la dieta vegetariana può causare delle carenze. Rendendoci conto dell'evidenza invece che c'è, che molti bambini muoiono o molti bambini si ammalano da piccoli o da giovani perché mangiano troppo e perché mangiano male. Questi non vengono presi in considerazione. Quei bambini obesi che noi vediamo per la strada sono bambini che quando avranno 20 anni o 30 anni avranno dei grossissimi problemi da un punto di vista fisico, da un punto di vista delle patologie, legato alle patologie. Ma questo non fa la differenza, questo va bene perché ormai tutti sono così. Pertanto il discorso della carenza di proteine, della carenza di ferro, della carenza di zinco, della carenza di omega 3, della carenza di alcuni, di vitamina B12, di alcuni elementi nutrizionali che possono, non si verificano automaticamente, ma possono verificarsi in chi non è sufficientemente attento alla dieta, sono problemi, sono carenze che possono essere risolte tranquillamente, senza dover per forza fare molta attenzione. Basta un po' di conoscenza della nutrizione e questi errori non si possono commettere. Ma si commettono invece altresì gravissimi errori nel momento in cui si segue questo tipo di dieta, diciamo occidentale, che è responsabile di tantissime malattie, di tantissime morti. Io paragonerei, se mi permettete, prego, e me ne assumo anche la responsabilità, ma paragonerei l'alimentazione al fumo. Il fumo di sigaretta ormai è risaputo che è nocivo per la nostra salute, che è causa di tantissime malattie. Ebbene, questo tipo di alimentazione compie più danni del fumo di sigarette. Quindi più che stare attenti alle carenze, dovremmo stare attenti agli eccessi del cibo, capisce cosa voglio dire?
1: Sì.
3: Ecco, quindi attenzione a dire questo tipo di dieta può dare delle carenze. Prima preoccupiamoci degli eccessi, poi se ci possono essere delle carenze nella nutrizione vegetariana, queste sono facilmente risolvibili con degli alimenti, ormai molti alimenti per vegetariani sono arricchiti di calcio, sono arricchiti di zinco, sono arricchiti di vitamina, sono arricchiti di ferro, sono arricchiti di tutte quelle sostanze che potrebbero, potrebbero essere carenti. Per quel che riguarda le proteine, vengo alla domanda che mi ha fatto, non c'è assolutamente nessuna differenza tra le proteine di origine vegetale e le proteine di origine animale. Le proteine sono proteine. Il fatto è che le proteine di origine animale hanno nel loro complesso tutti e otto gli aminoacidi che sono necessari
2: essenziali,
3: per il nostro sviluppo. Le proteine vegetali invece non le hanno tutti e otto, ma le hanno in combinazione, cioè la soia abbinata, che ne so, con il riso o con la pasta ha tutti gli otto aminoacidi, il riso abbinato con i piselli o con i fagioli ha tutti gli otto aminoacidi, quindi è difficile che uno mangi soltanto fagioli,
1: certo,
3: e non mangi la pasta o non mangi il pane. Quando però abbiniamo questi due alimenti abbiamo tutti gli otto aminoacidi, ma non abbiamo però i grassi che sono contenuti nella carne e tutte quelle sostanze nocive che ci sono nella carne.
1: Certo.
2: Bene, dottor Trespidi, passiamo adesso all'alimentazione carnea e all'impatto sull'ambiente.
1: Ecco, la FAO si è espressa anche su questo in maniera anche molto, molto forte.
3: Finalmente ci si è reso conto che il peggior danno all'ambiente che viene fatto nel mondo non è dalle auto, non è dovuto alle auto, non è dovuto al riscaldamento, non è dovuto all'industria, ma è dovuto all'industria alimentare e soprattutto all'industria che produce animali da bistecca. Questo tipo di industria è quella che causa i maggiori danni all'ambiente. Si pensi che più di 20% dei gas serra, di quelli che determinano l'effetto serra, provengono dalle deiezioni e dall'aria emessa dagli animali negli allevamenti intensivi. Questi sono dati ormai certi. Rifkin con ecocidio ne ha diffusamente parlato nel suo libro, ma anche molti autori e anche grandi associazioni ecologiste cominciano a parlarne.
4: Sì,
3: è difficile trovare degli ecologisti vegetariani, il che mi fa pensare che molti ecologisti si preoccupano di quello che accade al di fuori di loro, ma non si preoccupano dei danni che causano loro stessi. E questo mi fa un po' rabbia, se devo essere sincero, perché l'ecologista io lo immagino, lo vedo come una persona preoccupata di modificare l'ambiente, ma anche a proprie spese, anche facendo delle scelte di tipo personale. Io ho trovato pochi ecologisti disposti a far rinunciare alla bistecca, e questo veramente mi ha fatto molto male. Mi ha fatto capire che anche gli ecologisti hanno dei grossissimi limiti, e anche quando li metti di fronte all'evidenza non hanno la capacità di fare delle scelte adeguate. Forse le farà qualcun altro prima degli ecologisti, poi loro si saranno obbligati a farle, ma ormai è chiaro ed è evidente danno ambientale consumo di carne. Se tutto il mondo fosse vegetariano, il mondo crollerebbe. Il mondo non avrebbe assolutamente nessuna via di scampo, e purtroppo le società povere, le società del terzo mondo commettono un grandissimo errore, forse perché spinte anche da noi occidentali, dagli americani, ma vogliono imitarci, e vogliono imitarci in tutto, anche nell'alimentazione. Loro per fortuna hanno un'alimentazione più carente che eccessiva, ma basterebbe poco per rendere un'alimentazione normale, mentre invece gli occidentali hanno un'alimentazione terrificante. Ebbene, loro ci vogliono imitare, i terzomondiali ci vogliono imitare anche in questo, e quindi cominciano a mangiare troppa carne. Come ho detto all'inizio dell'intervista, il Messico ne è proprio un esempio chiaro e lampante dei danni che stiamo provocando, non soltanto che noi occidentali, noi ricchi stiamo provocando, non soltanto qui da noi, ma anche nei paesi del terzo mondo.
1: Dottor Tesperi, ci avviamo alla conclusione, quindi dicevamo fattori culturali, fattori sociali, fattori economici, fattori ambientali, tante cose messe insieme. Dicevamo anche che le associazioni come l'AVI, lei stesso diceva appunto di aver parlato circa 15 anni fa ad un'assemblea della FAO proprio di queste tematiche. Finalmente oggi la FAO porta avanti in prima persona anch'essa tematiche importantissime. Ecco, pensa che questo potrà fare la differenza? Siamo arrivati forse un po' al capolinea, diciamo tra virgolette, bisogna fare una scelta. Allora il fatto che scende in campo anche la FAO potrà dare un forte spunto per una scelta importante per abbandonare o limitare al massimo l'alimentazione carnea nel mondo?
3: Sarei così felice, guarda, e non sa quanto sarei felice di rispondere sì a questa domanda. Ma ho paura che invece la risposta non sia sì. Anche la FAO ha dato una grossa impulso, diciamo, a un cambiamento culturale, ma sarà comunque sempre un cambiamento culturale limitato. Io ho fatto parte per molto tempo dell'UNICEF, ho anche collaborato con l'UNICEF e abbiamo anche preparato dei piani di assistenza nei paesi del terzo mondo, ma la cosa che più mi faceva male era che ogni anno l'UNICEF desse delle cifre di sofferenza umana della gente che moriva di fame, e ogni anno quelle cifre non si modificavano di un punto. Sono 40 anni, 50 anni che l'UNICEF parla ogni anno di 40 milioni di persone che muoiono di fame, ed ogni anno sono sempre quelle. E nonostante, diciamo, il grande battage pubblicitario che venga fatto su questa cosa. In questo sono pessimista, purtroppo. Credo che la gente per cambiare non abbia bisogno solo di essere consapevole di un problema, ma debba essere anche un po' obbligata. Credo che fanno bene, per esempio, in Inghilterra a non curare o a non pagare l'assistenza sanitaria a quelle persone che fumano, a quelle persone che sono obese perché mangiano troppo. Credo che bisognerebbe arrivare ad una cosa di questo tipo per far cambiare veramente la cultura, la mentalità della gente. E teniamo presente anche che le lobby dei produttori di carne non stanno lì a guardare, e le lobby dei produttori di carne sono le lobby più ricche assieme a quelle delle automobili e assieme a quelle dell'informatica, dei computer. Sono delle potenze internazionali, delle multinazionali che pesano sulle decisioni dei governi, che pesano sulle decisioni anche di organismi come la FAO, come l'ONU e come queste organizzazioni. Quindi mi dispiace dirle che ho paura che non cambierà molto la cosa. Credo che bisogna fare una rivoluzione, non una rivoluzione armata o violenta, assolutamente, una rivoluzione non violenta, ma una rivoluzione non violenta laganti. Bisogna sconvolgere le coscienze, cambiare le coscienze, modificare le coscienze, ma per modificarle bisogna fare delle scelte ben più importanti, ben più pesanti del comunicare ciò che è reale.
1: Certo, entrare in prima persona con la propria vita e la propria responsabilità, e poi forse soprattutto ricordando una cosa importantissima che lei diceva all'inizio, cioè che non si tratta di mangiare o non mangiare carne, ma si tratta poi forse soprattutto di una scelta etica, cioè considerare che gli animali sono esseri viventi.
3: Esatto, e questo è il punto di svolta, questa è la chiave di lettura, a mio avviso, è la chiave di lettura di moltissimi problemi. Non solo di quello vegetariano, della scelta vegetariana, ma il pensare che non siamo gli unici nell'universo e il pensare che non siamo l'unica specie che ha dei diritti cambierebbe moltissimo il nostro comportamento anche nei confronti dell'ambiente, anche nei confronti degli altri esseri umani, anche nei confronti degli altri animali. Purtroppo invece la nostra cultura è una cultura che tende sempre a restringere più che ad allargare l'etica. Esistono i componenti della nostra famiglia e per quelli faremo qualunque cosa, quelli di altre famiglie faremo qualcosa meno, quelli delle famiglie che sono a 100 km di distanza ancor meno, e così via.
2: Fino a che non facciamo proprio nulla, dottore.
3: Ecco, proprio non facciamo proprio nulla. È questo che dovrebbe proprio essere il ragionamento che noi umani dovremmo fare. Capire che non siamo gli unici, capire che non siamo gli unici ad avere diritti e capire che anche altri hanno diritti, non solo altri esseri umani ma anche altri animali. Il diritto alla vita è Paolo, non il diritto alla pensione o all'assistenza sanitaria per gli animali, ma il diritto alla vita, il puro e semplice diritto alla vita. E consentitemi di dire che i cattolici, che hanno sempre questa parola in bocca, che parlano di diritto alla vita, che si preoccupano di cose piccole quanto un decimilionesimo di millimetro, che impediscono alcune scelte etiche che salvaguarderebbero la specie umana, ecco, queste persone, i cattolici che hanno sempre il diritto alla vita in bocca, dovrebbero cominciare anche a porsi il problema che il diritto alla vita non è solo della specie umana ma anche di altre specie.
2: Bene, grazie dottore. Grazie. È stato con noi il dottor Riccardo Trespidi, medico chirurgo, presidente del Comitato Medico Scientifico dell'AVI, Associazione Vegetariana Italiana. A risentirla alla
1: grazie
2: prossima.
1: Alla prossima.
3: Grazie di cuore, arrivederci.
0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
4: Sono le ore 12:30 minuti.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Leggiamo Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.
1: A Radio Logos sono le ore 13. Buon ascolto!

Notiziario del 27 agosto 2026, buon ascolto. Grazie agli spiragli che si sono aperti nella trattativa tra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz, cala ulteriormente il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, portandosi sotto quota 63 euro. Intanto però il vice ministro degli esteri di Teheran, Qasem Gharibabdi, precisa soltanto le navi commerciali potranno navigare nello stretto, quelle militari non avranno questa possibilità. Dal lato statunitense, il segretario del tesoro statunitense Scott Bessent ha parlato con il ministro delle finanze del Bahrain in merito all'operazione Economic Outcast contro l'Iran. Il dipartimento ha affermato che Bessent ha sottolineato che non si deve permettere all'Iran di minacciare il commercio internazionale o di usare lo stretto di Hormuz come leva contro l'economia globale, ma come affermato anche dal segretario di Stato USA Marco Rubio, la tensione resta più bassa delle ultime settimane perché per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto Trump ha affermato di ritenere che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sia ancora vivo, nonostante non sia stato visto in pubblico da quando ha assunto l'incarico dopo la morte del padre. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. A Kiev, secondo l'amministrazione militare della città, nel distretto di Podilsky, alcuni detriti sono caduti nel cortile di un edificio residenziale. Le autorità stanno verificando eventuali vittime e danni. A Odessa, invece, sono state danneggiate diverse infrastrutture, un istituto scolastico e un edificio residenziale. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizia ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. L'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale. A dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa nuova tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente, e la transizione che comporterà sarà uno dei più bollenti periodi della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. E non è il solo a lanciare l'allarme, anche OpenAI e Anthropic hanno cercato di avvertire i leader mondiali riguardo alla necessità di nuove politiche per domare i rischi. Casa, energia, trasporti, assicurazioni e sanità pesano sempre di più sui bilanci degli italiani. Secondo l'analisi dell'ufficio studi della Confcommercio, in 30 anni la quota delle spese incomprimibili è salita dal 37% al 41,7%, restringendo lo spazio per gli acquisti discrezionali. In altre parole, una quota sempre maggiore delle risorse disponibili viene assorbita da necessità difficilmente rinunciabili. Nel 2026 la spesa obbligata raggiunge 2.693 euro pro capite. Era irreperibile da oltre due mesi ed è stato rintracciato e arrestato a Napoli un uomo ritenuto affiliato al clan Amato Pagano. L'operazione è stata condotta da ufficiali e agenti della Direzione Investigativa Antimafia in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Casoria. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di tre persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile
partite dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, riguarda alcuni esponenti del clan Amato Pagano attivo nel territorio di Casavatore, in provincia di Napoli, e in particolare il loro presunto coinvolgimento in un tentativo di estorsione ai danni di imprenditori edili della zona. Prima ha derubato una coppia di anziani nella zona di Campo dei Frari a Venezia, portando con sé tra le altre cose anche i farmaci salvavita di uno dei malcapitati. Poi, a circa mezz'ora dalla fuga, si è accasciato a terra di fronte a Palazzo Koslitz per un infarto che gli è stato fatale. È morto così Mika, uno dei borseggiatori più conosciuti dai cittadini veneziani. Si è spento all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino, per anni alla guida insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo della storica azienda vinicola della provincia di Firenze. Il marchese, nato a Firenze nel 1928, ha contribuito a esportare il vino toscano a livello internazionale e per il suo operato fu insignito nel 1977 del titolo di Cavaliere del Lavoro in quanto agricoltore appassionato. L'onorificenza conferitagli fu motivata anche dalla produzione da parte della sua azienda di vini tra i più pregiati e diffusi in Italia e nel mondo. Vittorio apparteneva alla 31ª generazione della nobile famiglia fiorentina dei Frescobaldi. Oggi al timone dell'azienda c'è suo figlio Lamberto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone di matrice subtropicale surriscalda il centro-sud e alcune zone del nord. La giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso al mattino e un po' più nuvoloso al centro-nord nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature in sensibile aumento al centro-sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 27 di agosto e a tutti voi che seguite come sempre la nostra radio, il mio benvenuto all'ascolto a questo nuovo numero del nostro almanacco radiofonico.

0: Accadde oggi.
1: Il 27 agosto 1813 Napoleone sconfiggeva gli austriaci, russi e prussiani nella battaglia di Dresda. 1859 il petrolio viene scoperto a Titusville in Pennsylvania, è il primo pozzo petrolifero redditizio del mondo. 1861 guerra di secessione americana. Le truppe dell'Unione attaccano Cape Hatteras, nella Carolina del Nord. 1883, quattro violentissime esplosioni vulcaniche distruggono l'isola di Krakatoa, moriranno 36.000 persone. 1896, scoppia la guerra anglo-zanzibariana. Ha una particolarità: è il più breve conflitto della storia, durerà, pensate un po', soltanto 45 minuti. 1900, i britannici sconfiggono i comando boeri a Bergendal. 1916, l'Italia dichiara guerra all'impero tedesco di Guglielmo II. 1939, primo volo di un aereo a reazione. 1952. In Lussemburgo terminano i negoziati per le riparazioni fra Germania Ovest ed Israele. La Germania Ovest pagherà 3 miliardi di marchi tedeschi. 1979. L'Ira colpisce due volte. La mattina una bomba a Mulgmore nell'Eire fa esplodere la barca di Lord Louis Mountbatten, cugino della regina Elisabetta, che morirà con altre tre persone. Nel pomeriggio due bombe a Warren Point in Irlanda del Nord uccideranno 18 soldati britannici. E chiudiamo questo spazio con una notizia del 27 agosto 1991 che dice che la Moldavia quel giorno dichiarava l'indipendenza dall'Unione Sovietica.

0: Le citazioni celebri.
1: José Alcín una volta disse: come potrò non sentirmi impastato di desideri? Non sono forse nato da un desiderio di Dio?

0: Gospel Jukebox.
1: La canzone che il Gospel Jukebox vi propone oggi si intitola Dio di pace e verità. A proporcela i Free Voices.

0: origine dei nomi.
1: A comporre l'etimologia del nome su cui ci soffermiamo oggi è l'ostrogoto Ataulf, composto da Ata, cioè nobiltà, unito a Ulfa, lupo, dunque nobile lupo, che poi in italiano è diventato Adolfo. Nella tradizione ostrogota il lupo era simbolo di forza, astuzia e coraggio. Era inoltre uno fra gli animali sacri al dio Odino, secondo le tradizioni scandinave. In latino divenne Ataulfus o Adulfus, trasformandosi poi in Ataulfo, oggi scomparso, e Adolfo. Ataulfo, figlio di Alarico dei Visigoti, fu un condottiero abile e temutissimo che perì per mano del suo palafreniere. Adolf Hitler, invece, e gli orrori da lui perpetrati contribuirono a far cadere in quasi completo disuso questo nome a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

0: Pensieri cristiani.
1: Quando nella Bibbia leggiamo di due personaggi come Balak e Balaam, immediatamente la nostra mente riceve le immagini di due personaggi oscuri che ci abituano a rapidi cambiamenti, per cui sfuggono, almeno in parte, agli sforzi di comprensione. Tuttavia, analizzando la loro condotta, si scorge in loro un atteggiamento patetico e penoso. Due personaggi un po' rudi, non molto intelligenti, che cercano di ostacolare ingenuamente i piani di Dio. Re di Moab, Balak, figura del nemico del popolo di Dio di ogni tempo, aveva in mente un progetto malvagio, quello di far maledire il popolo di Israele. Questa nazione gli dava fastidio e quindi decise di assoldare un profeta, un portavoce ufficiale della voce di Dio. Questo progetto però era destinato a fallire. Non rientra nei piani divini e Balaam, che è appunto questo portavoce assoldato, viene subito fermato. Chi può maledire un popolo che è benedetto da Dio, infatti? Chi può ergersi contro un popolo che è forte della forza dell'Eterno? Chi sarà contro di noi se Dio è per noi, dirà la Bibbia. C'è un Balak anche nei nostri tempi ed è il nemico delle nostre anime, il quale vorrebbe che la Chiesa di Cristo, il suo popolo, in pellegrinaggio verso la terra promessa del cielo, fosse annientata e maledetta. Ma il Signore, nel suo amore, ci ha preservati fino a questo giorno e noi sappiamo che non verrà meno alle sue promesse. Tutti noi che desideriamo giungere alla Canaan celeste abbiamo la certezza di avere la benedizione e la protezione di Dio. Gesù una volta disse: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione è giunta al fondo, io ringrazio tutti per l'ascolto e come sempre vi rinnovo l'appuntamento per domani qui, sempre alla stessa ora. Ciao!

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio, egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 35 minuti.
1: Questa è RWS Accendi la Speranza, come abbiamo annunciato siamo in compagnia a questo punto del pastore evangelico Massimo Aprile. Buongiorno Massimo, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, ben trovato.
1: Quest'oggi partiamo da un articolo che hai trovato tu su Repubblica, mi era sfuggito e mi fa piacere che l'hai recuperato, perché è un articolo nella rubrica Punti di Vista del 17 agosto, Ascoltare Geremia. Perseguire la giustizia a voce alta. Parte da un testo che è Geremia capitolo 22, il versetto 3, e io chiederei a Claudio di rileggerlo. È veramente un testo appassionato, una rilevanza veramente importante anche per i nostri giorni. Sentiamo Claudio.
3: Anzi, in questi giorni in particolare. Esercitate il diritto e la giustizia, liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo. Non fate né torto né violenza allo straniero, all'orfano e alla vedova. Non spargete sangue innocente in questo luogo.
1: Allora, è Geremia che viene citato in un articolo di Giorgio Mortara, che è stato vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, attualmente consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, presiede anche la Commissione dei Servizi Sociali, se ho visto correttamente una piccola indagine. Massimo Aprile, perché ti ha colpito questo articolo e qual è la rilevanza, insomma?
2: Ma è chiaro che le voci ebraiche che si levano anche dalla diaspora, come dal nostro paese, in questo caso Giorgio Mortara riprende anche un editorialista del Jerusalem Times, che è Gershon Baskin, un americano.
1: Jerusalem Post.
2: Jerusalem Post, che pongono delle questioni estremamente importanti rispetto ai fronti delle guerre di Israele. Quello della Cisgiordania, che appare da un punto di vista militare sicuramente

0: Sicuramente quello minato, fondamentalista e fanatico prende il posto di un
1: Sì. Ecco.
0: paese che noi avevamo conosciuto e auspicato che
1: Allora.
0: fosse una democrazia, magari non compiuta come non lo è la nostra,
1: Certo.
0: ma comunque una democrazia.
1: Massimo Aprile, qualcuno potrebbe dire, beh, insomma, voi fate la morale, in questi casi. Poi il cristianesimo c'ha una storia di involuzione
0: Ah,
1: terribile nella
0: assolutamente.
1: nostra storia. Ecco, forse proprio partendo dalla nostra storia vi diciamo, attenzione,
0: Ma
1: attenzione,
0: io,
1: perché nel giro di un
0: attenzione,
1: paio di generazioni i cristiani sono
0: sì.
1: passati da essere perseguitati a diventare
0: Sì,
1: persecutori.
0: assolutamente sì. E il
1: Quindi.
0: fascino di una destra fanatica e fondamentalista rappresenta un richiamo delle sirene anche per il mondo evangelico. Lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo anche negli Stati Uniti. Certamente non è tutto il mondo evangelico, certamente non è quello al quale noi che stiamo parlando in questo momento facciamo riferimento, ma è pure una parte del cristianesimo evangelico e quindi siamo a uno snodo della storia di fronte a questa crisi, la parola della verità, alzare la propria voce, questo è il senso dell'articolo di Mortare, diventa effettivamente una cesura tra il predicare un vero Vangelo oppure essere falsi profeti.
1: Questa vecchia storia, del vero profeta, del falso profeta, cioè,
0: Sì,
1: ne è
0: sì.
1: pieno il testo biblico di questo dilemma. Va
0: Certo.
1: bene, Claudio.
2: Ieri rimasi, no, in questo argomento che chiaramente è diventato centrale. Ieri facevo questa riflessione e ancora più mi convince questo articolo e Massimo. Noi come cristiani mettiamoci questa immagine davanti. Ieri ho parlato della casa, siamo circondati, casa nostra, la casa dei nostri amici, sono circondati da gente che con le pietre tirano le pietre, ti tagliano l'acqua, ti fanno prigioniero perché tu te ne vada, con le buone o
0: Sì.
2: con le cattive, ma penso anche alle nostre chiese. Cioè dovremmo entrare, perché sennò qui
0: Qui.
2: siamo arrivati a un punto, Massimo, che si può fare tutto, perché tutto ormai a questo punto siamo tutti la
1: Ecco,
2: stessa.
1: quindi il bisogno dell'empatia, cioè di
0: Sì.
1: sentirci e di metterci nelle scarpe degli altri, tra virgolette.
0: Vorrei dire che questo evento del 20 agosto che si terrà nel Tempio di Torre Pellice, in cui si
1: Raccontaci un
0: incontrerà
1: poco
0: il
1: di che si
0: pastore
1: tratta.
0: Munter Isaac. Beh, Munter Isaac è uno degli estensori tra nell'ecumene palestinese che ha scritto un documento che è la fede cristiana nel tempo del genocidio, Kairos 2, che è appunto un richiamo a scendere in campo, a riconoscere la asimmetria e l'atrocità che è in campo in questo conflitto e a chiamare le cose per nome. È un documento da un punto di vista etico, morale, spirituale di grandissimo valore. Alla vigilia del Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste, nel Tempio Valdese ci sarà questo grande evento e sono già arrivate notizie che varie associazioni Italia e Israele di varie città del Nord hanno contestato questa iniziativa e si teme fortemente che si arrivi a disturbare questa azione. Però io credo che le chiese adesso devono prendere delle posizioni, non bastano più le singole persone.
1: Allora, intanto ci ricordi 20 di agosto, hai detto a che ora?
0: Sì, dunque loro in questo momento mi sfugge,
1: Allora,
0: sarà
1: intanto
0: sicuramente nel pomeriggio serata di
1: cerchiamo poi adesso nel nostro
0: sì.
1: archivio, perché verrà
0: Esatto.
1: trasmesso da RBE.it, Radio Bequita
0: Sì.
1: Evangelica, dunque sarà possibile seguirlo ovunque, questo
0: Seguirlo.
1: incontro importante.
0: E si spera che questo, diciamo, poi riecheggi nelle decisioni e negli ordini del giorno del Sinodo, come dell'Assemblea Battista. Io auspico anche di tante altre chiese che a questo punto vorranno esprimere una voce formale, ufficiale contro questa degenerazione davvero insopportabile.
1: Ok, allora ci ascoltiamo una canzone. Nel frattempo, io vado a cercare l'orario esatto di questo
0: Sì.
1: incontro e poi lo diciamo subito dopo. Intanto, ci ascoltiamo Abitante di un corpo celeste, Ron, che ce lo propone qui su RWS. Ricordo che siamo in compagnia del pastore evangelico Massimo Aprile. Nel corso della conversazione abbiamo fatto riferimento a una serata evento che si svolgerà in occasione dell'annuale Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi.

0: Si tratta della serata del 20 agosto alle ore 20:30, il titolo Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio. Si svolgerà nel Tempio Valdese di Torre Pellice, ma sarà trasmesso in diretta da Radio Bequite Evangelica e dunque in streaming, ascoltabile ovunque, rbe.it. Il titolo, Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio, è tratto dal secondo documento di Kairos Palestine, elaborato dal movimento ecumenico non violento dei cristiani palestinesi. Al centro dell'incontro le richieste e l'appello dei cristiani palestinesi, che ascolteremo dalla viva voce di Munter Isaac, uno dei principali coautori del documento Kairos. Il pastore luterano palestinese è un teologo, direttore di Bethlehem Institute. A interloquire con lui e a moderare il dibattito sarà la giornalista della radio televisione svizzera italiana e caporedattrice di Voce Evangelica, Gael Kurtens, che abbiamo avuto il piacere in varie occasioni di avere con noi in radio.
1: Solo una piccola precisazione: questo evento è a margine, precede il sinodo, non è parte dell'agenda del sinodo. Okay, solo una piccola
0: precisazione. No, giusto, poi il sinodo parte subito dopo,
1: sì,
0: se capisco
1: certo,
0: perfetto.
1: Certo.
0: E anche di questo ne parleremo ampiamente a RWS. L'articolo che si trova in prima pagina su Repubblica: migranti, si apre il fronte svizzero, evangelici in campo. Ora, quando noi leggiamo degli evangelici in questo periodo, purtroppo spesso li vediamo associati a Trump, alle sue politiche, alla guerra, però in questo caso è di segno completamente diverso, e chiederemo un po' di lumi anche al pastore Massimo Aprile. Sul Corriere della Sera si legge: emergenza migranti, adesso si apre il fronte svizzero, anche Berna ha annunciato l'intenzione di rimandarli in Italia. E intanto la ragazza somala che dalla Germania avrebbe dovuto essere rimandata nel nostro paese ha trovato asilo, sempre in Germania, in una chiesa evangelica. Lei ha dichiarato: sono molto felice di essere al sicuro. E anche qui forse abbiamo bisogno di qualche chiarimento, perché cosa significa? Se entri in una chiesa evangelica sei al di fuori della legislazione tedesca? Non... Allora vediamo un po' se Massimo Aprile ci aiuta.
1: Ma io posso aiutare nel senso di una testimonianza di un giovane libico che perseguitato e essendo approdato in Italia dopo tutta una peripezia e avendo fatto richiesta anche di asilo, è poi arrivato in Germania attraverso di noi, attraverso la chiesa di Milano, e lo abbiamo aiutato. Lui è arrivato ed è stato ospitato dalla chiesa battista di Berlino. In realtà, benché non credo che ci sia una legge specifica, ma in tutto quel periodo che lui ha fatto un po', lui che era ed è un musulmano, da sacrestano in questa chiesa, la domenica faceva il PowerPoint per la liturgia, eccetera, ed era ospitato nei locali di culto, non è mai stato preso e arrestato. Però la polizia lo cercava per rimpatriare, lui che era ed è un musulmano, da sacrestano in questa chiesa, la domenica faceva il PowerPoint per la liturgia, eccetera, ed era ospitato nei locali di culto, non è mai stato preso e arrestato. Però la polizia lo cercava per rimpatriarlo in Italia.

0: esercitare fino a un certo punto, evidentemente, ma soprattutto come una forma di pressione e di denuncia delle violenze, delle violazioni dei diritti umani nei confronti di persone che sono già state attraversate da immani tragedie, perché la storia di questo ragazzo, se avessimo tempo, ti potrei raccontare di come è stato angariato dalle bande libiche che volevano arruolarlo, e lui è assolutamente un ragazzo non violento, tra l'altro con molte competenze professionali, non voleva assolutamente cedere a questa cosa, ed è questo che lo ha spinto a fuggire in maniera rocambolesca per approdare poi in
1: Certo.
0: Sicilia e in
1: Senti, ce la
0: Italia.
1: fai in 30 secondi a spiegarci che ci azzeccano questi evangelici europei, svizzeri, tedeschi, italiani con gli evangelical che stanno attorno a Trump?
0: Guarda, non c'entrano nulla, nel senso che negli Stati Uniti esistono varie congregazioni evangeliche assolutamente autonome e indipendenti, non coordinati con altre chiese, le quali facilmente per ragioni di business economico, per ragioni di vantaggio politico, finiscono per puntellare questo o quell'altro personaggio politico o area politica. Capita
1: Benissimo.
0: così che c'è un'area significativa da un punto di vista numerico che ha abbracciato questa ideologia MAGA, ma non bisogna dimenticare che gran parte del mondo evangelico statunitense, come d'altra parte della Chiesa Cattolica, eccetera, sono assolutamente contrari a questa resa, diciamo, incondizionata nei confronti della destra americana.
1: Quindi attenzione alle involuzioni anche delle nostre comunità di fede. Questo riguarda naturalmente gli ebrei, ma
0: Assolutamente
1: riguarda,
0: sì.
1: direi, assolutamente.
2: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 28. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. La riflessione è curata da Laura Venturi. Le parole che Gesù ci rivolge oggi ci imbarazzano un poco. Cosa può significare per noi non temere? Essere al sicuro nelle nostre case, nelle nostre comunità, liberi e libere di predicare, cantare e pregare a Dio. Non abbiamo paura perché coloro che uccidono il corpo ci sembrano lontani. Il capitolo 10 di Matteo ci parla delle difficoltà di una vita da discepoli, da discepole, seguendo la via tracciata da Gesù, solidali con lui nel fare del bene, ma anche nel male da ricevere. Le difficoltà riguardano tutti gli aspetti della vita, in famiglia, al lavoro, nella società. Dunque, anche nelle nostre vite tranquille possiamo incontrare ostacoli a causa della nostra testimonianza. L'imperativo a non temere, ripetuto 3 volte, vale anche per noi, che non rischiamo fisicamente. Non temete quelli che vi disprezzano, vi deridono o vi mettono in difficoltà. Questo vale anche per i giovani che vogliono professare la loro fede e si sentono presi in giro. Non abbiate paura, per Dio siete importanti.

Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 8. Dio mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E ancora, prima Giovanni, capitolo 3, versetto 1. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Sentirsi amati. In un orfanotrofio, due giovani coniugi stanno parlando ad un bambino che pensano di adottare. Gli dicono tutto quello che hanno intenzione di dargli: dei bei vestiti, dei bei giochi, una bella cameretta, persino un cagnolino, soltanto per lui. Con loro grande stupore, il bambino non sembra attratto da tutte quelle promesse di beni concreti e fa capire loro ciò a cui aspira prima di ogni altra cosa: avere finalmente una mamma e un papà che lo amano. La reazione di quell'orfanello dimostra che le aspirazioni più profonde del cuore dell'uomo non sono di carattere materiale. I beni materiali procurano un certo piacere e rendono più facile la vita, ma non rispondono all'insoddisfazione profonda e permanente dell'animo umano. Per prima cosa, tutti abbiamo bisogno di sentirci amati. Gesù Cristo è venuto per manifestare l'amore più assoluto, quello di Dio verso gli uomini perduti. Contrariamente all'amore umano, l'amore di Dio non varia in funzione del comportamento della persona amata. Quando gli uomini hanno mostrato a suo riguardo il loro odio più accanito e la loro più grande malvagità, il Signore Gesù, per amore per loro, si è lasciato crocifiggere. Come abbiamo letto nel primo versetto, questa è la manifestazione più alta dell'amore di Dio. Tu che mi stai ascoltando, conosci questo amore? Se non lo conosci, ricercalo. E che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 27 agosto e dal libro dei Proverbi leggeremo il capitolo 14, il verso 15, che dice così: l'ingenuo crede a tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente fa attenzione ai suoi passi. Penso che ogni genitore voglia fare dei propri figli persone mature, responsabili, coscienziose, perché possano affrontare la vita senza essere sempre spalleggiati né da loro stessi né da chi che sia. Il verso che abbiamo letto però descrive una realtà molto comune, perché accanto ad una certa autonomia acquisita e per certi versi imposta dai moderni sistemi educativi, si evidenzia una forma di ingenuità che potrebbe farci anche sorridere. Ma sorridere per un attimo, perché di fatto l'ingenuità può essere pericolosa. La cronaca è piena di casi di persone che si sono fidate di qualcuno che poi, emotivamente o economicamente o spiritualmente, le hanno letteralmente rovinate. Dio è il genitore per eccellenza e il suo obiettivo è quello di fare di ognuno di noi persone attente ai passi che facciamo, alle persone che frequentiamo, alle cose che ascoltiamo. Il libro dei Proverbi ci descrive come va il mondo e cosa dobbiamo fare per viverci rimanendo integri. Non è che non dobbiamo fidarci di nessuno, ma dobbiamo usare la testa che Dio ci ha dato. Dobbiamo verificare, essere prudenti. Non possiamo dare a chiunque la nostra fiducia, ma avere solo e sempre fede e fiducia in Dio. L'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi al capitolo 5 nel verso 21 dice: esaminate ogni cosa e ritenete ciò che è buono. Questo significa lasciarci trasformare da Dio, da persone semplici a prudenti. Attenzione, ho detto prudenti, non diffidenti. Usiamo la testa, perché il nostro nemico ci abbaglia, ci illude, ma ci imbroglia. E noi abbiamo una dignità regale da portare a testa alta, non chiusa nel sacco dell'ingenuità.
2: E la riflessione di oggi parla proprio del valore della prudenza. Leo era nato in una famiglia molto ricca. Non appena crebbe, ricevette in regalo una costosissima auto che sfoggiava per la città, per mostrare a tutti il suo tenore di vita. Leo era imprudente alla guida, non rispettava i segnali stradali, superava sempre il limite di velocità, ma a lui non interessava ricevere delle multe, tanto le avrebbero pagate i suoi genitori. Un giorno, mentre guidava distrattamente, per scansare un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali, si schiantò contro un albero. Leo uscì illeso dall'incidente, ma le parole di suo padre furono queste: «Non ti comprerò un'altra macchina, sei un pericolo pubblico e un pericolo per te stesso». Tutti, a modo nostro, siamo imprudenti, chi con una macchina, chi con le parole e chi con le azioni. Mettiamo in pericolo la nostra vita e la nostra famiglia quando facciamo cose illecite, quando scendiamo a compromessi, quando pecchiamo e non chiediamo perdono, quando mentiamo, quando non ci ravvediamo. Corriamo con distrazione e noncuranza, perché tanto non vediamo nell'immediato le conseguenze di una vita vissuta in questo modo. Forse non ti rendi conto dell'imprudenza delle tue azioni e delle tue decisioni, ma oggi voglio invitarti a riflettere e a pensare dove stai andando. Sei sicuro che uscirai illeso dal tuo peccato? Caro amico e cara amica, sii prudente e chiedi a Dio di entrare nella tua vita e dirigere i tuoi passi prima che sia troppo tardi.
3: L'ingenuo crede a quel che si dice. Significa che evidentemente pecca di superficialità e questo lo mette anche a rischio vulnerabilità. Non si chiede se ciò che ascolta è comprovato o ha un fondamento, non ha una sua autonomia di pensiero e non si sforza di elaborare con la sua testa. Perdonatemi la franchezza, sembra la descrizione di alcuni credenti che, seppur praticanti, non hanno mai letto un rigo della Bibbia e non hanno mai confrontato il loro credo con le scritture. Non voglio lanciare una provocazione, ma incoraggiare a scoprire la verità. certe tradizioni religiose non hanno nessun fondamento e non se ne trova nessun riscontro nelle scritture perché sono state tramandate dagli uomini. Ascoltate cosa dice la Bibbia riguardo a come bisogna fare in questi casi. Nel libro degli Atti, al capitolo 17, verso 11, dice: «La popolazione di Berea, però, era più ben disposta di quella di Tessalonica, e tutti ascoltarono volentieri il loro messaggio. Ogni giorno controllavano con attenzione le scritture, confrontandolo con ciò che dicevano Paolo e Sila, per vedere se le cose stavano proprio così». Quindi i credenti di Berea non erano ingenui, si accertavano, confrontavano, studiavano per conoscere la verità, non si accontentavano solo di quello che sentivano. Lasciatemi dire una cosa, oramai da tempo tanti ascoltano questa rubrica del calendario. Il messaggio che condividiamo, così come la nostra fede, sono chiari. Eppure, nonostante qualcuno ci segua da molto tempo, alcune mattine in risposta al calendario, in assoluta buona fede, mi inviano immaginette, preghiere per San Questo o San Quest'altro. Devo dedurre allora che non ascoltano veramente le nostre riflessioni. Noi crediamo che prima o poi, come ha fatto con noi, lo Spirito Santo tocchi il cuore e apra le menti, in modo che non credano più come ingenui ad ogni vento di dottrina e desiderino, come credenti prudenti, appurare la verità. Quindi ci lasciamo con l'intento di confrontare tutto ciò al quale abbiamo creduto e ci è stato tramandato da anni con le parole di Gesù. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Al di là della cortina. Beh, detta così e soprattutto in questi periodi la frase suona un po' strana, facendo riferimento anche alla nostra attualità. Molti anni fa, quando si parlava della cortina di ferro, si pensava subito al muro di separazione metaforico che esisteva tra il blocco dei paesi dell'Est, i paesi comunisti, la cosiddetta URSS, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e poi l'altro blocco dei paesi occidentali, capitanati dagli Stati Uniti d'America, a cui ovviamente si accodava l'Europa e tanti altri paesi. Ma la cortina di cui parliamo oggi è una cortina diversa, è sempre un qualcosa che separa due ambienti, due posti, due situazioni. E vedremo fra poco di cosa si tratta, perché è legata all'episodio che oggi vediamo al capitolo 15 del Vangelo di Marco, dai versetto 33 al versetto 41. Abbiamo visto la volta scorsa in maniera particolare la crocifissione di Gesù con tutti coloro che si sentivano quasi in obbligo sotto la croce di prendere in giro Gesù mentre era in agonia, oppure di insultarlo, o mentre addirittura veniva inchiodato di sputargli anche addosso. Insomma, delle situazioni veramente subumane, diciamo, da parte di chi si comportava in questo modo nei confronti del Salvatore. E il racconto di Marco continua, ed è proprio il brano di oggi, perché mentre Gesù stava morendo verso mezzogiorno, ci dice l'Evangelista, su tutta la terra cadde l'oscurità che durò fino alle 3 del pomeriggio. Quindi 3 ore di buio pesto, e non era un'eclisse di sole. Ed è proprio in quel momento che Gesù grida a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che Marco traduce e dice che il significato è proprio: mio Dio, perché mi hai abbandonato? L'angoscia massima, la sofferenza massima, il dolore massimo di Gesù nel momento in cui spira, nel momento in cui sta morendo sulla croce. E ultimi minuti di sofferenza, ci sono alcune persone lì presenti che udirono, ci dice Marco, quelle parole e pensarono che stesse chiamando il profeta Elia, sentendo l'assonanza delle parole. E un uomo corse a prendere una spugna, la inzuppò nell'aceto, poi la infilò sopra un'asta, una canna, cercando di fare bere Gesù. E però nel frattempo continuava a schernirlo, addirittura non gli bastava questo, e gli diceva: beh, vediamo se Elia verrà a tirarti giù. Ed è in quel momento che Gesù emette un grido fortissimo e, ci dice Marco, rese lo spirito. Ed è proprio qui che arriva la cortina del tempio, ci dice Marco, si squarciò in due senza intervento alcuno, senza intervento da parte di nessuna persona. Si squarciò in due da cima a fondo. Che cos'era la cortina? La cortina era un pesante tendaggio che nell'edificio principale del Tempio di Gerusalemme separava due luoghi dove avevano accesso solo i sacerdoti, perché il popolo stava all'esterno. I sacerdoti erano gli intermediari tra il popolo e Dio, officiavano i vari sacrifici all'esterno, e poi i sacerdoti, secondo il loro turno, entravano in questa prima parte dell'edificio, si fermavano davanti alla cortina, davanti a questo tendaggio, e spruzzavano il sangue su questa cortina, il sangue degli agnelli che erano vittime dei sacrifici per il perdono dei peccati di quelle persone che ogni giorno andavano lì per la propria situazione spirituale e si rivolgevano appunto ai sacerdoti. Questo accadeva tutti i giorni, ma poi una sola volta all'anno, un giorno all'anno, e solo il sommo sacerdote passava oltre questo tendaggio, oltre questa cortina, per fare in modo che tutti i peccati simbolicamente accumulatisi durante l'anno con tutto il sangue spruzzato su questo tendaggio venissero purificati in maniera definitiva e gettati in una sorta di dimenticatoio, diciamo così. Ed era, ripeto, solo il sommo sacerdote, il capo di tutti i sacerdoti, che poteva fare questo, e una sola volta l'anno, in un giorno specifico, il giorno dell'espiazione, appunto. E quindi c'era il primo luogo, che si chiamava luogo santo, quello dove accedevano tutti i giorni tutti i sacerdoti secondo il loro turno, mentre invece l'altro luogo, l'altra parte di questo edificio che stava al di là della cortina, era il luogo santissimo dove si manifestava anche la presenza di Dio. E quindi il sommo sacerdote in realtà in quel momento, in quel giorno, stava proprio al cospetto del Creatore, sentiva su di sé l'incombere della presenza di Dio. E quindi cosa significa? Che nel momento in cui Gesù muore sulla croce, nel momento in cui esala l'ultimo respiro, nel momento in cui rende lo spirito al Padre, questa cortina, questo pesante tendaggio si squarcia in due senza che nessuno intervenga, nessuno di visibile perlomeno. Qual è il senso di tutto questo? Che cosa rappresenta questo avvenimento miracoloso? È quello che vedremo fra poco, ma non soltanto su questo, anche su qualcosa che ci riguarda molto molto da vicino. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Al di là della cortina. E già nel precedente segmento abbiamo visto che cos'era la cortina che separava nell'edificio principale del Tempio di Gerusalemme il luogo santo dal luogo santissimo. Nel primo entravano tutti i sacerdoti tutti i giorni secondo il loro turno in cui officiavano, e nel luogo santissimo invece entrava soltanto una volta l'anno, in un giorno specifico, il giorno dell'espiazione, entrava solo il sommo sacerdote, il capo di tutti i sacerdoti. E questa cortina, dicevamo, questo tendaggio separava i due luoghi e fungeva da schermo, diciamo così, in cui il sangue delle vittime sacrificali, degli agnelli che venivano sacrificati ogni giorno per il perdono dei peccati del popolo, questo sangue veniva spruzzato proprio su questa tenda e nel giorno dell'espiazione veniva purificato per eliminare completamente i peccati del popolo in maniera simbolica, in maniera visibile, con questa sorta, possiamo dire, di parabola visiva, ecco. E questa cortina si squarcia in due, dicevamo, senza l'intervento di mano d'uomo, perché in realtà è la mano di Dio che nel momento in cui Gesù muore sulla croce fa in modo che la cortina si apra, ecco, si squarci, si laceri e lasci libero campo fra i due luoghi. E allora questo per noi che cosa significa? Che cosa significa oggi nella nostra vita, nella nostra esperienza di fede? Significa che non è più necessario l'intervento dei sacerdoti tutti i giorni dell'anno affinché i nostri peccati vengano perdonati da Dio. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, Gesù Cristo, è stato sacrificato una volta soltanto. In quel momento di cui ci parla Marco nel suo Vangelo, nel capitolo 15, versetti da 33 a 41, non ci sono più altri sacrifici da fare e quindi non è necessario più neanche che i sacerdoti svolgano un'opera di intermediazione fra l'uomo e Dio, perché ci dirà la Bibbia solo Gesù Cristo è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, e quindi è veramente lui l'unico e solo sacerdote, diciamo, ma è anche soltanto e veramente lui l'unica vittima, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, aveva detto Giovanni il Battista. E quindi non è necessario che ci sia neanche un sommo sacerdote che faccia delle altre cerimonialità particolari, che svolga una liturgia particolare, perché fra il luogo santo e il luogo santissimo non c'è più una barriera, cioè fra l'uomo e Dio, fra ciascuno di noi, uomini e donne, giovani e anziani, bambini e ragazzi, e tutti insomma, fra noi e Dio. Non c'è più un muro, non c'è più una barriera. Il muro del nostro peccato, la cortina del nostro peccato è stata squarciata, è stata aperta, è stata buttata giù dal sacrificio di Cristo. E allora ci rimane soltanto una cosa da fare. La via fra noi e Dio è aperta, è libera. È la via della grazia, la strada del perdono dei nostri peccati. Venite a me voi tutti che siete stanchi, che siete affaticati dalle cose della vita, che siete distrutti dai vostri errori. Venite a me, dice Gesù, e sarò io a darvi riposo. Riposo alle vostre anime, al vostro spirito. Ecco, questo è il concetto che proviene dalla simbologia della cortina che si squarcia nel momento in cui Gesù muore sulla croce. Non c'è più ostacolo. La distanza fra noi e Dio è stata accorciata. Adesso ciascuno di noi può trovarsi davanti al Padre se lo vuole. Basta inginocchiarsi, dice Gesù, nella propria cameretta segreta, e basta questo per parlare con il Padre nel nome di Gesù e chiedere al Padre tutto ciò che ci necessita, ringraziarlo per quello che già ci ha dato, parlare con lui per i nostri cruci, per le nostre difficoltà, per le nostre paure, per le nostre inadeguatezze. Ecco, non c'è più un ostacolo, non c'è più una barriera, non c'è più un muro, non c'è più una cortina. Noi siamo al di là della cortina, siamo al di là di questo tendaggio pesante. Non esiste più, l'abbiamo oltrepassato e Dio è qui davanti a noi, che tramite il suo figliolo Gesù e tramite il suo Santo Spirito sta tendendo la sua mano verso la nostra mano, le sue mani verso le nostre mani, e vorrebbe stringerle, vorrebbe tirarci verso di sé, vorrebbe abbracciarci, vorrebbe carezzare la nostra testa, i nostri capelli e sentire il battito del nostro cuore contro il suo. E questo l'amore del Padre, l'amore del Figlio, l'amore dello Spirito Santo nei confronti di tutte e di tutti, di tutti noi, di voi e di me. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Essenza di River. Ben ritrovati al nostro appuntamento da Elena Rubino. Al Disco Highlight stiamo ascoltando l'album Essenza di River, rapper cristiano. Qualcosa di grandioso è avvenuto nella sua vita e ce la racconta in questo album. In Hey Man racconta un dialogo fra lui e un amico che gli chiede come faccia a credere in qualcuno che non si vede. Tu mi chiedi come fai? Se lo cerchi scoprirai che Gesù Cristo è vivo. Siamo testimoni di una nuova aurora mozzafiato, più di quella boreale. Lasciamoci coinvolgere dal suo ritmo. Amen. River.
2: Disco Highlight.
4: Hai visto mai.
5: Richard Church on the beat.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: A Radio Logos sono le ore 15. Buon ascolto!
2: Siamo in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato. Grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi.
3: Sì, buongiorno a tutti voi in studio, ben trovati anche ai nostri ascoltatori.
2: Prendiamo spunto da un articolo che è apparso l'8 agosto, quindi non è proprio dell'altro giorno, ma insomma comunque continua a essere interessante e attuale. Il defunto è massone, il vescovo di Ventimiglia stoppa i funerali. Avrebbero dovuto celebrarsi questa mattina le esequie di Mario Tarducci, maestro venerabile della loggia Mimosa numero 985. Insomma, questo uomo ha passato la sua esperienza, la sua vita, è morto a 73 anni, però era uno dei responsabili della loggia massonica di Bordighera. E non se l'è sentita il vescovo di celebrare le esequie, insomma. Qui si pone un problema: se i cristiani, le chiese, i loro dirigenti hanno questa autorità morale, forse sì, forse no. Ecco, io vorrei sapere cosa ne pensi, Michele. Tu sei stato pastore di varie comunità avventiste, non so se ti è mai successo qualcosa di simile. Ma insomma, tu il funerale a un massone lo faresti, ecco, questo un po'.
3: Allora, qualcosa di simile nel senso che fosse legato alla massoneria, no, non l'ho mai vissuto, è vero, però ero giovanissimo pastore nella prima comunità che ho servito e ricordo che veniva regolarmente in chiesa tutti i sabati una persona che non si è mai battezzata. Quando è venuta a mancare, aveva lasciato detto ai familiari che desiderava il funerale avventista, ma sto parlando di tanti anni fa, quella volta la chiesa diceva no, non è avventista, non può avere il funerale nella chiesa avventista. Però
2: le cose sono molto cambiate, per la verità, diciamo, per fortuna.
3: Ho tenuto
2: mi pare.
3: Duro, alla fine lo facemmo il funerale nella chiesa avventista. Allora, la scelta della massoneria è una scelta molto molto personale e il credo dei massoni è molto diverso dal credo dei cristiani, perché pur non negando magari un creatore, loro lo chiamano un architetto eccetera, però è una fede molto individuale che nega la possibilità di una rivelazione scritta. Per cui anche la Chiesa avventista sconsiglia ai propri membri, anzi caldamente sconsiglia, di non affiliarsi alle massonerie o ad altre istituzioni che hanno un credo diverso. Però di fronte alla morte io personalmente ho avuto sempre la sensibilità, sarà anche dovuta al pensiero che ho della morte, qualche volta ho avuto occasione di dirlo anche qui sulle frequenze di Radio Voce della Speranza, che secondo il pensiero biblico, così come io l'ho compreso, i morti dormono, riposano, non hanno più coscienza di ciò che avviene in questo mondo fino a quando non saranno poi risuscitati. E quindi, partendo da quest'idea, per me il funerale in chiesa è importante per i familiari, per coloro che soffrono, che hanno bisogno di una parola di conforto, no? Perché la morte è comunque, è vero, un traguardo di fronte al quale, ha detto anche il gran maestro, è vero, attualmente seminario, che davanti alla morte devono cadere gli steccati. Io penso che di fronte alla morte bisogna avere questa sensibilità di comunque elevare una preghiera, anche perché io non potrò mai sapere se una persona in punto di morte abbia vissuto una conversione. Lo potrò scoprire solo quando ci sarà la risurrezione e ci incontreremo nel regno di Dio, e magari avremo la sorpresa di vedere tante persone che mai avremmo creduto che fossero salvate, che invece potranno essere per sempre con il Signore. Quindi, lasciando questo spazio a Dio che legge nei cuori, e quindi io non sarei così drastico.
2: Anche perché, Michele, poi ci si espone al pericolo di fare delle discriminazioni. Penso ancora al funerale che non è stato celebrato a Welby, per motivi ideologici, insomma, no? Sul tema del fine vita,
3: esatto,
2: poi magari hai invece dei funerali a dei noti mafiosi, esatto. Insomma,
3: nascondo, Roberto, che sono rimasto strabiliato nel leggere l'articolo, che i funerali, siccome erano stati annunciati, si dovevano svolgere nella chiesa di San Marco, eccetera, la gente è andata, però è rimasta senza poter entrare in chiesa, nel piazzale, e c'erano anche 35 gradi, perché l'8 agosto è stata una giornata molto molto calda, non mi è sembrato bello, simpatico, no? Questa discriminazione, proprio a voler sottolineare, no, tu non meriti di entrare. La chiesa giustifica dicendo è il rispetto delle sue scelte di vita. Sono d'accordo, però sono le scelte del Tarducci, ma lì c'erano i familiari, c'erano tanti amici, tante, certo, persone che non sono massoni, che avrebbero potuto comunque ricevere una parola di conforto.
2: Poi c'è il questo senso del funerale, che cosa serve, che cos'è il funerale. Comunque, Claudio, poi ci ascoltiamo una canzone.
4: Alla fine dico, pensa nel mondo quante cose possono succedere. Un funerale non si nega a nessuno, secondo me. Poi casomai uno eviterà di dire quella era una persona stupenda, voglio dire, cioè, però ecco, negarlo anche a propri intimi, che cosa vuol dire, a che serve, che cambia?
2: Il problema è quando ci sono dei regolamenti, tra virgolette, a cui uno si attiene, magari anche obtorto collo, non è detto che...
4: Però c'è anche il regolamento e non puoi tenere le persone fuori a 35 gradi, c'è proprio un regolamento di sicurezza, no? In questi giorni non si poteva tenere.
2: Allora, poi fateci sapere, amici in ascolto, cosa ne pensate. Questo è un tema che apparentemente sembra piuttosto marginale, ma insomma riguarda il modo in cui la Chiesa si pone di fronte alle contraddizioni umane, forse dimenticando anche le proprie contraddizioni, perché insomma accidente al migliore in certi casi,
4: E se quell'uomo all'ultimo si fosse capito, come facciamo?
2: Quello che accennava appunto Michele Abiusi. Torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi e cambiamo argomento, ma solamente in parte. A fine luglio, e poi terminato il primo di agosto, si è svolta la 62esima sessione di formazione ecumenica del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, un'associazione interconfessionale di laici e laiche per l'ecumenismo e il dialogo. Hanno partecipato esponenti del mondo religioso cristiano, anche ebraico, tra l'altro c'erano anche esponenti del mondo avventista, e il 7 di agosto è stato rilanciato uno degli interventi appunto di questi relatori. Lui si chiama Nikolaev e al SAE ha parlato del bisogno di un cristianesimo capace di custodire la propria identità senza trasformarla in fortezza. Il teologo Ivan Nikolaev della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ne ha parlato a partire dal libro dell'Apocalisse, una meditazione che ha svolto appunto al monastero di Camaldoli. Questo tema dell'identità è un tema importante sia a livello personale ma a livello anche di gruppo, anche a livello di chiese. Rischia però di diventare una sorta di idolo, no? Se passa certi limiti. Qui si parla del pericolo di trasformare l'identità in fortezza. Ecco, allora immagino che questo sia un tema che riguarda anche le minoranze, direi forse soprattutto le minoranze, che hanno bisogno di una forte identità, altrimenti spariscono. Come ti sei posto su questo tema, che è anche una trappola per certi aspetti, no?
3: Ti devo dire, Roberto, che stavo quasi per andare a questo convegno dove sono stato anche invitato, ma alla fine ho dovuto rinunciare, e chi vi ha partecipato dalla zona delle Marche soprattutto il responsabile dell'incontro interconfessionali della Chiesa Cattolica, Don Walter Pirini, mi ha detto che è stato molto colpito dall'intervento di Ivan Nikolaev proprio sull'ecumenismo, perché ha evidenziato un aspetto, l'aspetto che non dobbiamo chiuderci come in una fortezza, ma citando l'Apocalisse, lui ha sottolineato che l'Apocalisse ci ricorda il punto di arrivo della storia della salvezza, che Dio desidera abitare con gli uomini, non semplicemente essere occasionalmente visitato dagli uomini. E allora Nikolaev ha sottolineato che la Gerusalemme celeste non realizza l'unità eliminando le differenze. Ha citato proprio che i redenti saranno di ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E devo dire che la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno questo lo crede e lo insegna. Cioè, noi non crediamo nell'esclusività della salvezza, ma crediamo che Dio salverà le persone giudicandole lui secondo la loro coscienza, secondo il loro credo, il loro aver conosciuto quello che hanno conosciuto della parola di Dio, e quindi ci saranno persone di varie estrazioni, ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E quindi Nikolaev ha sottolineato che noi dobbiamo creare questo spiraglio di luce celeste già su questa terra, non chiuderci, non arroccarci, ma essere aperti verso gli altri.
2: Ma si riesce a custodire l'identità, sia pure in un atteggiamento di apertura?
3: Allora, io a tutti gli incontri interconfessionali a cui ho partecipato non ho mai negato la mia identità avventista, sottolineando anche spesso i nostri punti di fede. Però allo stesso tempo mi sono sempre aperto verso gli altri, pensando che non ero il professore che partecipava agli incontri, ma ero anche l'alunno che aveva bisogno di imparare dagli altri tante cose, come realmente è accaduto nella mia esperienza.
2: Grazie davvero, credo che sia un atteggiamento non solamente in rapporto al SAI, all'ecumenismo, ma anche nei rapporti umani. Possiamo offrire tante cose belle, ma dobbiamo anche avere l'atteggiamento di chi vuole imparare dagli altri. Allora, grazie davvero Michele Abiussi per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto. Grazie.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come suoi. E tu, sei pronto?

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare quale la scelta.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Ma vogliamo leggere i versetti da Matteo capitolo 27, dal versetto 27 a 30. Il titolo che diamo a questo brano è Tra la flagellazione e la crocifissione di Gesù. Che cosa è avvenuto? Vogliamo prima leggere i versetti dalla scrittura. Ripeto, Matteo 27, 27 dice così. Allora i soldati del governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela misero sul capo e una canna nella man destra e inginocchiatesi dinanzi a lui lo beffavano dicendo salve re dei giudei e sputategli addosso presero la canna e gli percotevano il capo. Bene. Il processo era già passato, quella notte stessa, quando Gesù fu preso nel Getsemani, vediamo che tutta la notte è stato processato davanti ai capi sacerdoti, agli anziani, davanti al Sinedrio, il sommo sacerdote. Vediamo che la sentenza era stata data, è reo di morte, questa è stata la sentenza. Gesù fu condannato. Dopo, per ordine di Pilato, Gesù fu flagellato. E fra la flagellazione e la crocifissione, vediamo che sono avvenute sette scherni che il Signore ha subito in quel frattempo. E vogliamo vedere questi sette punti in cui il Signore ancora una volta si è umiliato, si è abbassato. Primo punto, dice qui, è spogliatolo. Gesù è stato spogliato dinanzi alla corte, cioè davanti a tutti gli astanti, Gesù è stato spogliato. Che umiliazione! E qui vediamo che spiritualmente parlando, il Signore si è spogliato volontariamente, ma di che cosa? Si è spogliato. Vogliamo menzionare alcune cose. Lui si è spogliato della sua gloria. Gesù si è spogliato della sua gloria. Quando Gesù andava per le vie di Israele, lui era una persona comune come tutti gli altri. Non era qualcosa che attirava gli sguardi. Gesù si è annichilito, dice l'Apostolo Paolo. Ancora giunge l'Apostolo Paolo, lui si è fatto uomo, si è fatto servo, si è fatto povero. Quindi lui si è spogliato di quello che è veramente Gesù. Questi soldati, possiamo dire, senza cuore, dopo la flagellazione che aveva provocato lacerazioni dolorose sulla carne, non ebbero nessuna pietà e spogliatolo, continuavano a torturarlo e a umiliarlo. Diciamo che oggi, come fu allora, le persone non sono cambiate, perché noi veniamo tutti da Adamo ed Eva e non siamo cambiati, perché oggi Gesù è spogliato da che cosa? Dalla sua regalità, dalla sua santità, dalla sua divinità, perché non credono veramente quello che lui è. Viene beffato, viene schernito. Cioè Gesù è stato ed è umiliato. Perché tutto questo? Perché non sanno chi è veramente lui. E la Bibbia dice alcune cose intorno a Gesù, che egli è Dio uguale al Padre, che egli è il Salvatore del mondo, che egli è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, che lui è il giudice di tutti gli uomini, dei vivi e dei morti. E quante persone oggi anche nel campo religioso spogliano Gesù dei suoi attributi divini. Basta pensare a tante sette che dicono che Gesù è una creatura creata da Dio. Rinnegano la risurrezione corporale di Gesù, che Gesù non è sufficiente a salvare, quindi ha bisogno
veramente che noi facciamo qualcosa per aggiungere o completare la nostra salvezza, come se l'opera sua non fosse completa, perfetta. Non è questo uno spogliare Gesù? Secondo scherno, i soldati gli misero addosso un manto scarlatto, oppure di porpora. Il manto di porpora era messo sui re durante l'incoronazione. Vediamo che al Signore i soldati romani l'hanno messo in senso di scherno perché loro volevano umiliarlo, perché loro avevano sentito le parole di Ponzio Pilato. E anche lo stesso Gesù disse: io sono il re dei giudei. E quindi come re è chiaro che Gesù ricevette questo manto di porpora, ma in forma di beffa e di scherno. Quegli uomini erano ciechi e non vedevano e non sapevano che davanti a loro vi era la divina regalità. Come dimostra il Signore Gesù che Lui è il re? Possiamo dire sotto certi aspetti, con la sua mansuetudine, con la sua umiltà, con la sua forza d'animo nel sopportare quegli scherni con il suo silenzio. E queste sono espressioni di una persona regale. Con il suo silenzio, con la sua mansuetudine, con la sua forza. Quindi vediamo che da questo atteggiamento Gesù dimostra di essere il re. E qui noi dovremmo riflettere veramente quanto il Signore ci ha amati, e quei soldati avrebbero dovuto capire che davanti a loro c'era una persona speciale, perché non credo che quei due ladroni che furono messi a destra e a sinistra di Gesù forse non abbiano detto qualche bestemmia, o si siano ribellati, o hanno anche gridato. Ma da Gesù non è uscita neanche una parola, anche durante il tormento. Quello che disse il profeta Isaia: come l'agnello menato alla scornatoia, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse la bocca. Terzo scherno: i soldati gli misero una corona di spine sul capo. Perché? È chiaro, non esiste re senza corona. Quindi la corona è simbolo di regalità. Quei soldati non gli hanno messo per umiliarlo una corona di paglia o di rami secchi, ma gli hanno messo una corona di spine. Spine sono diversi tipi di lunghezza, ma credo che forse la più piccola avrà avuto i suoi 5 centimetri, che possono arrivare anche a 10 centimetri. Pensate a queste spine che penetravano nel capo di Gesù. Quando noi abbiamo una spina su un dito, non ci diamo pace fin quando non la togliamo. Pensate un po' come il Signore è stato umiliato. Nella loro illimitata crudeltà gli hanno messo una corona di spine affinché lui potesse soffrire di più. E vediamo che da queste spine che penetravano la carne si formavano rivoli di sangue. Vediamo che Dio ha fatto l'uomo come la corona della creazione. La creatura in cambio ha messo sul capo del creatore una corona di spine, perché Gesù è il nostro creatore. Le spine nella scrittura sono un simbolo di che cosa? Sono un simbolo di maledizione. Infatti voglio leggere in Genesi capitolo 3, versetto 17 e 18, dove dice: Dio disse ad Adamo: il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi. Quindi le spine sono sinonimo di maledizione, sono la conseguenza del peccato dell'uomo. E le spine e i triboli aumenteranno, perché quando l'uomo si ribella a Dio non c'è benedizione né la persona né
né la famiglia, né la società. Perché quello che ci fa ricchi è la benedizione di Dio. L'uomo è insensato, è folle, pensando che può vivere la vita felice lontani da Dio. È impossibile. Quei soldati non si rendevano conto che davanti a loro vi era chi? Il Signore della gloria. E c'è un versetto che l'Apostolo Paolo dice che è molto bello. In 1 Corinzi capitolo 2, versetto 7-8 dice: noi esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa ed occulta, che Dio aveva innanzi secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Quei soldati non si rendevano conto che stava dinanzi a loro il Signore della gloria. Vediamo che gli angeli in cielo si prostrano, adorano, servono con perfetta umiltà e riverenza il Signore. Il profeta Isaia, quando ebbe quella visione, che vide il Signore assiso sul trono e che gli angeli lo adoravano e si prostravano davanti al Signore, dice: con due ali si coprivano la faccia, con due ali si coprivano i piedi e con due ali volavano e dicevano: santo, santo, santo il Signore Dio degli eserciti. Lui è degno di regnare come re, come Signore nella nostra vita. Vediamo che per noi credenti la corona di spine che il Signore Gesù portò conduce i nostri cuori all'adorazione e alla lode. Siamo noi orgogliosi di Gesù? Siamo noi contenti di conoscerlo? Siamo felici oppure ci vergogniamo di Lui? C'è un versetto, lo porto come esempio, di Mosè, e che sia anche questo è il nostro caso anche. Sapete, in Ebrei capitolo 11, lì l'autore parla di quello che fece Mosè, questo grande uomo di Dio. Dice, versetto 24, capitolo 11: per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò d'essere chiamato figliolo della figliola di Faraone, scegliendo piuttosto d'essere maltrattato col popolo di Dio, che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava la remunerazione, cioè la ricompensa. Siamo noi di quelle persone che non ci vergogniamo di Gesù, che rifiutiamo, che rigettiamo come cosa impura anche tutte le ricchezze del mondo, pur di avere, anzi, non l'onore sulla terra, ma portare il vituperio, cioè lo scherno di Cristo, che noi lo accettiamo per amore suo, come Lui ha accettato per amore nostro l'umiliazione che Lui ha ricevuta, che supera ogni limite. Io credo che nessuna persona al mondo, santa quanto sia, avrebbe mai potuto, in silenzio, in mansuetudine, accettare quello che Gesù ha ricevuto da noi uomini, perché anche noi abbiamo le nostre colpe, i nostri peccati l'hanno portato lì sulla croce. Quindi da questo possiamo dire: Signore, quanto hai pagato per noi, che prezzo altissimo. Quarto punto: i soldati gli hanno messo una canna in mano, un quarto scherno. La canna serviva da che cosa? Da scettro, vero? Ogni re tiene in mano destra lo scettro, simbolo di autorità e di regalità. Se quei soldati avessero saputo che Gesù è colui che regge, che ha lo scettro dell'universo, Gesù tiene in mano, e lo dice l'Apostolo Paolo ai Colossesi, tutte le cose sussistono in Lui e per mezzo di Lui, mediante la sua infinita ed eterna potenza.
Quindi Gesù tiene lo scettro in mano dell'universo, non soltanto della nostra vita, del nostro piccolo pianeta, ma di tutti i pianeti e i miliardi e miliardi di galassie che ci sono nell'universo. Ma cosa leggiamo nella scrittura riguardante lo scettro? Nel Salmo 2, versetto 7, un giorno Gesù regnerà sulla terra avendo in mano non una canna, ma uno scettro di ferro. Nel Salmo 2, che è un salmo messianico, qui dice così il salmista, versetto 7, io spiegherò il decreto, l'Eterno mi disse, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni per la tua eredità e l'estremità della terra per tuo possesso. Tu li fiaccherai con uno scettro di ferro, tu li spezzerai come un vaso di vasellame. Gesù un giorno era il reggente, il governatore, il re di tutta la terra. E noi diciamo con voce alta, alleluia, che sarà così, che Gesù sarà il Signore, il re di tutto l'universo e quanto più di questo piccolo mondo. Quinto punto, i soldati inginocchiatosi lo beffavano dicendo, salve il re dei giudei. Un quinto scherno. Davanti al re i sudditi si inginocchiano, ma in senso di scherno i soldati hanno fatto quel gesto beffardo per umiliarlo. Quelli si sono inginocchiati in senso beffardo. Ma ancora l'Apostolo Paolo menziona un altro passo importante e lo dice in Filippesi, capitolo 2, versetto 9, dove dice così. Capitolo 2, versetto 9 di Filippesi, ed è perciò che Dio l'ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Tutte le creature celesti, tutte creature terrestri, e tutte le creature che vivono sul giorno dei morti un giorno si piegheranno le ginocchia e confesseranno il nome di Gesù alla gloria di Dio Padre. Purtroppo oggi sono tante, ma tante le persone che non si vogliono inginocchiare davanti a Gesù. Non si inginocchiano, ma un giorno lo faranno, volenti o nolenti, ogni ginocchio si piegherà davanti al Signore. Sesto punto, i soldati gli sputarono addosso. Sesto scherno. Sapete, lo sputo è il massimo dello scherno e dell'umiliazione. Con quell'atto si compie ciò che il profeta Isaia alcuni secoli prima aveva predetto su ciò che riguardava i patimenti e la sofferenza di Gesù. Ebbene, qui il profeta Isaia lo predisse questo. In Isaia capitolo 50, versetto 6 dice: io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto all'onta e agli sputi. Vediamo qui come il Signore è stato umiliato. Ma più basso di così non si può. Può ricevere uno schiaffo? Posso una botta in testa? Ma lo sputo è la cosa più umiliante che una persona possa ricevere. Non c'è altra spiegazione che possiamo dare a questo. Ebbene, ripeto, il Signore ha sopportato tutto questo, sottolineo, per amore nostro. Settimo punto, i soldati con una canna gli percuotevano il capo. Con una canna gli percuotevano il capo. Forse durante la flagellazione gliel'avevano dato sul dorso, sul petto, l'hanno lacerato le carni, forse non sul capo, ma sul capo gli hanno messo una corona di spine. E già per se stesso il peso, quelle spine penetravano dentro la carne. E in più darci botte significa ancora perforare di più. Quindi quella orda inferocita come i lupi della sera cercavano veramente di far soffrire Gesù. E anche qui abbiamo un versetto nel,
In Isaia capitolo 52, versetto 14, dice così: come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, si da non parere più un uomo, e il suo aspetto si da non parere più un figliol d'uomo. Vediamo come era stato ridotto il Signore. Allora, qui vediamo che dopo il Signore si è vantato portando la croce su Golgotha. Ma questa è stata una cosa umiliante, terribile. Queste fasi che il Signore ha dovuto subire di torture, di tormento, di umiliazione, proprio di scherno, di beffe da quella orda inferocita di soldati. Tutto quello che il Signore patì per amore nostro dovrebbe farci riflettere. Egli pagò un gran prezzo per riscattarci dai nostri peccati e liberarci dalla condanna e di un giudizio eterno. Per questo non dovremmo mai stancarci di amarlo e servirlo con tutto il nostro cuore. E voglio terminare leggendo il versetto che dice qui in Atti degli Apostoli, capitolo 5, versetto 40, dice 40 e 41. Gli uomini del Sinedrio e il sommo sacerdote, chiamati gli apostoli, batterono e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi d'essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Sapete, quando un credente soffre per amore di Gesù, queste sono medaglie al valore. Se noi soffriamo per amore di Gesù, perché le persone ci odiano, ci disprezzano, ci emarginano, ci isolano, ci scherniscono, ci beffano. Grazie, Signore. Queste sono medaglie al valore. E il Signore dice: beati voi, perché grande è il vostro premio nei cieli. Come hanno trattato Gesù, dice: quello che hanno fatto a me lo faranno anche a voi. Ma noi, dice l'Apostolo Paolo, se abbiamo sofferto con lui, altresì regneremo con lui. Che bello essere del Signore. È meglio soffrire con Gesù che gioire col diavolo, perché c'è una ricompensa. Che il Signore ci benedica e ci aiuti per poterlo sempre di più amare, perché lui ne è degno. Amen. Amen.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
0: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce

meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Salve amici, sono contento di essere insieme a voi anche oggi per questo programma numero 239 di Meditazioni Bibliche Giornaliere. E vi auguro un buon ascolto. Leggo dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani nel capitolo 8 al verso 28 e dice così: del resto noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Cari amici, è una incredibile realtà, infatti questo è il titolo del tema di oggi. Incredibile realtà, perché l'espressione che l'Apostolo Paolo usa è forte: tutte le cose cooperano al bene. Quindi sia buone che cattive, sia piacevoli che spiacevoli, ma proprio tutto, dice Paolo, coopera al bene. Questa è una promessa che il Signore ha fatto. Ma una domanda è d'obbligo: ma a chi è rivolta questa promessa? A tutti? Cioè include ogni persona? Certamente no. L'Apostolo dice a quelli che amano Dio. Non poteva essere scritto più chiaramente, ma sapete, talvolta presi da mille pensieri e preoccupazioni, sovviene anche lo scoraggiamento, e questo anche nei cristiani, e quindi che a sua volta poi ci porta a non riuscire più a leggere in un modo corretto e anche a non essere nemmeno abbastanza interessati a riflettere su questa promessa. La sicurezza dei credenti, sapete, si basa sulla presa di coscienza di quanto Dio ha fatto per loro. E l'Apostolo Paolo ricorda che sono stati oggetti di una iniziativa di salvezza in forza della quale Dio li ha preconosciuti perché fossero conformi all'immagine del suo Figlio. Il processo della salvezza parte dunque da un atto libero e autonomo di Dio, che a un certo punto decide di salvare chiunque crede in questo progetto suo e che viene attuato attraverso il suo Figlio Gesù. E bisogna sapere una cosa, gentili amici: dalla decisione che ogni uomo farà si promanano quattro azioni, cioè la chiamata di Dio, la risposta dell'uomo, la giustificazione per la sua fede e la glorificazione, cioè la vita eterna. Le prime tre avvengono nella vita presente, mentre la quarta realtà è per ora solo l'anticipazione della pienezza futura, quando tutti i credenti saranno chiamati ad essere insieme a Lui per tutta l'eternità. In questo brano che abbiamo letto, Paolo vuole, come dire, inculcare nei suoi lettori un sentimento di fiducia nel Signore. Questo sentimento capace di sostenerli e incoraggiarli anche nei momenti più difficili della vita,
magari quando si profila il rischio di un insuccesso a cui fa seguito normalmente la depressione. Il coraggio di affrontare ogni tipo di prova, sapete, non dipende però da un sano ottimismo. Dipende invece da un sano rapporto con Dio, che nessuna difficoltà umana può mettere a rischio. Quello che il verso di oggi vuole comunicare non è che al credente non capiterà nessuna cosa negativa, nessuna malattia, nessun incidente e così via. Ma vuole inculcare invece che Dio, permettendo le varie prove, darà modo di superarle con la sua forza, che sarà sufficiente per affrontarle, e anche se si tratta del martirio. Sapete, amici, questo brano si introduce con un "del resto", abbiamo letto, no? E questo vuol dire che, in fin dei conti, i cristiani non possono lasciarsi andare alla disperazione e al pessimismo davanti alle difficoltà della loro esistenza. Paolo aveva affermato nel versetto 18 dello stesso capitolo che le sofferenze presenti non sono paragonabili alla gloria futura che sarà manifestata in noi. Non solo, ma addirittura le sofferenze e le difficoltà faranno parte degli elementi che contribuiranno al bene di ogni credente. E quindi dice: tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Cari amici, dovete convenire con me che si tratta di un grande incoraggiamento a riconoscere appunto i semi del bene in ogni situazione della nostra vita. Perché? Beh, perché i cristiani fanno parte di un progetto più grande concepito da Dio. E una domanda voglio farvi, amici: fate voi parte di questo grande progetto concepito da Dio? Allora, amici, anche oggi il programma volge al termine. Grazie per il vostro gentile ascolto e ci risentiremo domani alla stessa ora. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Per alcuni di voi questi sono gli ultimi giorni di vacanza. E godeteveli al massimo. Ok, oggi leggiamo il capitolo 16, Vangelo di Luca, dal versetto 1 al 17. A questo punto Gesù raccontò ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore che si occupava dei suoi affari, ma presto venne a sapere che questo amministratore sperperava i suoi averi. Così il padrone lo chiamò e gli disse: è vero quello che dicono, che tu mi stai derubando? Presentami tutti i conti, perché da adesso sei licenziato. Il contabile pensò tra sé: ed ora che faccio, disoccupato? Mi metto a zappare la terra? No, non ne ho la forza. Vado a chiedere l'elemosina? No, mi vergognerei. Ma so io che cosa devo fare. Fra un po' avrò un sacco di amici che si prenderanno cura di me, anche se sarò a spasso. Poi ad uno chiamo i debitori del suo padrone per esaminare la situazione. Al primo chiese: dimmi quant'è il tuo debito? Gli devo circa 400 litri di olio d'oliva, rispose l'uomo. Ecco il contratto che hai firmato, disse l'amministratore. Scrivi subito per la metà di ciò che gli devi. Si presentò un altro debitore. Quanto devi al mio padrone? Gli chiese l'amministratore. 1000 sacchi di grano, fu la risposta. Ecco, suggerì l'altro, sostituisci la tua fattura con questa per 800 sacchi. Ebbene, il ricco padrone dovette ammirare il mascalzone, perché era stato così astuto, perché gli uomini di questo mondo, nei loro rapporti di affari, sono più furbi degli uomini di Dio. E così vi dico, fatevi amici con la ricchezza materiale, così che quando finisce sarete benvenuti in cielo. Se non siete onesti nelle piccole cose, non lo sarete neppure nelle cose importanti. E chi è disonesto nelle piccole cose, lo è anche nelle cose importanti. E se non ci si può fidare di voi per quanto riguarda le ricchezze del mondo, chi vi affiderà le vere ricchezze del cielo? Se non siete onesti nell'amministrare ciò che appartiene agli altri, chi vi affiderà quello che vi aspetta? Nessuno infatti può servire due padroni. Odierete uno e amerete l'altro, o viceversa, sarete entusiasti di uno e disprezzerete l'altro. Non potete servire contemporaneamente Dio e il denaro. I farisei, dato il loro accanimento al denaro, naturalmente accolsero con scherno queste parole. Allora Gesù disse loro: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato fra gli uomini è ripugnante agli occhi di Dio. Finché Giovanni Battista non cominciò a predicare le leggi di Mosè e i messaggi dei profeti erano le vostre uniche guide, ma Giovanni vi annunciò la buona notizia che il regno di Dio verrà presto, ed ora moltitudine di persone premono per entrarvi. Ma questo non significa che la legge non sia più valida. No, di certo, nemmeno nel più piccolo paragrafo. La legge è forte e incrollabile come il cielo e la terra. Ci sono diverse interpretazioni riguardo al manager disonesto e il suo padrone. Tuttavia, il punto principale è evidenziare la differenza tra i figli di questo mondo e i figli della luce nel loro uso e atteggiamento nei confronti del denaro. Nella maggior parte delle parabole di Gesù, il protagonista rappresenta Dio, Cristo o qualche altro personaggio positivo. In questa parabola però tutti i personaggi sono malvagi. Il padrone e l'uomo che si occupa dei suoi beni sono entrambi personaggi poco raccomandabili. Gesù non ci esorta ad emulare il comportamento di questi personaggi, piuttosto sta cercando di insegnare un principio spirituale. Il manager disonesto viene lodato dal suo padrone per essere furbo nel preparare il suo futuro, essendo ancor più disonesto perché le sue azioni nel ridurre ciò che era dovuto al suo padrone avrebbero fatto sentire i debitori obbligati ad aiutarlo in futuro. Gesù afferma che gli increduli sono più furbi nell'usare il loro denaro per prepararsi al loro futuro terreno rispetto ai figli della luce nell'usare il loro denaro per prepararsi al loro futuro eterno. I credenti spesso non vedono le implicazioni spirituali di come usano il loro denaro. Gesù dice che dobbiamo fare amicizia attraverso la nostra ricchezza, così che alcune persone ci accoglieranno in cielo perché sono lì grazie a come abbiamo speso i nostri soldi. Gesù afferma il principio che il carattere delle persone determina le loro azioni, non l'ammontare. Se sono fedeli con una piccola somma, saranno fedeli in molto e viceversa. Possiamo applicare questo principio nel dare ciò che appartiene a Dio, un decimo. Se non siamo fedeli con le possessioni terrestri, come possiamo aspettarci che Dio ci dia ricchezze vere? Se non siamo fedeli con ciò che appartiene a Dio, che ci ha già affidato, come possiamo pretendere di più? Tutto ciò che possediamo dovrebbe essere usato per promuovere il regno di Dio, proprio come lo steward ingiusto nella parabola è stato furbo nel beneficiare se stesso materialmente, così dovremmo essere anche noi furbi nel beneficiare noi stessi spiritualmente. Riflessione. Quanto sei furbo spiritualmente? Padre, il mondo a volte ci insegna la scaltrezza, non diciamo questa gente è furba, però nel tuo gergo non è furbizia, è imbroglio. Aiutaci a capire che tutto ciò che abbiamo lo abbiamo perché tu ce lo concedi, e per questo ti ringraziamo. Nel nome di Cristo. Amen. Ok, miei cari, continuiamo a pregare l'un l'altro. A domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Essenza di River. Vi presento un artista di calibro nel panorama della musica cristiana italiana. Si chiama Roberto Ioculano, in arte e River. Rap e il suo primo CD Essenza del 2018 ci racconta la sua storia. Citando la canzone, dalla sua via Dio voleva escludere, ma niente conta come quello che ha trovato. River dice: dentro me non sono più spento, ora sto vivendo al 100%. Di cosa sta parlando? Ascoltiamolo. La mia storia, River.
3: Voglio parlarvi della vita che facevo prima, quando la notte mi anestetizzava la mattina, quando credevo di essere già in cima, invece stavo così in basso che la testa mi sbucava in cima. E mentre la paura di morire mi assaliva, arida lingua in bocca, manco c'era più saliva, ma la mia mente ancora non capiva che la

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos 97 300 MHz, Foggia.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 27 di agosto e a tutti voi che seguite come sempre la nostra radio, il mio benvenuto all'ascolto a questo nuovo numero del nostro almanacco radiofonico.

0: Accadde oggi.
1: Il 27 agosto 1813 Napoleone sconfiggeva gli austriaci, russi e prussiani nella battaglia di Dresda. 1859 il petrolio viene scoperto a Titusville in Pennsylvania, è il primo pozzo petrolifero redditizio del mondo. 1861 guerra di secessione americana. Le truppe dell'Unione attaccano Cape Hatteras nella Carolina del Nord. 1883, quattro violentissime esplosioni vulcaniche distruggono l'isola di Krakatoa, moriranno 36.000 persone. 1896, scoppia la guerra anglo-zanzibariana. Ha una particolarità: è il più breve conflitto della storia, durerà, pensate un po', soltanto 45 minuti. 1900, i britannici sconfiggono i comando boeri a Bergendal. 1916, l'Italia dichiara guerra all'impero tedesco di Guglielmo II. 1939, primo volo di un aereo a reazione. 1952, in Lussemburgo terminano i negoziati per le riparazioni fra Germania Ovest ed Israele. La Germania Ovest pagherà 3 miliardi di marchi tedeschi. 1979, l'Ira colpisce due volte. La mattina una bomba a Mulgmore nell'Eire fa esplodere la barca di Lord Louis Mountbatten, cugino della regina Elisabetta, che morirà con altre tre persone. Nel pomeriggio due bombe a Warren Point, in Irlanda del Nord, uccideranno 18 soldati britannici. E chiudiamo questo spazio con una notizia del 27 agosto 1991 che dice che la Moldavia quel giorno dichiarava l'indipendenza dall'Unione Sovietica.

0: Le citazioni celebri.
1: José Alcín una volta disse: come potrò non sentirmi impastato di desideri? Non sono forse nato da un desiderio di Dio?

0: Gospel Jukebox.
1: La canzone che il Gospel Jukebox vi propone oggi si intitola Dio di pace e verità. A proporcela i Free Voices.

0: l'origine dei nomi.
1: A comporre l'etimologia del nome su cui ci soffermiamo oggi è l'ostrogoto Ataulf, composto da Ata, cioè nobiltà, unito a Ulfa, lupo, dunque nobile lupo, che poi in italiano è diventato Adolfo. Nella tradizione ostrogota il lupo era simbolo di forza, astuzia e coraggio. Era inoltre uno fra gli animali sacri al dio Odino, secondo le tradizioni scandinave. In latino divenne Ataulfus o Adulfus, trasformandosi poi in Ataulfo, oggi scomparso, e Adolfo. Ataulfo, figlio di Alarico dei Visigoti, fu un condottiero abile e temutissimo che perì per mano del suo palafreniere. Adolf Hitler, invece, e gli orrori da lui perpetrati contribuirono a far cadere in quasi completo disuso questo nome a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

0: Pensieri cristiani.
1: Quando nella Bibbia leggiamo di due personaggi come Balak e Balaam, immediatamente la nostra mente riceve le immagini di due personaggi oscuri che ci abituano a rapidi cambiamenti, per cui sfuggono, almeno in parte, agli sforzi di comprensione. Tuttavia, analizzando la loro condotta, si scorge in loro un atteggiamento patetico e penoso. Due personaggi un po' rudi, non molto intelligenti, che cercano di ostacolare ingenuamente i piani di Dio. Re di Moab, Balak, figura del nemico del popolo di Dio di ogni tempo, aveva in mente un progetto malvagio, quello di far maledire il popolo di Israele. Questa nazione gli dava fastidio e quindi decise di assoldare un profeta, un portavoce ufficiale della voce di Dio. Questo progetto però era destinato a fallire. Non rientra nei piani divini e Balaam, che è appunto questo portavoce assoldato, viene subito fermato. Chi può maledire un popolo che è benedetto da Dio, infatti? Chi può ergersi contro un popolo che è forte della forza dell'Eterno? Chi sarà contro di noi se Dio è per noi, dirà la Bibbia. C'è un Balak anche nei nostri tempi ed è il nemico delle nostre anime, il quale vorrebbe che la Chiesa di Cristo, il suo popolo, in pellegrinaggio verso la terra promessa del cielo, fosse annientata e maledetta. Ma il Signore, nel suo amore, ci ha preservati fino a questo giorno e noi sappiamo che non verrà meno alle sue promesse. Tutti noi che desideriamo giungere alla Canaan celeste abbiamo la certezza di avere la benedizione e la protezione di Dio. Gesù una volta disse: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione è giunta al fondo, io ringrazio tutti per l'ascolto e come sempre vi rinnovo l'appuntamento per domani qui, sempre alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 28. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. La riflessione è curata da Laura Venturi. Le parole che Gesù ci rivolge oggi ci imbarazzano un poco. Cosa può significare per noi non temere? Essere al sicuro nelle nostre case, nelle nostre comunità, liberi e libere di predicare, cantare e pregare a Dio. Non abbiamo paura perché coloro che uccidono il corpo ci sembrano lontani. Il capitolo 10 di Matteo ci parla delle difficoltà di una vita da discepoli, da discepole, seguendo la via tracciata da Gesù, solidali con Lui nel fare del bene, ma anche nel male da ricevere. Le difficoltà riguardano tutti gli aspetti della vita, in famiglia, al lavoro, nella società. Dunque, anche nelle nostre vite tranquille possiamo incontrare ostacoli a causa della nostra testimonianza. L'imperativo a non temere, ripetuto 3 volte, vale anche per noi, che non rischiamo fisicamente. Non temete quelli che vi disprezzano, vi deridono o vi mettono in difficoltà. Questo vale anche per i giovani che vogliono professare la loro fede e si sentono presi in giro. Non abbiate paura, per Dio siete importanti.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 8. Dio mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E ancora, prima Giovanni, capitolo 3, versetto 1. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Sentirsi amati. In un orfanotrofio, due giovani coniugi stanno parlando ad un bambino che pensano di adottare. Gli dicono tutto quello che hanno intenzione di dargli, dei bei vestiti, dei bei giochi, una bella cameretta, persino un cagnolino, soltanto per lui. Con loro grande stupore, il bambino non sembra attratto da tutte quelle promesse di beni concreti e fa capire loro ciò a cui aspira prima di ogni altra cosa. Avere finalmente una mamma e un papà che lo amano. La reazione di quell'orfanello dimostra che le aspirazioni più profonde del cuore dell'uomo non sono di carattere materiale. I beni materiali procurano un certo piacere e rendono più facile la vita, ma non rispondono all'insoddisfazione profonda e permanente dell'animo umano. Per prima cosa, tutti abbiamo bisogno di sentirci amati. Gesù Cristo è venuto per manifestare l'amore più assoluto, quello di Dio verso gli uomini perduti. Contrariamente all'amore umano, l'amore di Dio non varia in funzione del comportamento della persona amata. Quando gli uomini hanno mostrato a suo riguardo il loro odio più accanito e la loro più grande malvagità, il Signore Gesù, per amore per loro, si è lasciato crocifiggere. Come abbiamo letto nel primo versetto, questa è la manifestazione più alta dell'amore di Dio. Tu che mi stai ascoltando, conosci questo amore? Se non lo conosci, ricercalo. E che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 27 agosto e dal libro dei Proverbi leggeremo il capitolo 14, il verso 15, che dice così: l'ingenuo crede a tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente fa attenzione ai suoi passi. Penso che ogni genitore voglia fare dei propri figli persone mature, responsabili, coscienziose, perché possano affrontare la vita senza essere sempre spalleggiati né da loro stessi né da chi che sia. Il verso che abbiamo letto però descrive una realtà molto comune, perché accanto ad una certa autonomia acquisita e per certi versi imposta dai moderni sistemi educativi, si evidenzia una forma di ingenuità che potrebbe farci anche sorridere. Ma sorridere per un attimo, perché di fatto l'ingenuità può essere pericolosa. La cronaca è piena di casi di persone che si sono fidate di qualcuno che poi, emotivamente o economicamente o spiritualmente, le hanno letteralmente rovinate. Dio è il genitore per eccellenza e il suo obiettivo è quello di fare di ognuno di noi persone attente ai passi che facciamo, alle persone che frequentiamo, alle cose che ascoltiamo. Il libro dei Proverbi ci descrive come va il mondo e cosa dobbiamo fare per viverci rimanendo integri. Non è che non dobbiamo fidarci di nessuno, ma dobbiamo usare la testa che Dio ci ha dato. Dobbiamo verificare, essere prudenti. Non possiamo dare a chiunque la nostra fiducia, ma avere solo e sempre fede e fiducia in Dio. L'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi al capitolo 5 nel verso 21 dice: esaminate ogni cosa e ritenete ciò che è buono. Questo significa lasciarci trasformare da Dio, da persone semplici a prudenti. Attenzione, ho detto prudenti, non diffidenti. Usiamo la testa, perché il nostro nemico ci abbaglia, ci illude, ma ci imbroglia. E noi abbiamo una dignità regale da portare a testa alta, non chiusa nel sacco dell'ingenuità.
2: E la riflessione di oggi parla proprio del valore della prudenza. Leo era nato in una famiglia molto ricca. Non appena crebbe, ricevette in regalo una costosissima auto che sfoggiava per la città, per mostrare a tutti il suo tenore di vita. Leo era imprudente alla guida, non rispettava i segnali stradali, superava sempre il limite di velocità, ma a lui non interessava ricevere delle multe, tanto le avrebbero pagate i suoi genitori. Un giorno, mentre guidava distrattamente, per scansare un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali, si schiantò contro un albero. Leo uscì illeso dall'incidente, ma le parole di suo padre furono queste: non ti comprerò un'altra macchina, sei un pericolo pubblico e un pericolo per te stesso. Tutti, a modo nostro, siamo imprudenti, chi con una macchina, chi con le parole e chi con le azioni. Mettiamo in pericolo la nostra vita e la nostra famiglia quando facciamo cose illecite, quando scendiamo a compromessi, quando pecchiamo e non chiediamo perdono, quando mentiamo, quando non ci ravvediamo. Corriamo con distrazione e noncuranza, perché tanto non vediamo nell'immediato le conseguenze di una vita vissuta in questo modo. Forse non ti rendi conto dell'imprudenza delle tue azioni e delle tue decisioni, ma oggi voglio invitarti a riflettere e a pensare dove stai andando. Sei sicuro che uscirai illeso dal tuo peccato? Caro amico e cara amica, sii prudente e chiedi a Dio di entrare nella tua vita e dirigere i tuoi passi prima che sia troppo tardi.
3: L'ingenuo crede a quel che si dice. Significa che evidentemente pecca di superficialità e questo lo mette anche a rischio vulnerabilità. Non si chiede se ciò che ascolta è comprovato o ha un fondamento. Non ha una sua autonomia di pensiero e non si sforza di elaborare con la sua testa. Perdonatemi la franchezza, sembra la descrizione di alcuni credenti che, seppur praticanti, non hanno mai letto un rigo della Bibbia e non hanno mai confrontato il loro credo con le scritture. Non voglio lanciare una provocazione, ma incoraggiare a scoprire la verità. certe tradizioni religiose non hanno nessun fondamento e non se ne trova nessun riscontro nelle scritture perché sono state tramandate dagli uomini. Ascoltate cosa dice la Bibbia riguardo a come bisogna fare in questi casi. Nel libro degli Atti, al capitolo 17, verso 11, dice: «La popolazione di Berea, però, era più ben disposta di quella di Tessalonica, e tutti ascoltarono volentieri il loro messaggio. Ogni giorno controllavano con attenzione le scritture, confrontandolo con ciò che dicevano Paolo e Sila, per vedere se le cose stavano proprio così». Quindi i credenti di Berea non erano ingenui, si accertavano, confrontavano, studiavano per conoscere la verità, non si accontentavano solo di quello che sentivano. Lasciatemi dire una cosa, oramai da tempo tanti ascoltano questa rubrica del calendario. Il messaggio che condividiamo, così come la nostra fede, sono chiari. Eppure, nonostante qualcuno ci segua da molto tempo, alcune mattine in risposta al calendario, in assoluta buona fede, mi inviano immaginette, preghiere per San Questo o San Quest'altro. Devo dedurre allora che non ascoltano veramente le nostre riflessioni. Noi crediamo che prima o poi, come ha fatto con noi, lo Spirito Santo tocchi il cuore e apra le menti, in modo che non credano più come ingenui ad ogni vento di dottrina e desiderino, come credenti prudenti, appurare la verità. Quindi ci lasciamo con l'intento di confrontare tutto ciò al quale abbiamo creduto e ci è stato tramandato da anni con le parole di Gesù. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.
1: Gentili ascoltatori, da Fabio un saluto cordiale. Ritorniamo in montagna oggi. Vi accompagnerò sui rilievi dell'Appennino tosco-emiliano che nel mese di agosto sono già da parecchi anni la mia meta privilegiata. I mesi estivi sono quelli in cui la nostra montagna è più fruibile. La temperatura è mite e i boschi invitano proprio alle passeggiate e alla vita all'aria aperta. L'estate è la stagione, insomma, in cui, più che in ogni altra, la natura ci invita ad un contatto intimo con lei, ad una conoscenza più precisa dei suoi elementi e delle sue creature. È bello vivere in montagna in questo periodo. I boschi offrono funghi, fragole, lamponi e se ci si sposta un po' più in alto, le praterie in quota permettono la raccolta di ottimi mirtilli. Qui l'aria è ancora finissima e l'acqua che scorre nel ruscello è limpida e non presenta tracce di inquinamento. Siamo abbastanza in alto e questo fa sì che molti animali non siano presenti perché in genere si mantengono a quote meno elevate. Tuttavia i boschi non sono deserti. È possibile incontrarvi, per esempio, la donnola, soprattutto al mattino molto presto. Le ervicole ci sono, ma rimangono nascoste nelle loro gallerie sottoterra. Chi invece si fa notare con più frequenza è il ghiro. Nel bosco ci è capitato di incontrare anche qualche toporagno, un animaletto che a prima vista sembra un topolino con il muso molto appuntito, ma che in realtà non ha nulla a che vedere con i topi, perché trattasi non di un roditore, bensì di un insettivoro. Una particolarità da sottolineare, parlando del toporagno, è che si tratta di un mammifero con un elevatissimo metabolismo basale. Vale a dire che, anche in condizioni di riposo, per mantenere semplicemente le funzioni vitali, spende una grande quantità di energia. Questo stato di cose ha una conseguenza molto semplice. Il toporagno deve mangiare moltissimo. In pratica trascorre tutto il suo tempo cercando il cibo. Ogni giorno ingerisce una quantità di alimenti superiore al suo stesso peso corporeo. Se un uomo dovesse avere le stesse esigenze energetiche di un toporagno, dovrebbe mangiare ogni giorno più o meno un quintale di cibarie. Grazie a Dio non è così per noi. Il toporagno però ha questo problema, per cui basta un digiuno di poche ore per ucciderlo. Le prede del toporagno sono molto varie: insetti di ogni genere, vermi, ragni, chiocciole e anche uova, nidiacei di uccelli e qualche topolino che attacca con coraggio e aggressività. Va bene, fermiamoci qui, ascoltiamo qualche momento musicale e poi vi racconterò di qualche altro animale della montagna.

un anno mi capitò di scoprire una nidiata di cince allegre. La coppia di uccelletti aveva sfruttato, per la costruzione del nido, una cavità in un vecchio muretto, ad un'altezza da terra di non più di un metro e mezzo. Approfittando di un momento nel quale sia il maschio che la femmina erano lontani dal nido in cerca di

cibo, andai a dare un'occhiata ai piccoli. Nel nido ce n'erano 7 e stavano già mettendo le penne. Si era intorno alla metà di agosto, quindi quella doveva essere la seconda nidiata della coppia di Cincialegre. Non mi trattenni molto vicino al nido per non creare un eccessivo disturbo per la famigliola. Dagli uccelli diurni passiamo a quelli notturni. In più di un'occasione ci è capitato di udire, proveniente dal folto del bosco, il richiamo dell'allocco e anche quello della civetta. Si tratta di due rapaci notturni dall'aspetto abbastanza simile, ma dalle dimensioni diverse. Più piccola, la civetta, più grande e corpulento, l'allocco. Entrambi si nutrono principalmente di roditori, non disdegnando però uccelletti e insetti. I loro richiami, nel buio della notte, paiono a certuni piuttosto lugubri. Io stesso da bambino ne ho avuto paura. In realtà non c'è proprio da avere timore. Dobbiamo guardare con simpatia queste creature che, limitando il numero dei topi, ci rendono un prezioso servizio.

In quest'ultima parte della trasmissione voglio raccontarvi non più di animali, ma di una pianta particolare che si rinviene in montagna qui da noi. Si tratta di una pianta particolare perché è una pianta carnivora. Il suo nome italiano è Rosolida, ma in latino viene definita più precisamente Drosera. È possibile incontrarla nei pressi del lago Pratignano, qui sull'Appennino. La pianta ha una rosetta di foglie alla base e un lungo stelo centrale sul quale si aprono i fiori. Le foglie presentano tutte una serie di peli rossastri che hanno all'apice una gocciolina vischiosa. Brevi sono i peli al centro della foglia, mentre molto più lunghi sono quelli al margine. Quando un moscerino o una mosca va a posarsi sulle foglie, rimane invischiato senza possibilità di scampo. A questo punto i peli esterni, più lunghi, si ripiegano verso l'interno, imprigionando del tutto l'animaletto, che poi viene digerito dai succhi digestivi prodotti dalle ghiandole che hanno sede nei peli stessi della pianta. Le parti molli dell'insetto vengono così ridotte allo stato liquido e poi assorbite dalla foglia. La drosera ricorre alla cattura degli insetti per compensare la carenza di sostanze azotate del terreno, sostanze che lei ricava dunque dalle prede che cattura. Amici, a questo punto il tempo a nostra disposizione è quasi terminato. Per parlare di altri animali e piante ci vorrebbero tanti altri minuti che ora non abbiamo. Ritorneremo comunque sulle montagne appenniniche in altre occasioni, perché l'Appennino non offrirà gli scenari mozzafiato della catena alpina, ma ha un suo fascino che prende nel profondo. È ricco di animali e piante, ha ancora acque limpide e luoghi nascosti e segreti dove la natura reca ancora intatta l'impronta della mano del Creatore.

Eccoci al termine, amici in ascolto. Dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi ricordo che se qualcuno desidera scrivermi, può farlo all'indirizzo dell'emittente che sta trasmettendo questo programma. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

a venire sulla terra a portare a noi il Vangelo. Ti ringrazio, Signore, che della tua disponibilità a morire alla croce, a diventare l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Grazie, Signore, che mi hai portato questa offerta. Grazie che questa offerta è ancora valida per ognuno, per chiunque è disposto a riceverla, oh Signore. Questa è la grazia tua e te ne ringrazio eternamente. Amen. Bene, chiederei adesso alla regia di mandare due canti e poi ci sarà il collegamento con Franco e sentiremo cosa Franco ci porta da parte del Signore.

0: Amen, molto belli questi canti che abbiamo appena ascoltato. O possiamo anche cantare insieme a questa cara sorella queste verità spirituali. Bene, io chiederei alla regia se possiamo collegarci con Franco. Intanto rinnovo i miei ringraziamenti e saluti a tutti voi che state messaggiando. I messaggi sono sempre, come dico, un grande incoraggiamento per noi che siamo da quest'altra parte, diciamo, delle telecamere. Buonasera Franco.
1: Buonasera a te Lazzaro e a tutto lo staff di Cristiani Online.
0: Bene, io ho preso già tanto spazio e voglio lasciarti lo spazio a te perché hai da comunicarci qualcosa di importante, sicuramente, come sempre. Il Signore ti benedica, caro.
1: Ringrazio Lazzaro ed estendo subito il mio saluto sia a tutti gli ascoltatori che sono già collegati in vario modo, come anche agli ascoltatori di Radio Logos che nella provincia di Foggia ci ascoltano via radio. E pensavo l'argomento che volevo condividere questa sera con voi è stato anche introdotto da questi canti, perché vorrei parlare sul cuore. Mi viene subito in mente una frase famosa che Agostino di Ippona disse ormai tantissimi secoli fa, disse: nel cuore umano c'è un vuoto. E questo vuoto ha la forma di Dio. È straordinaria questa frase, perché Agostino, nel dire che questo vuoto che l'essere umano ha nel suo cuore, disse ha la forma di Dio, come dire, ha una forma per certi aspetti strana, o meglio, irripetibile. In questa forma non ci puoi mettere niente che non sia Dio stesso. E credo veramente che Agostino avesse pienamente ragione nel fare quella famosa affermazione: nel cuore umano c'è un vuoto e questo vuoto ha la forma di Dio. Soltanto Dio è in grado realmente di riempire il cuore umano, di riempire questa strana forma, perché Lui ha creato questo essere che sono io, che sei te. Che il cuore sia uno degli organi più importanti del nostro corpo, credo che nessuno di noi abbia intenzione di metterlo in dubbio. Certo, giustamente qualcuno penserà, ha ragione, ma il nostro cuore è pieno di organi straordinari, che sono io, che sei te. Il cuore sia uno degli organi più importanti del nostro corpo, credo che nessuno di noi abbia intenzione di metterlo in dubbio. Certo, giustamente qualcuno penserà, ha

che a occhio nudo non vediamo, ma sappiamo che ci sono, che sono importanti, che sono fondamentali per far funzionare questo corpo meraviglioso che Dio nella sua grazia ha creato per ciascuno di noi. E quando anche una piccola, una particella del nostro corpo, o esteriore o interiore, non funziona, ebbene allora ci ammaliamo, andiamo dal medico, andiamo in ospedale, e sono tante le cose che facciamo affinché il problema sia risolto. Fra tutti questi organi, scusate, fra tutti questi organi che sono all'interno del nostro corpo, ho citato il cuore, ma se ne potrebbero citare ancora tanti altri: il cervello, il fegato, la milza, le reni, l'intestino, lo stomaco e via di questo passo. Però indubbiamente il cuore, anche un pochettino per la sua collocazione, se ci pensiamo bene, sta grosso modo al centro del nostro petto, nella cassa toracica, ed è circondato e protetto in maniera formidabile da questa cassa toracica che è qui. Il cuore sta qui, io dico scherzosamente, quasi quasi il cuore potrebbe anche un po' inorgoglirsi, perché è come se potesse dire: ma io sono abbastanza in un posto centrale, ben protetto, insomma, sono veramente importante. A dire la verità, dovremmo dire al cuore: sei importantissimo, ma non montarti la testa, perché anche gli altri organi sono estremamente importanti. Poi, certo, se pensiamo che il nostro cuore, dal primo istante della nostra vita, pulsa, e pulsa per tutto il corso della nostra vita, spingendo nelle vene, nelle arterie, nei capillari, quelle venuzze che facciamo anche fatica a vedere, che sono sotto pelle, ma sono fondamentali per la nostra vita, beh, il cuore fa veramente un lavoro non da poco. E se poi si ferma, credo che sappiamo molto bene che se questa pompa straordinaria che è il nostro cuore si ferma, sappiamo come va a finire. Vi chiedo scusa di nuovo, ma il cuore, oltre che essere una pompa veramente meravigliosa che spinge il sangue a circolare nelle varie vene, come dicevo poc'anzi, anche nei capillari, è anche al centro di moltissimi proverbi, di detti, come si suol dire, popolari. Questo anche fa capire quanto in un certo qual modo siamo affezionati al cuore. Giusto per citarvi qualche proverbio che conoscete anche voi o che magari avrete sentito, uno di questi proverbi, per esempio, dice così: al cuore non si comanda. È bellino come proverbio, molto sintetico anche, però stiamo attenti, perché al cuore non si comanda, e allora cosa vuol dire? Che devo fare tutto quello che, come dire, in quel momento mi viene in mente di fare? Siamo sinceri. Se io e anche voi facessimo tutte le cose appena ci viene un impulso, una reazione di fare qualcosa, credo che faremmo dei disastri più di una volta. Qualcun altro ha detto: va dove ti porta il cuore. Oh, c'è tanto romanticismo in questo detto, molto poetico, simpatico, indiscutibilmente, ma anche qui dobbiamo stare attenti. E il cuore dove mi porta? Se io seguissi il mio cuore ogni volta che mi indica qualche cosa, miei cari, mi troverei in un mucchio di problemi. E credo che questo è valido anche per te. Però, ho citato soltanto qualche proverbio, ma credetemi, ce ne sono tantissimi, ma mi fermo qua. Perché siamo così tanto affezionati al cuore? Beh, intanto, quando parliamo del cuore, noi sappiamo bene che non è che ci stiamo riferendo sempre e necessariamente a questa pompa meravigliosa che abbiamo nel nostro torace. Di solito, quando viene citato il cuore, soprattutto nella poesia, nel romanticismo e via di questo passo, non è che viene citato per quello. Non è che stiamo tanto parlando di questa pompa che fa circolare il sangue, ma in realtà quando parliamo del nostro cuore, stiamo parlando di qualcosa che è, come dire, profondamente intimo di noi. In un certo qual modo stiamo parlando del nostro io, e per ciascuno di noi. E guarda un po', guarda in che situazione.

trovo adesso? Perché mi sono lasciato semplicemente ingannare, imbrogliare. Quante volte succede ancora oggi che suona il campanello di casa, si presenta una persona che sembra chissà che cosa e non di rado è un grosso truffatore. Ed è capitato che le persone poi hanno pianto a calde lacrime, perché ci hanno rimesso anche un bel po' di soldi, perché sono stati ingannati dalle apparenze. Ma sembrava tanto una brava persona, era vestito così bene, parlava in una maniera meravigliosa, sembrava veramente, sembrava. L'uomo guarda l'apparenza e quante volte l'apparenza ci inganna, ma Dio guarda il cuore. L'Apostolo Paolo, sempre su questo tema, più tardi, a distanza di tanti secoli, scrivendo la lettera ai Galati, al capitolo 6, versetto 7, scriveva le seguenti parole, sempre sull'inganno. Diceva: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure vieterà. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Caro amico, spero con tutto il cuore che tu non sia una di quelle persone che sta cercando di ingannare Dio. E purtroppo ci sono tanti che ci provano. Come? Dicono: ma io sono bravo, io ho la mia religione, io faccio del bene a tutti, almeno quando posso, pago le tasse, rispetto a mio marito, mia moglie, i miei figli. E Dio a questo punto un occhio di riguardo. Caro amico, se Dio dovesse giudicarci secondo il nostro comportamento, non ce ne sarebbe per nessuno. La salvezza è soltanto per grazia di Dio e non per meriti nostri. Quindi non cerchiamo di ingannare Dio. Il libro di Salmi descrive ancora un'altra cosa interessante sul cuore umano e lo descrive qui in una maniera cruda. Vi leggo un versetto nel Salmo 14, per l'esattezza al versetto 1. Salmo 14, versetto 1. È scritto così: lo stolto ha detto in cuor suo non c'è Dio. Questo non era un versetto che avevo dato alla regia, me ne scuso, è un altro. Ah sì, dico bene. No, no, ecco, è giusto, è giusto. Proprio quello là, chiedo scusa alla regia, mi sono distratto io per un attimo. Lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio. E qual è la diagnosi? Dio dice: sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene. E Dio usa una parola veramente dura, diremmo noi oggi, perché qui dice: lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio. È una parola forte, è una parola grossa. Ho cercato in un vocabolario molto famoso della lingua italiana, non vi dico quale per non fare pubblicità, ma è uno dei più famosi vocabolari della lingua italiana. Alla voce stolto, così lo definisce. Stolto è la persona che dimostra scarsa intelligenza. È una parola, dice sempre questo vocabolario, di tono più elevato che dire stupido. In altri termini, dice questo vocabolario, che lo stolto è colui che dimostra scarsa intelligenza. Come la dimostra? Lo stolto è colui che magari può avere anche una laurea o più lauree. Lo stolto può essere anche una persona accademica, che magari insegna all'università, per dire. Però se va a ficcare il suo naso in settori che non gli competono, allora rischia pesantemente di dire delle stoltaggini, cioè delle sciocchezze. Facciamo un esempio banale per rendere un'idea. Io non sono un pescatore, anzi, facilmente soffro il mal di mare se vado su una barca. Mettiamo che io un giorno decidessi di andare nel porto più vicino di dove abito e dicessi ai pescatori: adesso vi insegno io a pescare. Chiaramente starei dicendo delle sciocchezze, delle stoltaggini. È la stessa cosa. Non importa se tu sei un ciabattino o un plurilaureato, ma se tu affermi, come dice qui questo salmo, nel tuo cuore, Dio non c'è, tu stai dicendo una stoltezza, cioè una sciocchezza. La cosa che mi rattrista è che molto spesso chi dice che Dio non c'è non è semplicemente, con tutto il rispetto, parlare.

0: parlando un operaio, un ciabattino, un imbianchino. Ma molto spesso lo dicono persone, come si suol dire, plurilaureate, perché si vantano delle loro lauree, del loro sapere. Ma chi te l'ha detto? Te che hai una laurea e magari anche due o tre, chi te l'ha detto che tu ne sai più di Dio? Quindi stai attento a non dire in cuor tuo, Dio non c'è. Il problema dello stolto è che si erge a essere Dio di se stesso, diventa un'idolatra di se stesso. Cioè lo stolto, in altri termini, tende ad adorare se stesso. Lo stolto fa di se stesso come un dio. Lo stolto è colui che è lui a stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ecco perché la cosiddetta etica, la cosiddetta morale cambia continuamente, perché ci sono tanti stolti che si fanno dio di se stessi e vogliono insegnare alla società come comportarsi. Non di rado la società gli dà retta e i risultati catastrofici li abbiamo sotto gli occhi continuamente. Caro amico, se tu elimini Dio dal tuo orizzonte di vita, se tu elimini Dio dalla tua vita, allora tu cadi come lo stolto nell'antico inganno di Satana che disse ad Adamo ed Eva, e qui vi leggo un versetto che ho dimenticato di comunicare alla regia. Genesi capitolo 3, versetto 4, Satana disse ai nostri antichi progenitori, Adamo ed Eva, gli disse, voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che mangerete il frutto dell'albero del bene e del male, è sottinteso, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, sarete come Dio. Questa era l'inganno che Satana propose ai nostri antichi progenitori. Genesi capitolo 3, versetto 4. Quell'inganno, Adamo ed Eva lo seguirono e come ben sappiamo, la morte è entrata nel mondo, con la morte è entrato il peccato e tutto quello che noi conosciamo. Io spero che tu, caro amico, non voglia somigliare a uno stolto che quindi toglie Dio dalla propria vita, perché non l'ha mai avuto, lo toglie dal proprio orizzonte e dice Dio non c'è. Allora se tu dici Dio non c'è, ricordati che Dio ti rimprovera e ti dice sei uno stolto, perché lo stolto ha detto in cuor suo che Dio non c'è. Quindi vuol dire che sei corrotto, fai cose abominevoli, non fai il bene. Io spero con tutto il cuore che tu non sia o non voglia essere uno stolto. Con il cuore, con tutto se stesso, si crede in Gesù Cristo. Nella lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo così scriveva al capitolo 10, versetto 9. Romani capitolo 10, versetto 9. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Se con la bocca confessi, cioè se tu lo credi che Cristo ha dato la sua vita per te e credi con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Io spero con tutto il cuore, caro amico, che tu metti la tua fede in Cristo ora per questa salvezza. E c'è un ultimo versetto col quale desidero concludere questa riflessione. Salmo 95, versetto 8, dove è scritto così. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Si rifà un episodio storico del popolo di Israele, ma è un versetto che possiamo fare anche noi nostro. Caro amico, hai udito oggi la voce di Dio? Spero di sì. O che tu l'abbia udita ieri, o la udrai domani, ma tu sai almeno quanto me che di domani non siamo affatto sicuri di arrivarci. E allora, oggi, se hai udito la voce del Signore, non indurire il tuo cuore. Tu dirai, tu forse potresti pensare, ci sono tante cose che vorrei capire prima. No, non funziona così. Devi compiere un passo di fede nei riguardi del Signore. È un po' come quando nasciamo in questo mondo. Quando siamo nati, chi da molti anni come me, chi invece molto più giovane, quando siamo nati cosa eravamo? Un fagottello di pochi chili. Ora cosa siamo? Siamo adulti, come si suol dire, adulti e vaccinati, abbiamo una vita che abbiamo trascorso o che stiamo trascorrendo, ma è tutto passo, passo, passo. Tutto è iniziato quando siamo nati, o meglio, quando siamo stati concepiti dai nostri genitori. È un momento, caro amico, fondamentale anche per te. È importante che tu faccia questo passo di fede. Rivolgiti a Cristo. Ci saranno chissà quante cose che ancora non conosci o non comprendi. Le capirai e lo comprenderai. Ma l'importante è che ti rivolgi a Cristo, che lo lasci entrare nel tuo cuore. Perché, concludo con queste parole ancora di Agostino, nel cuore umano c'è un vuoto e questo vuoto alla forma di Dio. Se tu non lasci entrare Dio nel tuo cuore, questa forma non sarà mai riempita e tu ne pagherai tutte le conseguenze, non soltanto qui, ma soprattutto per l'eternità, perché sarai condannato all'inferno. E spero con tutto il cuore che questo non ti avvenga, ma dipende da te. Tu devi mettere la tua fede in Cristo ora. Questa è la mia speranza e la mia preghiera per te. Che Dio ti benedica. Io devo salutarti perché il mio tempo è terminato e mi auguro di ritrovarti ancora all'ascolto nella prossima occasione. Ciao.
1: Amen, amen Franco. È proprio così, la parola di Dio ci dice chiaramente che il Dio onnipotente bussa al nostro cuore. Sta a noi decidere di aprire o rimanere col cuore chiuso. È una grande responsabilità. Ti ringrazio di questo invito che hai preso la parola di Dio e ce l'hai comunicato. È molto importante. Il Signore ti benedica, caro. Ci vediamo
0: Grazie.
1: presto. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Di nuovo faccio ringraziamenti allo staff di Radio Logos per questa meravigliosa collaborazione che c'è tra di noi e ringrazio tutti voi che con i vostri messaggi ci incoraggiano. Dio volendo, noi domani sera saremo ancora qui su Cristiano Online a proclamare la parola di Dio, a proclamare il Vangelo, ad annunciare quello che Gesù ha fatto e quello che Gesù è per noi. Il Signore vi benedica. Una buona serata, vi auguro.

0: Ed ecco, ci avviamo a fine settimana. Siamo già a giovedì, ben ritrovati tutti, nuovi e vecchi ascoltatori. Enzo parlerà dell'interpretazione del sogno che abbiamo trattato ieri. Ascoltiamolo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo concluso le nostre considerazioni sul libro di Daniele, al punto dove il profeta Daniele è portato davanti a Nabucodonosor per interpretare il suo sogno. Rileggiamo i seguenti versetti di Daniele, capitolo 2. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo: «Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce abita con Lui. Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio, perché mi hai dato saggezza e forza». E mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere. Daniele si recò quindi da Arioch, a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, e gli disse: «Non far morire i saggi di Babilonia, conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione». Allora Arioch si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse: «Ho trovato un uomo tra i giudei deportati che darà al re l'interpretazione». Il re disse a Daniele, detto Baltazar: «Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?» Daniele rispose al re: «Il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto». Penserei che il modo nel quale Dio rivelò questo a Daniele fu dandogli lo stesso sogno che diede a Nabucodonosor. Questa sembrerebbe essere la spiegazione logica, ma qualsiasi altro modo abbia scelto Dio andrebbe altrettanto bene, naturalmente. Qui troviamo una delle diverse preghiere di Daniele che sono state riportate. Abbiamo detto nell'introduzione al libro che Daniele era un uomo fermo, un uomo di preghiera, un uomo di profezia. Dio ha rivelato questo segreto a Daniele e questa è la sua straordinaria preghiera di ringraziamento. Daniele ora è pronto per entrare, chiedere nuovamente udienza al re. Lui vuole fermare il massacro che avrebbe avuto luogo, del quale apparentemente neppure Arioch sembrava convinto. Arioch conduce Daniele alla presenza del re con la buona notizia che il sogno verrà rivelato.

0: Ovviamente, penso logicamente, il re era piuttosto scettico. Tutti questi saggi non erano stati in grado di rivelare il sogno e la sua interpretazione, ma qui arriva questo giovane, Daniele, che sostiene di essere in grado di farlo. Il re gli chiede: «Intendi dirmi che tu puoi arrivare dove tutti gli altri saggi non sono riusciti? Forse questo è soltanto un altro tentativo da parte dei saggi per guadagnare tempo?» Questa domanda suona piuttosto cinica, ma Daniele ha una bella risposta per lui. Immediatamente, infatti, Daniele fa una distinzione tra la saggezza dei babilonesi e la saggezza di Dio. L'Apostolo Paolo scrisse in 1 Corinzi 1, al versetto 20 sino al 25, «Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? E anche, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte degli uomini». Daniele ha ora il privilegio unico di presentare l'Iddio vero, l'Iddio vivente, nella mente oscura di questo re pagano. Dice: «C'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni». Questo è molto importante perché sta diventando l'enfasi nel libro di Daniele. Questo libro si indirizza alla fine dei tempi dei gentili, cioè dei pagani, i non ebrei. La fine dei tempi dei gentili avviene contemporaneamente agli ultimi giorni della nazione di Israele. Ambedue giungono al loro adempimento durante il periodo della grande tribolazione. Il giorno nel quale tu ed io viviamo è il giorno dell'uomo. Paolo dice in 1 Corinzi 4 al versetto 3: «A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non mi giudico neppure da me stesso. Stiamo vivendo nel tempo riservato all'umanità». Ed è bene sottolineare che il termine «i tempi dei gentili» non è un sinonimo del termine «la totalità dei gentili» o «stranieri» in riferimento a Israele. Romani 11, versetto 25 dice: «Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri». Questa totalità dei gentili termina con il rapimento della Chiesa. I termini «gli ultimi giorni» e «i giorni dei gentili» non sono sinonimi degli ultimi giorni della Chiesa, che si completerà col rapimento e precede la grande tribolazione. I tempi dei gentili proseguiranno direttamente nella grande tribolazione e in quel tempo Dio rivolgerà la sua attenzione alla nazione di Israele. Veniamo ora al sogno, versetti dal 29 al 35 di Daniele capitolo 2. «I tuoi pensieri, o re, quando eri a letto, si riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti. Colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere quello che avverrà. Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché io possa dare l'interpretazione al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua, immensa ed uno splendore straordinario, si ergeva davanti a te. Il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra». Nabucodonosor era disorientato. Si chiedeva cosa gli riservasse il futuro. Sebbene avesse iniziato un po' in sordina, ora si trovava a essere un sovrano di importanza mondiale. Il sogno aveva a che fare con il futuro del regno di Nabucodonosor e con l'evolversi del suo grande impero mondiale. Nabucodonosor era in ansia per il futuro di questo impero, del quale si era ritrovato improvvisamente dittatore. Il sogno era la risposta di Dio al suo problema. Daniele chiarisce che a lui non spetta nessun merito, che è il Dio nel cielo che ha rivelato il sogno, spinto a questo per risparmiare le vite dei saggi, come anche per venire incontro ai dilemmi di Nabucodonosor.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Dio parlerà a Nabucodonosor in una lingua che lui capirà, la lingua dello splendore e la gloria esteriori del suo regno. Nel sogno, Dio gli mostra lo splendore esterno del suo regno. Questo sogno era il sogno di un gentile e Dio gli parla usando una statua. La statua nel sogno di Nabucodonosor non era una statua da adorare, ma siccome Nabucodonosor si prostrava innanzi a delle statue nella città di Babilonia, allora nel suo sogno Dio utilizzò questo oggetto. In questa terra di idolatria, una tale visione sarebbe stata l'unico linguaggio che Nabucodonosor avrebbe potuto veramente capire. Infatti, Babilonia era conosciuta come culla della religione pagana. In questa sezione vedremo la storia del governo di questo mondo, secondo i gentili. A causa del fallimento della casa di Davide, Dio sta ora togliendo lo scettro dalle mani della sua discendenza e lo sta mettendo nelle mani dei gentili. Rimarrà lì, fino a quando Gesù Cristo ritornerà su questa terra. Allora Cristo prenderà lo scettro e regnerà su questa terra da re dei re e signore dei signori. I tempi dei gentili, abbiamo letto. I tempi dei gentili partono dal giorno di Nabucodonosor e passano attraverso i nostri giorni per arrivare a quando il Signore ritornerà per regnare. La statua del sogno incuteva timore. Era allo stesso tempo incantevole, terrificante e stupenda. Avrei desiderato essere presente quando Daniele iniziò a descrivere il sogno per vedere l'espressione stupita del viso di Nabucodonosor. Quando Daniele iniziò a dire: «Tu vedevi una grande statua il cui splendore era terribile e stupendo», penso che gli occhi di Nabucodonosor si illuminarono. Si sporse in avanti e disse: «Ragazzo, è questo, sta iniziando bene». La statua era formata da vari materiali e ogni materiale era riferito, era il simbolo di un diverso regno. Vedremo che l'oro è Babilonia, l'argento è la Media e la Persia, il bronzo la Grecia e Macedonia, il ferro è Roma, mentre l'argilla è l'ultima parte del governo romano. Questo naturalmente siamo in grado di dirlo ora, quello che Daniele dice è una profezia. Questa straordinaria statua che è dinanzi a lui sta semplicemente lì, non c'è alcun movimento, incute semplicemente timore, è incantevole, terrificante, è stupenda. La testa era d'oro, il petto e le braccia d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro e i piedi ferro e argilla, mescolati insieme. La statua consisteva quindi in un assortimento molto strano di metalli. Non era una lega di metalli, bensì una statua composta da quattro metalli più del silicio, che sarebbe sabbia oppure argilla. Avremo più avanti anche l'interpretazione del significato della pietra che si stacca. Lasceremo dare l'interpretazione a Daniele, non abbiamo assolutamente bisogno di indovinare. La cosa da notare qui è che mentre Nabucodonosor osservava la statua con timore e ammirazione, la pietra proveniente dai dintorni della statua e priva di origine o di motivazione umana colpì la statua ai piedi di ferro e di argilla con una tale forza che tutti i metalli vennero polverizzati. Un vento soffiò via la polvere della statua, cosicché scomparve completamente. Poi la pietra cominciò a crescere come fosse viva e riempì il mondo intero, prendendo il posto di questa statua. Nei versetti dal 36 al 43 di Daniele vedremo la definizione dei quattro imperi mondiali e loro destini. Questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re dei re a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza, la gloria. E ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa. Così pari al ferro, che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla da vasaio, in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno. Ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Nabucodonosor fu il primo grande governatore mondiale. Gli venne dato potere, ma lo perse. Il mondo ha conosciuto quattro grandi governatori mondiali. Ci sono state quattro grandi nazioni che hanno cercato di governare il mondo. Tutti loro fallirono nel compito. Nessuno di loro ne ricavò un successo duraturo, ma il primo di loro, Nabucodonosor, compì il miglior lavoro.

Daniele cominciò immediatamente a interpretare il sogno. I diversi metalli rappresentano imperi mondiali e Nabucodonosor viene identificato come la testa d'oro. Esercitava sovranità sul mondo conosciuto di allora e nessuno mise in discussione la sua autorità. Era un monarca assoluto e ce ne sono stati pochissimi da allora. Su questo impero babilonese viene raccontato in altre parti della Bibbia, incluso Daniele, al capitolo 5, in Geremia, al capitolo 27. Dio disse attraverso Geremia: «Io ho fatto la terra, gli uomini e gli animali che sono sulla faccia della terra, con la mia gran potenza e con il mio braccio steso. Io do la terra a chi voglio. Ora io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Gli do pure gli animali della campagna perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio e al figlio di suo figlio, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù». E Dio fece salire Nabucodonosor in cima, lo fece diventare il primo grande governatore mondiale. Ed allora nessun altro divenne come lui. Daniele prosegue dicendo che il regno che verrà dopo Nabucodonosor sarà inferiore al suo. Il terzo sarà inferiore al secondo e il quarto sarà inferiore al terzo. Questo significa che il quarto sarà nella forma peggiore di tutte. Ed è dove ci troviamo oggi. In questo versetto vengono menzionati due regni. Le braccia d'argento rappresentano Media e Persia. In Daniele 5, al versetto 28, ci viene raccontato il futuro del regno babilonese. «Peres, il tuo regno, è diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Non abbiamo bisogno di speculare a chi appartenga il secondo regno, è chiaro. Ricordati che Daniele visse in entrambi i regni, in quello di Nabucodonosor e nel regno di Media e Persia. Leggiamo in Daniele 6, al versetto 8. Ora, o re, promulga il divieto e firma il decreto, perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile». Il terzo regno sarebbe stato un regno di bronzo e avrebbe emesso regole su tutta la terra. Si tratta dell'impero greco-macedone di Alessandro il Grande. Questo ci porta al quarto regno. È importante notare che ci sono soltanto quattro regni, non c'è nessun quinto regno. Il periodo del quarto regno è dove ci troviamo oggi. Questo è un passaggio notevole della scrittura. È stata dedicata più attenzione a questo quarto regno che agli altri tre regni messi insieme. Qui sono stati usati quattro versetti da Daniele per descriverlo e interpretarlo. È stato usato soltanto un versetto, il versetto 39, per descrivere il secondo e il terzo regno, gli imperi di Media e Persia e quello greco-macedone. Il quarto regno tratta del regno degli ultimi giorni. Ricorda che Daniele disse a Nabucodonosor che quella era la ragione per cui aveva sognato la statua. Dio gli sta parlando. Egli è un adoratore di idoli e attraverso questa statua sta raccontando a Nabucodonosor cosa accadrà negli ultimi giorni. Lui è un governatore mondiale e come tutto finirà è qualcosa che lo riguarda. Amico, amica, stiamo vivendo nel periodo degli ultimi giorni e ancora oggi questa è la domanda. Cosa ne sarà del mondo? Dobbiamo fare un passo indietro e riguardare per un attimo la statua. Suscita timore ed è di dimensione straordinaria. Penso sovrastasse l'intera pianura di Babilonia quando Nabucodonosor la vide nella sua visione. È una statua fatta di diversi materiali, ha una testa d'oro e questo parla di Babilonia. Il petto e le braccia sono d'argento, Media e Persia. Il bronzo e la Grecia, abbiamo detto, la Macedonia. Le gambe sono di ferro e questa è Roma. Nei piedi l'argilla è stata inserita nel ferro, che è l'ultima forma dell'impero romano.

0: La statua rappresenta quattro imperi e ci sono varie osservazioni da fare su di loro. C'è un preciso deterioramento da un regno all'altro e viene reso chiaro in diversi modi. Questo deterioramento è contrario alla filosofia e all'opinione moderna. Il nostro punto di vista oggi è che noi tutti miglioriamo giorno per giorno. Questo deterioramento è contrario alla filosofia e all'opinione moderna. Il nostro punto di vista oggi è che noi tutti miglioriamo giorno per giorno. L'evoluzione è all'opera, ed è in avanti e verso l'alto, sempre. Sentiamo d'avere la migliore forma di governo, di essere gente superiore. Nessuna delle due affermazioni è vera. La razza umana ha sempre amato darsi un colpetto sulla spalla e dirsi «Ma che bravo ragazzo sono io!». Comunque sia, ciò che troviamo qui è il deterioramento da un regno all'altro. Ognuno è inferiore al precedente. Questo viene rivelato in diversi modi attraverso la statua. Primo, la qualità dei materiali. L'oro ha più valore dell'argento e l'argento ha più valore del bronzo. Il bronzo ha più valore del ferro e il ferro è meglio dell'argilla. C'è un certo deterioramento. Anche il peso specifico dei metalli indica deterioramento. E terzo, la posizione di ogni metallo conta. La testa ha più onore dei piedi. C'è la dichiarazione specifica della scrittura. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno, di bronzo, che dominerà sulla terra, come abbiamo letto al versetto 39. La scrittura è chiara sul fatto che ogni regno è inferiore a quello precedente. Poi c'è la divisione progressiva della sovranità, che indica debolezza. Nabucodonosor è la testa d'oro, ma ci sono due braccia dell'impero di Media e Persia. L'impero babilonese era forte perché non riscontrava tale divisione. L'impero greco-macedone, comincia come uno, ma è presto diviso in quattro. Roma ha due gambe di ferro, ma andrà a finire in 10 dita dei piedi, le quali sono composte da ferro e argilla. Noi viviamo con una forma di governo democratica rappresentativa, cioè non posso andare in prima persona in Parlamento, ci va un mio rappresentante, ma non sempre faccio ciò che mi piace davvero o quello che farei io. La forma di governo di Dio invece sarà esattamente come quella testa d'oro. L'unico governatore sarà quella roccia, staccatasi senza intervento umano, nessun altro che il Signore Gesù Cristo. Regnerà su questa terra e non chiederà a nessuno consiglio su come farlo. Non avrà un Parlamento, non avrà un consiglio dei ministri e non ti inviterà a votare per lui. Infatti, se non prendi una decisione per lui in questa vita, amico, lì non ci sarai proprio. Non ribellarti contro quel fatto, perché il fatto è che questo è il suo mondo. Lo creò lui. Tu ed io siamo giusto dei piccoli uomini che stanno correndo qui intorno. Dio ha il diritto di rimuovere te e me da questo piccolo mondo tanto quanto ne dispongo io di rimuovere le formiche che entrano nella mia casa, nel mio cortile. Spargo del veleno se voglio sbarazzarmi di loro. Perché? Perché non vanno d'accordo con il mio programma di vita senza insetti. Tanti di noi non vanno d'accordo con il programma di Dio. Questo è il suo mondo. E lui lo farà diventare adatto a sé. E con queste riflessioni voglio terminare la puntata di oggi. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che ci onorate con la vostra presenza e con il vostro ascolto, Patrizia ed io vi ringraziamo e vi rivolgiamo il nostro più caro saluto. Vorremmo insieme proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni, così chiedo a Patrizia di leggere dal capitolo 14 i versetti da 12 a 14.

In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.

momento di estrema tristezza, come lo fu l'ultima sera trascorsa da Gesù con i suoi discepoli, il Signore volle lasciare loro, fra altre promesse, una importantissima nota di speranza: la preghiera. Non intesa semplicemente come atto liturgico o rituale. La preghiera viene qui presentata come mezzo di comunicazione, come atto spontaneo della vita di fede che non richiede luoghi o cerimonie particolari, ma è mezzo di dialogo, di colloquio con Dio, come espressione naturale, istintiva dell'anima che, dopo aver ascoltata la parola di Dio e la voce dello Spirito Santo, sente la necessità di rivolgersi liberamente a Dio, confessando, confidando, chiedendo, ringraziando, lodando e benedicendo, al di là e al di sopra di ogni schema, di ogni limite, di ogni condizionamento. L'anima del credente comunica con Dio, sostenuta e guidata dallo Spirito Santo, per ricevere tutto ciò di cui ha bisogno per vivere la dimensione della fede. Vengono qui indicate due caratteristiche della vera preghiera che in seguito saranno ripetute dal Signore Gesù. La preghiera deve essere rivolta direttamente al Padre e, in secondo luogo, attraverso la mediazione di Cristo, cioè nel nome di Gesù. Sembra impossibile e non vero che Dio, l'Eterno Creatore e Signore di ogni cosa, l'Altissimo, il Sovrano Assoluto, sembra impossibile che conceda udienza all'uomo, a qualsiasi uomo, a me, misero uomo, e la creatura abbia la grande possibilità di essere ricevuta in spirito attraverso la semplice preghiera al suo trono di grazia, in qualsiasi momento, di giorno, di notte, e questa creatura venga ascoltata, presa in considerazione, venga ricevuta dall'Eterno. Sembra impossibile. Eppure questo è l'insegnamento del Signore Gesù e di tutte le scritture sante. Può esservi, ditemi, può esservi qualcosa di più bello, di più importante, della possibilità di rivolgerci direttamente a Dio in qualsiasi momento e indipendentemente dal luogo dove noi ci troviamo? C'è qualcosa di più bello di avere la facoltà, senza dover attendere, di parlare con il Padre Celeste, di confidargli i nostri pensieri, i nostri sentimenti, di affidargli i nostri pesi, i nostri problemi, confessandogli i nostri errori e i nostri dubbi? C'è qualcosa di più bello di questa specie di linea diretta con il Creatore, da cui possiamo trarre momenti benedetti, in cui possiamo parlare a Dio e udire interiormente la risposta di Dio? Pensate, accolti dal Padre nel nome di Gesù. Non è possibile rivolgerci a Dio
se non nel nome di Gesù. E non è possibile farlo realmente e profondamente se non per l'intervento e l'azione dello Spirito Santo in noi, che ci consente di chiedere secondo la volontà divina, nella certezza del suo esaudimento. Solo così il nostro pregare sarà autentica preghiera. Lo vogliamo sperimentare insieme?

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 33 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, secondo il biologo americano Simon LeVay, fondatore dell'Institute of Gay and Lesbian Education, cioè l'istituto per l'educazione degli omosessuali e delle lesbiche, l'omosessualità non è da ritenersi la conseguenza di una libera scelta, bensì l'esito di una innata condizione biologica dovuta a una specifica programmazione cerebrale. Ora, ci sono molti psichiatri che, studiosi della struttura cerebrale e dei fattori sociali e culturali, si oppongono alla tesi, se vogliamo, del biologo americano Simon LeVay, sostenendo che, appunto, fattori sociali e culturali interagendo fra loro influenzano i comportamenti umani. Tra l'altro, lo studio di Simon LeVay non è stato riprodotto empiricamente, quindi si tratta semplicemente di affermazioni molto spesso teoriche, non suffragate da fatti o da esperienze eventualmente di laboratorio. Inoltre, se le teorie di Simon LeVay fossero in grado anche di spiegare l'omosessualità maschile, non riuscirebbero a fare altrettanto con i comportamenti sessuali di lesbiche e bisessuali, né in ogni modo potrebbero legittimare le numerose depravazioni sessuali. In aggiunta, esiste anche un altro dato molto interessante che contesta questo genere di tesi, vale a dire la guarigione spesso totale degli omosessuali che si sottopongono a cure psicologiche. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Buone, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

La morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro, al telefono il dottor Riccardo Trespidi, medico chirurgo, presidente del comitato scientifico dell'AVI, Associazione Vegetariana Italiana. Grazie di essere con noi.
4: È un piacere, grazie a voi per avermi invitato.
2: Benvenuto. La FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di cibo e agricoltura a livello mondiale, ha recentemente dichiarato che la produzione, il trasporto, la macellazione di bestiame e poi il consumo di carne sono alla base di gravi problemi, non soltanto alla salute ma anche a carico dell'ambiente, e che bisogna quindi cambiare direzione. Un allarme lanciato più volte dalle associazioni che si occupano di questi settori, fra cui ovviamente anche l'AVI, appunto l'Associazione Vegetariana Italiana.
3: Dottor Trespidi, iniziamo proprio con la salute. Che tipo di problemi derivano dal consumo di carne e poi derivano particolarmente da un consumo eccessivo o anche da un consumo, per così dire, moderato?
4: Allora, innanzitutto devo dire, se me lo permettete, prego, che è un piacere, un onore che la FAO finalmente abbia preso posizione su questo argomento. Di 15 anni fa io andai alla prima conferenza internazionale sull'alimentazione proprio alla FAO a parlare di alimentazione vegetariana, a parlare di aspetti ecologici legati al consumo della carne e di aspetti salutistici. Adesso finalmente ha preso posizione. Il fatto che la FAO abbia preso posizione lo trovo estremamente positivo. Venendo alla sua domanda, devo dire che il consumo eccessivo di carne ormai è palesemente chiaro, i danni dal consumo eccessivo di carne è palesemente chiaro che non servono neanche più tanti studi scientifici. I paesi poveri come il Messico, per esempio, che hanno adottato una dieta americana, essendo vicino agli Stati Uniti, hanno adottato una dieta americana soprattutto per quelle categorie sociali medio-alte del messicane, hanno causato dei danni gravissimi. L'obesità in Messico ha ormai raggiunto livelli preoccupantissimi, tant'è che le autorità politiche si stanno preoccupando del problema. E tutto questo è legato ovviamente all'eccessivo consumo di proteine e all'eccessivo consumo di grassi, che è direttamente legato alla dieta a base di carne. Tant'è che ormai è provato da un punto di vista scientifico che una dieta ricca in vegetali e povera di grassi di origine animale o senza grassi di origine animale non causa l'obesità o la causa in misura notevolmente inferiore rispetto ad una dieta ricca di carne. Quindi la dieta ricca in carne è sicuramente nociva. La dieta moderata invece dà meno danni, ma può darli comunque. Noi abbiamo sempre legato la nostra scelta alimentare anche ad una scelta etica, e di questo aspetto pochi ne parlano, nemmeno la FAO ne parla, ma io credo che sia veramente molto importante. L'aspetto etico è cioè la valutazione, la comprensione, l'accettazione che anche altri esseri viventi, oltre la specie umana, altre specie sono dotate della nostra stessa capacità di soffrire. Non soltanto i cani e i gatti che abbiamo e che amiamo tantissimo, certo, nelle nostre case e che non mangeremmo mai, ma anche altri animali che forse sono addirittura più intelligenti dei nostri cani e dei nostri gatti, altre specie animali che invece sono destinate alla nutrizione. Ecco, questo aspetto, l'aspetto della sofferenza degli animali, noi la teniamo, cerchiamo sempre di evidenziarla e di dare ad essa il giusto peso. Certo. Quel tipo di valutazione sicuramente non ci permette di mangiare la carne ogni tanto, ma ci obbliga moralmente a non mangiarla mai.
2: D'altra parte, dottor Trespidi, ci sono in alcune parti del mondo molte persone che mangiano proprio i cani e i gatti e noi ne rimaniamo scandalizzati.
4: Proprio, bravo. E guardi, in alcuni paesi, parlo dei paesi musulmani, per esempio, parlo dei paesi di Israele, mangiare la carne di maiale è un peccato, è una cosa terribile.
5: Certo.
4: E noi invece della carne di maiale ne facciamo un grandissimo uso. In India mangiare la carne di mucca è addirittura un sacrilegio. Qui da noi ne mangiamo tantissimo. Vedete che ogni cultura, ogni religione ha destina gli animali ad essere da una parte della riga o dall'altra, quindi ad essere utilizzati o ad essere invece amati. Questo dà la misura della assoluta incongruenza, della mancanza di obiettività, della mancanza di coerenza nel comportamento umano in riferimento al rispetto verso gli altri animali.
3: Bene, è molto importante quindi sottolineare questi aspetti che noi condividiamo, dottor Trespi, per questo che le diamo voce, siamo molto contenti
4: di
3: poterla ascoltare. Quindi
4: grazie.
3: L'alimentazione vegetariana,
4: sì.
3: Quali sono i vantaggi che offre alla salute? Già ne accennava in qualche modo.
4: Guardi, i vantaggi che la nutrizione vegetariana offre alla salute sono proprio legati al fatto che ormai è riconosciuto da un punto di vista nutrizionale che i grassi saturi e l'eccessivo consumo di proteine sono responsabili di moltissime delle patologie dismetaboliche che fanno parte della nostra società moderna, della società ricca, l'ipertensione. Le neoplasie, in particolare la neoplasia alla prostata e la neoplasia al colon, il diabete, l'obesità e la stipsi, la colelitiasi, la colite, i diverticoli, cioè potrei stare qui a elencare centinaia di patologie che sono legate alla nutrizione, all'alimentazione, e sono legate ad una, le patologie renali per esempio, legate ad un eccessivo consumo di proteine di origine animale, l'osteoporosi stessa. Pensate che viviamo ancora in un momento culturale e scientifico che destina il latte e i formaggi ad un uso smodato da parte delle povere signore che soffrono di osteoporosi, perché il medico di famiglia o il medico specialista in osteoporosi, quando si accorge che c'è un difetto di mineralizzazione dell'osso, consiglia alla paziente di consumare tanti formaggi. Queste povere pazienti ubbidiscono al medico, mangiano tanti formaggi, bevono tanto latte, poi vanno dal loro medico di famiglia, il quale dice: signora, lei ha il colesterolo alto, deve ridurre i latte e i formaggi.
3: Quindi stanno peggio di prima, insomma, dottore.
4: Ecco, ma tra l'altro si pensi che la cosa divertente, io dico divertente per non dire tragica, di tutto questo è legata al fatto che il calcio, che è vero che in una grande quantità nel latte, contenuto nei latte e nei formaggi, è molto meno assorbibile del calcio che invece è contenuto nei vegetali, perché le proteine di origine animale che ci sono nel latte e nei formaggi ne impediscono l'assorbimento. Pensate a questo paradosso che ancora, ormai è dimostrato anche questo scientificamente, ma che ancora non è entrato nel comportamento professionale da parte di molti miei colleghi.
3: E quindi purtroppo si fa molta disinformazione.
4: E purtroppo sì, ma sa, la disinformazione un po' la fanno i pazienti, ma un po' la fanno anche i medici. Sa che il medico...
3: Infatti mi riferivo proprio a loro in questo caso.
4: Il medico deve sempre sapere tutto su tutto, non può dire non lo so. Se un medico dice non lo so, è un medico che non vale niente. Questo è, diciamo, la considerazione comune che ha la gente dei medici. Invece il medico deve cominciare anche a dire: questa cosa non la conosco. La medicina è così vasta e così ampia che non si può sapere tutto di tutti. Ma quando un medico non sa qualcosa, spara a caso, o viceversa nega quella cosa, capito? La nega, dice: no, non va bene, perché non la conosce, no, perché l'ha approfondita da un punto di vista culturale.
5: Certo.
4: Pertanto essere ancora nel 2008, dire ancora: signora, l'osteoporosi, mangi latte e formaggi, è veramente un non senso culturale, un non senso scientifico, un non senso in tutti i sensi.
3: Bene, dottore, anche questo lo condividiamo.
2: La dottor Spedi, a proposito di proteine, a volte ecco un grande dubbio che viene messo in testa a chi voglia diventare vegetariano riguarda proprio le proteine, la differenziazione fra nobili e no. Possiamo spendere una parola su questo?
4: Ma guardi, volentierissimo. Vedete, noi ci troviamo culturalmente anche ad avere sempre paura del nuovo e ad accettare invece il vecchio come una cosa giusta. Le faccio un semplice esempio: dei genitori vegetariani, vegani, hanno fatto morire il loro figlio perché non aveva i necessari nutrimenti per poter vivere. Questi genitori non solo giustamente sono stati condannati, ma è stata condannata anche la dieta vegetariana, perché la dieta vegetariana può causare delle carenze. Rendendoci conto dell'evidenza invece che c'è, che molti bambini muoiono o molti bambini si ammalano da piccoli o da giovani perché mangiano troppo o perché mangiano male. Questi non vengono presi in considerazione. Quei bambini obesi che noi vediamo per la strada sono bambini che, quando avranno 20 anni o 30 anni, avranno dei grossissimi problemi da un punto di vista fisico, da un punto di vista delle patologie, legato alle patologie. Ma questo non fa la differenza, questo va bene perché ormai tutti sono così. Pertanto il discorso della carenza di proteine, della carenza di ferro, della carenza di zinco, della carenza di omega 3, della carenza di alcuni, di vitamina B12, di alcuni elementi nutrizionali che possono, non si verificano automaticamente, ma possono verificarsi in chi non è sufficientemente attento alla dieta, sono problemi, sono carenze che possono essere risolte tranquillamente, senza dovere per forza fare molta attenzione. Basta un po' di conoscenza della nutrizione e questi errori non si possono commettere. Ma si commettono invece altresì gravissimi errori nel momento in cui si segue questo tipo di dieta, diciamo occidentale, che è responsabile di tantissime malattie, di tantissime morti. Io paragonerei, se mi permettete, e me ne assumo anche la responsabilità, ma paragonerei l'alimentazione al fumo. Il fumo di sigaretta ormai è risaputo che è nocivo per la nostra salute, che è causa di tantissime malattie. Ebbene, questo tipo di alimentazione compie più danni del fumo di sigarette. Quindi, più che stare attenti alle carenze, dovremmo stare attenti agli eccessi del cibo. Capisce cosa voglio dire?
2: Sì.
4: Ecco, quindi attenzione a dire questo tipo di dieta può dare delle carenze. Prima preoccupiamoci degli eccessi, poi se ci possono essere delle carenze nella nutrizione vegetariana, queste sono facilmente risolvibili con degli alimenti. Ormai molti alimenti per vegetariani sono arricchiti di calcio, sono arricchiti di zinco, sono arricchiti di vitamina, sono arricchiti di ferro, sono arricchiti di tutte quelle sostanze che potrebbero, potrebbero essere carenti. Per quel che riguarda le proteine, vengo alla domanda che mi ha fatto, non c'è assolutamente nessuna differenza tra le proteine di origine vegetale e le proteine di origine animale. Le proteine sono proteine. Il fatto è che le proteine di origine animale hanno nel loro complesso tutti e otto gli aminoacidi che sono necessari per il nostro sviluppo. Le proteine vegetali invece non le hanno tutte e otto, ma le hanno in combinazione, cioè la soia abbinata, che ne so, con il riso o con la pasta ha tutti gli otto aminoacidi, il riso abbinato con i piselli o con i fagioli ha tutti gli otto aminoacidi. Quindi è difficile che uno mangi soltanto fagioli,
2: certo,
4: e non mangi la pasta o non mangi il pane. Quando però abbiniamo questi due alimenti abbiamo tutti gli otto aminoacidi, ma non abbiamo però i grassi che sono contenuti nella carne e tutte quelle sostanze nocive che ci sono nella carne.
2: Certo.
3: Bene, dottor Trespidi, passiamo adesso all'alimentazione carnea e all'impatto sull'ambiente.
2: Ecco, la FAO si è espressa anche su questo in maniera anche molto, molto forte.
4: Finalmente ci si è reso conto che il peggior danno all'ambiente che viene fatto nel mondo non è dalle auto, non è dovuto alle auto, non è dovuto al riscaldamento, non è dovuto all'industria, ma è dovuto all'industria alimentare e soprattutto all'industria che produce animali da bistecca. Questo tipo di industria è quella che causa i maggiori danni all'ambiente. Si pensi che più di 20% dei gas serra, di quelli che determinano l'effetto serra, provengono dalle deiezioni e dall'aria emessa dagli animali negli allevamenti intensivi. Questi sono dati ormai certi. Rifkin con ecocidio ne ha diffusamente parlato nel suo libro, ma anche molti autori e anche grandi associazioni ecologiste cominciano a parlarne.
5: Sì,
4: è difficile trovare degli ecologisti vegetariani, il che mi fa pensare che molti ecologisti si preoccupano di quello che accade al di fuori di loro, ma non si preoccupano dei danni che causano loro stessi. E questo mi fa un po' rabbia, se devo essere sincero, perché l'ecologista, io lo immagino, lo vedo come una persona preoccupata di modificare l'ambiente, ma anche a proprie spese, anche facendo delle scelte di tipo personale. Io ho trovato pochi ecologisti disposti a far rinunciare alla bistecca, e questo veramente mi ha fatto molto male. Mi ha fatto capire che anche gli ecologisti hanno dei grossissimi limiti, e anche quando li metti di fronte all'evidenza non hanno la capacità di fare delle scelte adeguate. Forse le farà qualcun altro prima degli ecologisti, poi loro si saranno obbligati a farle, ma ormai è chiaro ed è evidente danno ambientale consumo di carne. Se tutto il mondo fosse vegetariano, il mondo crollerebbe. Il mondo non avrebbe assolutamente nessuna via di scampo, e purtroppo, dico purtroppo, le società povere, le società del terzo mondo commettono un grandissimo errore, forse perché spinte anche da noi occidentali, dagli americani, ma vogliono imitarci, e vogliono imitarci in tutto, anche nell'alimentazione. Loro per fortuna hanno un'alimentazione più carente che eccessiva, ma basterebbe poco per rendere un'alimentazione normale, mentre invece gli occidentali hanno un'alimentazione terrificante. Ebbene, loro ci vogliono imitare, i terzo mondiali ci vogliono imitare anche in questo, e quindi cominciano a mangiare troppa carne. Come ho detto all'inizio dell'intervista, il Messico ne è proprio un esempio chiaro e lampante dei danni che stiamo provocando, non soltanto che noi occidentali, noi ricchi, stiamo provocando non soltanto qui da noi, ma anche nei paesi del terzo mondo.
2: Dottor Tesperi, ci avviamo alla conclusione, quindi dicevamo fattori culturali, fattori sociali, fattori economici, fattori ambientali, tante cose messe insieme. Dicevamo anche che le associazioni come l'AVI, lei stesso diceva appunto di aver parlato circa 15 anni fa ad un'assemblea della FAO proprio di queste tematiche. Finalmente oggi la FAO porta avanti in prima persona anch'essa tematiche importantissime. Ecco, pensa che questo potrà fare la differenza? Siamo arrivati forse un po' al capolinea, diciamo tra virgolette, bisogna fare una scelta. Allora il fatto che scenda in campo anche la FAO potrà dare un forte spunto per una scelta importante, per abbandonare o limitare al massimo l'alimentazione carnea nel mondo?
4: Sarei così felice, guarda, e non sa quanto sarei felice di rispondere sì a questa domanda. Ma ho paura che invece la risposta non sia sì. Anche la FAO ha dato una grossa impulso, diciamo, a un cambiamento culturale, ma sarà comunque sempre un cambiamento culturale limitato. Io ho fatto parte per molto tempo dell'UNICEF, ho anche collaborato con l'UNICEF e abbiamo anche preparato dei piani di assistenza nei paesi del terzo mondo, ma la cosa che più mi faceva male era che ogni anno l'UNICEF desse delle cifre di sofferenza umana della gente che moriva di fame, e ogni anno quelle cifre non si modificavano di un punto. Sono 40 anni, 50 anni che l'UNICEF parla ogni anno di 40 milioni di persone che muoiono di fame, ed ogni anno sono sempre quelle. E nonostante, diciamo, il grande battage pubblicitario che venga fatto su questa cosa, io in questo sono pessimista, purtroppo. Credo che la gente per cambiare non abbia bisogno solo di essere consapevole di un problema, ma debba essere anche un po' obbligata. Credo che fanno bene, per esempio, in Inghilterra a non curare o a non pagare l'assistenza sanitaria a quelle persone che fumano, a quelle persone che sono obese perché mangiano troppo. Credo che bisognerebbe arrivare ad una cosa di questo tipo per far cambiare veramente la cultura, la mentalità della gente. E teniamo presente anche che le lobby dei produttori di carne non stanno lì a guardare. E le lobby dei produttori di carne sono le lobby più ricche, assieme a quelle delle automobili e assieme a quelle dell'informatica, dei computer. Sono delle potenze internazionali, delle multinazionali che pesano sulle decisioni dei governi, che pesano sulle decisioni anche di organismi come la FAO, come l'ONU e come queste organizzazioni. Quindi mi dispiace dirle che ho paura che non cambierà molto la cosa. Credo che bisogna fare una rivoluzione, non una rivoluzione armata o violenta, assolutamente, una rivoluzione non violenta, ma una rivoluzione non violenta laganti. Bisogna sconvolgere le coscienze, cambiare le coscienze, modificare le coscienze, ma per modificarle bisogna fare delle scelte ben più importanti, ben più pesanti del comunicare ciò che è reale.
2: Certo, entrare in prima persona con la propria vita e la propria responsabilità, e poi forse soprattutto ricordando una cosa importantissima che lei diceva all'inizio, cioè che non si tratta di mangiare o non mangiare carne, ma si tratta poi forse soprattutto di una scelta etica, cioè considerare che gli animali sono esseri viventi.
4: Esatto, e questo è il punto di svolta, questa è la chiave di lettura, a mio avviso, è la chiave di lettura di moltissimi problemi. Non solo di quello vegetariano, della scelta vegetariana, ma il pensare che non siamo gli unici nell'universo e il pensare che non siamo l'unica specie che ha dei diritti cambierebbe moltissimo il nostro comportamento anche nei confronti dell'ambiente, anche nei confronti degli altri esseri umani, anche nei confronti degli altri animali. Purtroppo invece la nostra cultura è una cultura che tende sempre a restringere più che ad allargare l'etica. Esistono i componenti della nostra famiglia e per quelli faremo qualunque cosa, quelli di altre famiglie faremo qualcosa meno, quelli delle famiglie che sono a 100 km di distanza ancor meno, e così via.
3: Fino a che non facciamo proprio nulla, dottore.
4: Ecco, proprio non facciamo proprio nulla, è questo che dovrebbe proprio essere il ragionamento che noi umani dovremmo fare. Capire che non siamo gli unici, capire che non siamo gli unici ad avere diritti e capire che anche altri hanno diritti, non solo altri esseri umani ma anche altri animali. Il diritto alla vita è Paolo, non il diritto alla pensione o all'assistenza sanitaria per gli animali, ma il diritto alla vita, il puro e semplice diritto alla vita. E consentitemi di dire che i cattolici, che hanno sempre questa parola in bocca, che parlano di diritto alla vita, che si preoccupano di cose piccole quanto un decimilionesimo di millimetro, che impediscono alcune scelte etiche che salvaguarderebbero la specie umana, ecco, queste persone, i cattolici che hanno sempre il diritto alla vita in bocca, dovrebbero cominciare anche a porsi il problema che il diritto alla vita non è solo della specie umana ma anche di altre specie.
3: Bene, grazie dottore. Grazie. È stato con noi il dottor Riccardo Trespidi, medico chirurgo, presidente del Comitato Medico Scientifico dell'AVI, Associazione Vegetariana Italiana. A risentirla alla
2: grazie
3: prossima.
2: Grazie, alla prossima.
4: Grazie di cuore, arrivederci.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono all'amore.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. Buon ascolto!
2: Va bene, allora se volete prendere le vostre Bibbie e aprire a Matteo capitolo 13 e vogliamo leggere pochi versetti. Matteo 13 e vediamo questa parabola, anzi due parabole stamattina, due parabole, due per il prezzo di uno. Matteo 13, versetto 44. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va a vendere tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovato una perla di gran valore, se n'è andato e ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprato. Vogliamo pregare? Signore, grazie questa mattina che abbiamo potuto godere insieme questo ricordo così essenziale per la nostra esistenza. Non ci hai lasciato soli, non siamo sbandati in questo universo né capo né coda senza scopo, ma Signore ci hai dato... Signore, grazie questa mattina che abbiamo potuto godere insieme questo ricordo così essenziale per la nostra esistenza. Non ci hai lasciato soli, non siamo sbandati.

0: potremmo crescere in questo entusiasmo, in questa gioia di questo Signore che è molto migliore di quelle che possiamo immaginare. Guidici questa mattina, preghiamo. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Io ho letto tempo fa sul telegiornale, sul giornale e sull'internet in Inghilterra che c'era un ricercatore di tesori, sai che esistono con questa macchinetta che diciamo trova il metallo sottoterra, no? Il metal detector, come si dice in italiano, giusto? E questo qui, andando in giro in Nord Inghilterra, sul proprietà... Ci siamo? Sulla proprietà di qualcun altro... E lui ha scavato e sapete cosa ha trovato? Ha trovato dei tesori degli gioielli fatti d'oro di circa 1500 anni fa, che qualche persona ricca, qualche diciamo, ovviamente qualche capo tribù a suo tempo aveva nascosto e lui ha trovato. Ma questo riscoperto, poco tempo fa è successo, riscoperto che lui ha fatto. Non ha prezzo, ha un valore immenso, perché non esistono gioielli di questa natura in tutti i musei, di un periodo buio nel periodo d'Inghilterra, che in poche parole il tempo di Re Artù, queste cose qua che non sappiamo perfettamente niente. Dice, ma sapete come la legge inglese con chi trova il tesoro? È una bella legge, si divide a metà. Chi lo scopre prende la metà, a chi appartiene alla terra è l'altra metà. Dunque adesso ci sono due persone estremamente ricche in Inghilterra, tutto perché hanno trovato un tesoro. Noi questa mattina vogliamo parlare di questo, che noi campiamo nella nostra vita, andiamo avanti, viviamo, insomma, per le nostre piccole cose, senza accorgersene, che noi possiamo, con un po' di attenzione, trovare un tesoro che completamente ti trasformerà la tua vita in bene. Quando Gesù racconta questa parabola, lui dice il regno dei cieli è come questo. Cosa vuol dire il regno dei cieli? Vabbè, gli ebrei non piacevano usare il nome di Dio per timore di dire il nome di Dio in vano, no? E facevano molto bene, fanno tuttora così. E così spesso volte dicevano il regno dei cieli, per non dire il regno di Dio. Cos'è il regno di Dio? Il regno dei cieli. È semplicemente questo, quello che poi vedremo insieme. Significa diventare un credente, significa nascere di nuovo. Non puoi nemmeno vedere il regno dei cieli se non nasci di nuovo. C'è una cosa come quelle persone che scopre quel tesoro, qualcosa in lui è nato di nuovo, la sua vita è stata totalmente trasformata da qualcosa che lui ha scoperto, come anche in questi giorni questo là in Inghilterra che ha scoperto questa cosa. Ma vediamo brevemente insieme. Dunque questa è la prima parabola. Qui parla di uno che trova un tesoro in un campo. Allora, prima pensiamo un po' su questo fatto qua, di questa parabola. A quei tempi c'era infatti l'abitudine di nascondere i tesori sotto la terra. Oggigiorno, di solito, per chi tiene i tesori, forse fa male, però gli va di solito, li porti in banca o compra i botto o insomma, li investe da qualche parte per avere, diciamo, sembra la cosa più sicura, almeno fino a questo anno, sembrava il posto più sicuro dove tenere i soldi. Ma a quei tempi, è vero che esistevano i soldi, è vero che esistevano, diciamo, le banche in un certo modo, ma non era molto praticato questo fatto di andare a investire i tuoi soldi presso un altro. Di solito, quando uno aveva un tesoro, cosa si faceva? Le devi nascondere. Le devi per forza nascondere da qualche parte, o in casa, o dentro una pietra, sotto per terra. E tanti andavano a trovare fuori per terra qualche parte, lo nascondevano sotto terra. E tante volte, mica le dici a tante persone quando nasconde un tesoro, no? Non dice a nessuno, a nessuna. Nascondi da solo. E poi purtroppo, molte volte, uno muore di un infarto, scoppia la guerra, quello se ne va e nessuno sa, non sa niente del tesoro. Dunque, al tempo che Gesù sta parlando, questo, diciamo, evento di trovare un tesoro nascosto non era una cosa talmente strana.

0: Era, come posso dire, sui loro giornali, se l'avessero avuto, ogni tanto sarebbe scoppiata la foto, se ci fosse, di uno molto sorridente che aveva trovato un tesoro nel suo campo. Tutti quando, oh, mamma mia, andiamo, cerchiamo, cerchiamo. Tutta la gente senza il metal detector, ma magari, non so, cercano di addestrare i maiali a non usare. No, non funziona. Magari se si riuscisse, andavano a scavare. E Gesù prende questo esempio che ognuno di loro potevano associarsi. Magari oggigiorno purtroppo si pensa, sai, tante persone vanno a corno dietro, sai, vincere Enalotto, Super Enalotto. Infatti, io ho sentito ultimamente hanno fatto una cosa nuova che si fa ogni ora, ogni giorno. Ma tutti quanti, ma se mi succede, se mi succede. A quel tempo sicuramente pensavo, ma se io trovo un tesoro nascosto, finalmente la mia vita sarà trasformata, finalmente potrò vivere, niente più sofferenze, niente più dolori, niente più stare scamazzato dal mio padrone di lavoro, posso finalmente vivere da Signore perché questo era il mio obiettivo della vita. E Gesù prende questo qua e fa un riferimento, dire, senti, il regno dei cieli, cioè venire ad entrare e far parte della famiglia di Dio, è come trovare un tesoro nascosto, cioè il tuo più grande sogno che hai mai avuto. Trovare il Signore è molto migliore. Questo che vorrei che noi riusciamo a afferrare questa mattina. Tu vivi nella tua vita, ma io voglio trovare un bel lavoro, è giusto trovare un buon lavoro, voglio prendere un buon diploma, un buon voto, magari voglio andare all'università o forse voglio trovare un buon, cioè voglio trovare un buon lavoro e guadagnare i soldi, mi compro una bella macchina, magari mi compro un Fiat, no, mi compro una Ferrari, insomma, ti accontenti di poco o no? Mio figlio ha 14 anni, appassionato della macchina. Abbiamo visto fuori casa nostra ieri sera un enorme, come si chiama? Muccio largo. Come si chiama? Gialle enorme. Mio figlio. Gli ori pochi. È una macchina, figlio mio, no? È quattro ruote, un motore. È vero che va, non so quanto è veloce. A parte quel, c'è stato uno in America che ha comprato la macchina più costosa del mondo. Sapete qual è la macchina più costosa del mondo? Ditemi. Veyron. Il Veyron. Bugatti Veyron. Questo in America, sai, costa 2 milioni di dollari. Il nuovo, quello che è decapotabile, esiste. 2 milioni, cioè un milione e mezzo di euro una macchina. Questo qui la stavo guidando in America, è andato un po' troppo veloce, dentro un lago si è rovinata la macchina. Tu vivi per queste cose. Gesù dice: sentite, tu vuoi trovare il tesoro nel campo, ti dico una cosa, tutti i tuoi sogni, tutte le cose per tu vivi giornalmente, potrebbe essere, no, io voglio, cioè è bello sentire suonare la chitarra, batterie, bello, questo è l'obiettivo della mia vita. Sì, bello, tutto bello. Però in confronto a quelle che Dio ti offre, tutte le altre cose non fanno confronto. Non c'è da confrontarsi assolutamente. Vediamo un momento la seconda parabola. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovato una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva, l'ha comprato. E ci dice, ma questo è esagerato. Per una perla, dai, dai una perla. Ma chi di voi venderebbe tutto quello che avete per una perla? C'è qualcuno qua? Tutto quello che avete per una perla, ma è esagerato, dai, ma Gesù cosa sta dicendo? Ma insomma, aspettate un momento. Ai quei tempi, sai qual era la cosa che valeva più di qualsiasi cosa? Indovinate? La perla. Si dice, questo ho sentito da qualche parte. Allora, lezione di storia. Giulio Cesare, con chi si è innamorato? Cleopatra. Ma siete proprio bravi, eh? Mamma. Quando vivevano? Prima, durante o dopo il tempo di Gesù? Prima. Cleopatra aveva una perla che si dice valeva 25 milioni di denari. Quanto si guadagnava per un giorno di lavoro nella parabola di Gesù? Un denaro. 25 milioni di giorni di lavoro. Fatti i conti. Quanto valeva questa perla? Ma molto più di un Bugatti Veyron. Molto di più. Molto di più. Dunque, se qualcuno trovava a quel tempo una perla di gran valore, tu cosa avresti fatto? Avresti venduto tutte quelle che avevi per acquistarlo o no? E questo quello che Gesù, queste due parabole sta dicendo una sola cosa. Sta dicendo questo, che chi entra nei regni dei cieli sono quelle persone che vedono quelle che gli altri non riescono a vedere. Riescono a vedere un valore così alto, così prezioso, così stupendo, che sono disposti a buttare via tutto quello che hanno per avere quella cosa. Dunque, tu vuoi entrare nel regno dei cieli? Vuoi essere un figlio di Dio? Non è una questione, vabbè, mi comporto un poco meglio, no? Come si dice in tutte le religioni del mondo. Vuoi entrare in cielo? Comportati bene. Comincia a seguire queste regole, se riesci a fare il 50%, l'ago della bilancia, dunque, vanno dall'altra parte e tu ci passi. No. Non è così. Non si realizza la cosa così preziosa quanto la vita eterna, vivere nella presenza di Dio facendo così. Non è così. Questo non è cristianesimo. E ci sono molte persone nel mondo che fanno in giro pensando di essere cristiani. Quando io sono arrivato a Napoli all'inizio, infatti il Signore mi ha chiamato a servire il Signore a Napoli e sono contento. Io sono venuto all'Africa, come ho detto ieri, e si pensa, sai, l'Europa, cristiani, tanti credenti, tanti cristiani, non ci pensavo più di tanto. Sono arrivato a Napoli, quando avevo ancora 25 anni, parlavo un po' con le persone, c'è un gruppo di credenti proprio ferventi, tutti giovani, poi adesso è la chiesa a cui ha fatto riferimento ieri Abramo. Però girando per la strada, no, parlando un po' con la gente, vedevo che erano molto aperto a parlare del Signore, non erano chiusi come gli inglesi, e dice, ma tu sei un cristiano? Quello dice, come? Mica sono un animale io. Forse non ci siamo capiti. Cioè, cristiano, animale, due categorie. Non è così, non è così. Un cristiano è una persona che vede il valore così alto, che è disposto a vendere tutto quello che hai per ottenerla. Uno potrebbe dire, allora bisogna guadagnare la salvezza, più che dai, più... No, non è questo il punto. Il punto è di riconoscere che Dio ha fatto una cosa così meravigliosa, così piena di grazie nei tuoi confronti, che è soltanto naturale che tutte le altre cose vengano considerate come spazzatura in confronto al regno di Dio. Allora, domanda io vi faccio questa mattina. Hai ancora cominciato a vedere il valore di chi è Cristo e cosa ha fatto per te? Perché se non hai ancora visto, se tu, sai, vai nel terreno a zappare un po', zoom, zoom, zoom, dopo ti stanchi subito, no? Ma se cominci a intravedere qualche monetina nella terra, cosa viene alla tua adrenalina? Se eri scozzese come me? Cominci a scavare molto più velocemente, no? Zazazazazà, anzi, ci abbiamo una nostra chiesa a Baccoli che è zappatore di professione. Ma ti dico, è una macchina. Cioè le macchine, quelle automatiche, non ho niente in confronto a lui. Quando lui si mette nel terreno, infatti siamo andati a aiutare un campo non tanto tempo fa con 4-5 dei nostri giovani, 14-15 anni, e lui. E ho dato gli attrezzi in mano a questi giovani, lui comincia, E questi altri, insomma, dopo poco tempo ho dovuto togliere gli attrezzi perché si stavano facendo male, non sapevano come utilizzarli. Quando il Signore ti fa capire di quanto è prezioso entrare nel regno dei cieli, tu zapperai bene. Tu hai la parola del Signore davanti a te, c'è l'orecchio da ascoltare. Non è possibile che non sei interessato. Voglio fare un altro esempio. Quando ti innamori, c'è qualcuno innamorato qua? No, non me lo dire. Quando io mi sono innamorato di mia moglie, lei stava a Londra e io stavo a Napoli. Un guaio questo. Non c'erano SMS, cellulari a quel tempo, nemmeno l'email. Ho dovuto scrivergli le lettere. Ogni giorno io a scrivere. Ma è una cosa mai vista prima. Tutti i giorni a scrivere mia moglie. Perché? Perché talmente la vedevo una persona preziosa per me che non potevo fare altro che stare in contatto, a cercare di avere un rapporto con lei. Poi quando la posta italiana, adesso fa meglio, all'epoca almeno a Napoli, passava un mese e la posta non arrivava. Dice, ma non mi ama più. Poi arrivano 25 lettere, tutte insieme. Cosa ne pensi del Signore veramente? Quali sono i tuoi tesori? Puoi immaginare quelli che trovate tesori nel campo. Lui adesso deve andare per acquistare quel campo. Lui deve andare a vendere tutto quello che ha. Allora immagini che adesso torna a casa e tira fuori, come posso, qual è la cosa più preziosa per te? La cosa a cui ci tieni di più, no? La televisione. Il PlayStation. cellulare, l'ultimo modello. No, questo no. Non ce la faccio senza il mio cellulare. Allora, se è così, non hai capito il valore della cosa che tu vuoi avere. Allora, se per te il cellulare è più importante, oppure, come posso dire, mille altre cose. Mille altre cose. Computer, ma può essere anche cose che tu vuoi essere. La tua libertà, non lo so, non so, mille cose che possono essere per te più importanti. Significa che tu non hai capito quanto è il valore quella cosa che stai intravedendo. E sei uno stupido, uno stolto, che pensi che quel cellulare a casa tua in qualche modo vale di più di quello che Dio ti vuole offrire. Sai, è triste quando si va a un funerale di una persona che non crede. Sono stato oggi, questa settimana, al funerale di una persona che era ateo. Lo conosceva bene. Poco prima di morire cercava di parlare del Signore, niente, non voleva sapere niente. Tutta la sua vita era investito in questa. Poi si trovava davanti alla morte un uomo disperato, gli occhi spalancati. Cosa aveva? Niente. Stupido. Triste. Ha voluto ottenere le cose sue e non cercare il regno dei cieli. Voi siete giovani, avete una vita. Dice, no, ma fammi vivere la mia vita, è più importante la mia gioventù. Poi magari quando sono più vecchio, allora magari ci penserò al regno dei cieli. Ah, buona ragione, buona logica, no? Vivo, faccio i comodi miei e poi quando avvicino alla morte, allora ci penso. Stolto, direbbe il Signore. Stupido. Stai buttando via un'occasione così meravigliosa. Non lo fare. Non lo fare. Dunque, tutte e due queste parabole, loro intravedono qualcosa che altre persone non vedono. E loro talmente vedono la cosa preziosa che ovviamente Gesù sta parlando del regno di Dio, cioè il fatto di essere perdonati i nostri peccati, di entrare in rapporto con Dio, un po' come un fidanzamento, come ho detto. Quando io sono innamorato di mia moglie, volevo stare con lei, volevo guardare negli occhi, volevo parlare, volevo. E E infatti sento anche la mancanza sua, siamo sposati più di 20 anni. Lei sta lontano, cioè è mia moglie. Però questo non ha niente a che vedere con Dio. Perché quando Deborah è sposata a me, se non pensava prima, ha scoperto dopo che avevo dei difetti, sorprendentemente. Ma quanto più che conosci il Signore, più che scopri il Signore, i difetti non ce li ha. È meraviglioso. È puro, è perfetto, senza difetto. È la cosa migliore di quanto potresti mai immaginare. Più lo conosci, più ti rendi conto che sei un peccatore, più ti senti, come posso dire, meschino, ma più ti innamori del Signore, perché Lui ti ama. Che ama me? Ma com'è possibile? Lui è così perfetto. Se tu non hai ancora visto questo, chiedi al Signore aiuto, perché stai perdendo la cosa più preziosa. Sei arrivato alla terra, hai fatto 2 zappate e te ne stai andando. Non si fa così. Questi qui, quando hanno scoperto questo tesoro, talmente prezioso, che loro sono andati, allora pensate, non avevano ancora questo tesoro, cioè il campo apparteneva a un'altra persona, la perla a un'altra persona, però nel frattempo sono andati a vendere tutto quello che avevano. Immaginate, quando vanno a vendere, come posso dire, gli immobili, perché evidentemente almeno con un campo non era un riccone per andare a dover vendere tutto per avere un campo. Cioè, non è che aveva tantissimo, no? Allora immagini, va a vendere la sua tavola, le sedie, insomma, come posso dire, qualche attrezzo di lavoro, tutto quello che il vestito in più che aveva, magari aveva uno, quello, diciamo, del sabato, perché la domenica è il sabato, quello del sabato per andare alla sinagoga, lo vende pure quello, rimane le scarpe, va scalzo. Quando lui vende queste cose, come la vendeva, secondo te? Così? No! Li vendeva gioiosamente! Chi vuole comprare le mie scarpe? Ma che sei? È uscito pazzo! Ma perché non ti servono le scarpe? No, non mi servono più! Le scarpe, li vuoi comprare le scarpe? Prendili! Quanti mi dai? Bravo, entra! Allora, chi vuole comprare la mia tavola su cui mangio con la mia famiglia? Ma sei diventato scemo! Ma non ti serve! No, non mi serve, la voglio vendere! Ma questo è proprio... E il mondo pensa al credente come uno scemo, o no? Almeno sei un vero credente. Ma sta vendendo tutte le cose che hanno valore. Cioè, invece di farsi i soldi, farsi una bella casa, farsi ricco, insomma, comprarsi la Lamborghini o quelle che sia, lui sta seguendo il Signore, sta dando al Signore, sta dando la sua vita a servire il Signore. È uno scemo, cioè è stupido, ignorante. E il credente come reagisce?
1: Avete ragione, sai che sacrificio per me è seguire il Signore.
0: Così? No.
1: Tu pensi che sono scemo?
0: Tu non hai idea. Aspetta. Quello che aspetta a quelli che entrano nei regni dei cieli. Tu non hai idea. Perché se l'avessi idea lo faresti pure tu. Io non sono scemo. Allora, se tu non sei disposto a vendere tutto quello che hai per ottenere i regni dei cieli, non ci puoi entrare. Non ci puoi entrare. Non è un baratto, no?
1: Signore, eccomi qua, per essere salvato, che vuoi? Allora, vendo il mio orologio. Signore, io prometto di venire in chiesa tutte le domeniche. Che sofferenza.
0: No, questo non è credente.
1: Prometto di esserti fedele e non peccherò più.
0: Non hai capito niente. Non ci riuscirai. Che entrare nei regni dei cieli e vedere un tesoro così bella che farai questo e altro gioiosamente. Gioiosamente. Cioè, fare un piccolo esempio personale. Vi ho detto prima, ho studiato elettronica, ho lavorato per 3 anni come ingegnere. Ogni tanto qualcuno mi dice a Napoli, tu che fai per lavoro? No, io insomma sono missionario, lavoro nella chiesa, insomma. Non fai niente? No, non è che non faccio niente, insomma. Quanto guadagni? Vabbè, io veramente non è che guadagno. Chi ste? A capo ne è buona che sto qua. Ma tu hai fatto... No, prima ero ingegnere. Hai lasciato? No, Chissà, qualcosa non funziona nel cervello suo. Ma ti posso dire la verità? Io non, posso dire onestamente, non rimpiango minimamente. Perché? Perché, perché ho sacrificato qualcosa? Io non ho sacrificato niente, perfettamente niente. Anzi, ho fatto da scozzese un affare meglio di quelli che potessi mai fare. Di ricevere gratuitamente dal Signore. E l'unica cosa che chiede da noi è di non mettere niente più importante di Lui. Niente. Perché sennò non puoi entrare nei regni dei cieli. Gesù richiede che tu sei il suo Signore. Questo significa comanda Lui. Sei disposta? Se non hai capito il valore di quello che ti offre, non sarai disposto. Ma se hai capito, sì. Dunque, per entrare nel regno, ovviamente non è una cosa gratuita. Qualcuno deve pure pagare. E sappiamo appunto che Cristo è morto sulla croce. Lui, l'unica cosa che, cioè, nel noi dare tutto a Lui non significa che noi guadagniamo la salvezza facendo così. Lui già ha fatto tutto per noi. Ma qualcosa dobbiamo fare, non per meritare la salvezza, è chiaro, perché non lo possiamo mai farlo. Ma è come un rubinetto, no? Che vogliamo acqua, che dobbiamo fare di solito a casa nostra? Dobbiamo andare a mettere la tubatura, scavare un pozzo? No, è tutto già fatto. L'unica cosa di solito bisogna fare è aprire il rubinetto. Di solito esce acqua. Che abbiamo fatto? Abbiamo meritato l'acqua? Vabbè, di solito i genitori hanno pagato. Qualcun altro ha messo il tubo. Cioè, hanno fatto tutti gli altri. Basta che noi apriamo il rubinetto e dice... E così era il regno dei cieli. Basta girare il rubinetto. La vita eterna, l'acqua che non ci farà mai più avere sete. Però ci vuole quell'azione. Ci vuole quell'azione di rispondere totalmente a quello che il Signore ci offre. Dunque ci sono dei principi importanti, molto importanti. Abbandoni le tue ambizioni piccoli. Quali sono le ambizioni che hai nella tua vita? Quali sono gli obiettivi che hai? Cosa vuoi fare nella tua vita? Pensaci, cosa vuoi fare? Non lo so. Vabbè, pensaci. Abbandona tutti gli... Andava a zappare la terra per guadagnarsi i soldi per cenare la sera. Quando lui ha visto il tesoro, lui ha abbandonato tutti gli altri obiettivi purché di raggiungere Cristo. Questo non sto dicendo dovete abbandonare gli studi, non so, mi fraintendere, ma i tuoi obiettivi che escludono Cristo, abbandonali, metti Cristo in primo posto e Dio userà i tuoi studi, i tuoi doni, le cose che Dio ti ha dato. Se lo metti lui in primo posto e ti darà molto di più di quello che potete immaginare. Io voglio raccontare una storia che ho raccontato, mi ricordo quando sono venuto qui a settembre, che l'avevo sentito poco tempo prima, e voglio dirla a voi, una storia che mi ha toccato la prima volta che l'ho sentito e anche in questo anno quando l'ho sentito di nuovo. È la storia di una missionaria che è andata in Africa come missionaria nei primi anni 60, anzi prima ancora. Lei era una donna, se mi sbaglio, inglese o irlandese, molto affermata. Cioè lei ha studiato, se mi sbaglio, Oxford o Cambridge, è diventato un medico, poi un chirurgo, insomma un personaggio di alto rilievo in Inghilterra. E lei ha lasciato tutto per andare a servire il Signore come missionario in Congo. Allora, per tutta la sua vita... Mentre lei cresceva, ovviamente è riuscita a fare tante cose, lei poi divenne credente, accettata il Signore, lei da quando era piccola si è sempre fatta questa domanda: vale la pena farla? Cioè qualsiasi cosa fece nello studio o negli amicizi che faceva, il tempo che passava, lei prima di farla si faceva questa domanda: vale la pena farla? Vale la pena farla? E questo l'ha accompagnato tutta la vita. e poi andò in missione in Africa, e lì in Africa, in Congo, ha cominciato a costruire gli ospedali, non lei prima mano, ma lei gestiva, ha creato una clinica, stava insegnando anche le persone lì del posto a portare avanti questa grande opera. Il Signore sembra che la stava benedicendo grandemente. Lei continuava a fare queste domande: vale la pena fare questo, vale la pena fare quello? E così andava avanti. Fin quando non scoppiò la guerra civile. La guerra civile scoppiò in Congo, l'anno in cui io sono nato in Congo, non per causa mia, è chiaro. E poche parole, non è mai smessa. Infatti se state seguendo in Congo tuttora ci sono guerre, infatti sono più persone uccise per guerre in Congo che qualsiasi altra guerra dopo Seconda Guerra Mondiale. Forse non sapete questo, ma è un paese martorizzato. Comunque là questa signora fu presa, single, una donna dignitosa che aveva dedicato la sua vita al Signore, e fu catturato dai ribelli. Prima però che racconto quello che è successo, voglio raccontarmi l'episodio in cui l'ho sentito. Lei fu invitato a un gruppo simile a questo di giovani di dare la sua testimonianza. Ormai anni erano passati da questo episodio che ti racconterò fra un momento. Ormai è diventata una donna più anziana, capelli grigi, messi indietro, sai come si usa molto le donne missionarie, in una, sai, com'è? La cipolla dietro. Una vestita certamente non in moda, e l'ha invitato a portare, diciamo, una testimonianza a questi giovani. Allora lei veniva avanti e stava per parlare, e lei vedeva, sai, mezzo ai giovani, tanti giovani che stavano guardando, questa vecchietta, ma che ci può, e si erano già scocciati prima ancora che cominciava a parlare. E lei, insomma, guardava questo, insomma, e lei è stato franco, insomma, sentite, è inutile che io parlo, perché vedo che la maggior parte di voi non siete interessati. Dunque, fate una cosa, fatemi una domanda e io cerco di rispondervi. E così uno dietro là, uno di questi giovanotti che voleva fare, diciamo, sai, ragazzo, diciamo, furbo e cose, dice: sappiamo che i missionari devono sacrificare molto, mi può dire nella sua vita che cosa ha sacrificato per il Signore? Poi vediamo questa vecchietta. E lei rispose: ti racconto quello che mi è successo. E comincia a raccontare la sua storia. Dice: io stavo lì come medico in Congo quando scoppiò la guerra. Ci sono venuti un gruppo di ribelli che mi ha circondato la mia casa, soldati ubriachi, soldati che hanno preso la droga, e mi hanno tirato fuori la casa, mi hanno buttato a terra, mi hanno cominciato a riempire di calci, di pugni, mi hanno fatto saltare i denti, stavo sanguinante in volto. Poi mi hanno preso, mi hanno trascinato dentro la casa un'altra volta e hanno fatto a turno di stuprarmi. Ho detto: dopo questo mi hanno tirato fuori la casa e mi hanno legato un albero. E mentre stavo legato lì all'albero in queste condizioni, loro giravano intorno, mi prendevano in giro, mi sputavano addosso. E in quei momenti, lei diceva, io mi facevo queste domande: ma vale la pena tutto questo? Vale la pena aver subito tutto questo? Ha detto: mentre io stavo in quelle condizioni, io percepivo che il Signore mi ha detto una cosa. Ha detto: cara, lei si chiamava Helen Rosevere, c'è anche un libro in italiano scritto da lei, da GPU se non mi sbaglio. E lei dice: il Signore mi ha detto nella mia mente in quel momento, ha detto: Helen, mi stai facendo la domanda sbagliata. Anzi, dovresti fare un'altra domanda, non se vale la pena questo, ma se io, Gesù, valgo la pena, se io, Gesù, valgo tutto questo. Lei in quelle condizioni testimoniò che in quelle condizioni così estreme, così scioccanti, lei ha potuto dire al Signore in quel momento: Signore, tu vali. Sì, vale la pena anche questo. Tutto quello che io sono e tutto quello che io ho, più di questo non ti posso offrire, Signore. perché tu vali di più. E ha potuto in quelle condizioni adorare il Signore. Come mai? Come mai? Io posso solo immaginare questo, che lei riusciva in quei momenti a vedere il grande tesoro del regno dei cieli davanti agli occhi, di avere quel rapporto intimo con il Signore, il puro, il santo, il senza macchie, che rendeva tutto quello che aveva passato. Sì, Signore, tu vali che io passo anche queste cose, perché io so in cui ho creduto. Io so cosa mi aspetta, che anche se fra un momento mi sgozzano, io so che vale la pena. Tu cosa hai capito del Signore? Ma Signore, io ti seguo se tu mi fai un piacere. Ma Signore non ha bisogno di te. Ti offre un tesoro, gratis, e dice soltanto che tu devi essere disposto a metterlo al primo posto. Tutto l'altro deve essere messo in disparte, in confronto a questa cosa qua. Ma non lo farai mai se non lo capisci il suo valore. Cosa hai capito? Il Signore non è l'amicone, sai, facciamo i piaceri a vicenda. È il Signore dei cieli e della terra che ha dato la sua vita per te. Noi dovremmo buttarci con la faccia a terra. La faccia a terra davanti a Lui. Signore, io sono indegno. Prendi tutto quello che sono. Questo è il Vangelo. A rendere quello che siamo. Questo è che le ha chiesto il Signore. Non se, non ma, non forse, non perché. Tutto. Perché quello che Lui ci offre è così prezioso che saremo dei stolti di non farlo. L'hai fatto? Sai come a volte, come all'inizio del cammino cristiano, è quasi sempre così. Noi capiamo in parte, no? In parte. Cominciamo a capire il Signore. È anche un cammino. Ma stai camminando in questa direzione? Stai imparando il Signore quanto è prezioso, di quanto è meraviglioso? Che poi anche se tutti gli altri ti prendono in giro, ma tu puoi anche ridere. Cioè, ma loro non capiscono, poveri loro, poveri loro! Stanno correndo dietro come oggigiorno i regali, cose, comprato questo, comprato... Sì, va bene, è bello, però che me ne ha a che vedere con quelle che mi aspetta in Cristo? Cioè, questa è spazzatura. Paolo ne parla di questo molto. Primo Corinzi 2:9, l'Apostolo Paolo. Ti ricordi chi era l'Apostolo Paolo? Era un pezzo importante nella società del tempo. E lui vede qualcosa di talmente prezioso che è disposto a considerare tutto il resto spazzatura. Tutto. Lui era, diciamo, molto qualificato, un dottore della legge, una persona importante. Tutto spazzatura. In confronto a quello che Cristo offre. Primo Corinzi 2:9 dice questo: ma come è scritto, le cose che l'occhio non vide, che l'orecchio non udì, che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelli che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Cioè Dio ha preparato le cose così meravigliose, così belle, che tu non li puoi nemmeno immaginare. Pensate alla cosa più bella che ci viene in mente, la propria la cosa che per, come posso dire, sai cosa fa Satana? Satana ci dà delle tentazioni, è vero o no? Qualcuno è mai stato tentato? Wow, nessuno. Mamma mia, mi dovete dire il segreto. Siete stati tutti tentati, giusto? Cosa succede nella tentazione? Satana, o anche la nostra concupiscenza, cioè la nostra carne, ci presenta qualcosa che sappiamo non è giusto, ma è molto, molto gustoso pensarci. È come mettere una caramella in bocca, no? Come diceva... E più che la gustiamo, più vogliamo quella cosa. È vero o no? È così. C'è la pubblicità. Siamo in tema di cellulari. C'è questo cellulare, se non compri questo cellulare, cominciamo. Ho bisogno di quello. Può essere qualsiasi cosa. E sono cose ben più gravi, tipo come le donne nude che mettono in giro i maschi, ovviamente la tentazione è forte. Ma quello che noi dobbiamo fare invece di essere tentato da Satana nelle cose che poi alla fine si dimostrano false, capito? Danno l'apparenza di qualcosa di bello, ma come dice la scrittura, sono miele alla bocca, ma quando arriva la pancia, sono dolori, dolori brutti. Invece, quello che dovremmo fare è invece gustare come una caramella quelle che il Signore ci offre. È quella che abbiamo cercato di fare stamattina. Ma il Signore è talmente bene. Ma io non vedo l'ora. Ma io fammi. Cosa posso fare per il Signore come atto di ringraziamento? Perché quello che Lui mi offre è talmente bello. Se facciamo questo, tutte le tentazioni se ne vanno. Faccio un'altra ipotesi. Qualcuno rimane deluso di amore, no? Proprio innamorato di qualcuno. E quello non ricambia l'amore. Rimane malissimo, no? I film sono pieni di queste cose, ma anche la vita. La persona rimane male, magari per un anno, due anni, tre anni, sta lì. Il suo cuore, budum, budum, budum, per quelle persone che lo ha rifiutato. Fin quando cosa? Fin quando cosa? Trova un altro. È l'amore della mia vita. E dimentica completamente, perché ha trovato un nuovo obiettivo del suo amore. Tu vuoi evitare di cadere nel peccato? Basta di fustigarti. Non devo peccare, non devo desiderare quelle cose, non la devo fare. Non ce la fai. È come Lutero, prima di convertirsi, che stava nella cella, no? Fustigandosi. Io non devo peccare. Insomma, non funziona. Quello che devi trovare è l'amore che soppianta l'amore per tutte quelle altre cose. E come si fa? Trovando il tesoro. Trovi il tesoro in Cristo. Quanto tempo abbiamo? Mi sto riscaldando adesso.
2: No, io sto chiedendo se devo accendere il termosifone, ah. Se si è già riscaldato.
0: Sì, sì. Quanto tempo? Abbiamo un quarto d'ora, giusto? Ok. Allora, ascoltate questo. C.S. Lewis. Conoscete il C.S. Lewis? È quello che ha scritto il libro Narnia. Ok. Un grande fratello in Cristo. Se riuscite a leggere i suoi libri, leggeteli, sono ottimi. Lui disse anche una cosa, disse questo. Noi veniamo al Signore un po' a volte all'inizio come una persona con una casa un po' scarubata. E diciamo, Signore, ho bisogno che mi aggiusti i termosifoni, mi aggiusti, diciamo, il bagno, il water, non va bene, aiutami. E accettiamo il Signore nella nostra vita, aspettiamo che Lui ci aggiusta il water, già i termosifoni, e così possiamo vivere belli, tranquilli nel Signore. Accettiamo Gesù nella nostra vita, ma cosa fa il Signore? Comincia a fare nella nostra vita che noi non vogliamo. Diciamo, Signore, no, non toccare questa, io sto bene con questa cosa qua. Lui, boom, boom, boom, butta giù una parete. Oh, ma Signore, ma non ti ho invitato in casa a fare queste cose qua? Lui dice, senti, se mi invita in casa, tu mi devi seguire. Io butto giù questa parete. Dice, ma Signore, ma che sai? Io volevo che tu mi aggiustassi, insomma, questa piccola casetta mia, e così io, con la mia piccola visione di una vita, diciamo, tranquilla, invece lui butta giù una cosa, forse tramite una sofferenza, una difficoltà, un problema. E noi siamo là, ma Signore, no, ma non capisco. E poi cosa comincia a fare? Comincia a costruire un nuovo, diciamo, ala di questa casa, ma un'ala proprio molto più grande, molto più, sai, con tutti i marmi, le cose. Ma Signore, ma che stai combinando? Ma io non so che fare con questo. Mi basta, sai, questo angolino qua. Come faccio a riscaldare? Come faccio? Poi faccio brutte figure, non ho i mobili da mettere dentro. E il Signore dice, non ti preoccupare, ci penso io. Poi alla fine cominciamo sempre a allargare di più. Apri gli orizzonti. La tua vita ti prende tutta una dimensione diversa. Dice, ma Signore, ma non mi serve una casa così grossa. Questo è un palazzo che stai facendo. Dice, lo so che non ti serve. Serve a me, perché io ci voglio vivere. Questo è quello che il Signore vuole fare. Sai che il Signore vuole fare della tua vita. Ti vuole far diventare qualcuno che se lo vedessi adesso, quasi cadresti a terra a adorarlo. Perché vuole farti diventare come Cristo. Tu dici, no, vabbè, così tanto, no, Signore, basta di me, no. No, il Signore non è soddisfatto con niente di meno. Vuole farti non soltanto avere un tesoro, ma di essere un tesoro. Essere un tesoro. Degno di Dio. Per vivere nella gloria con Lui. Ci sei? Perché se non ci sei, l'altra alternativa, c'è uno solo, qual è? L'inferno. Solo due alternative. O si diventa come Cristo, una cosa meravigliosa, molto più belle di quelle che puoi immaginare. O se ti rifiuti l'altro, che Dio ti lascerà completamente alle tue conclusioni, che sarà l'inferno. Che poi ne parleremo stasera, la parabola di Lazzaro e il ricco. Dunque, pensaci. Dunque, c'è bisogno, dunque, di renderci conto che essere un cristiano non è una questione di grado. Sono un po' più cristiano di te, magari da non credente andavo in chiesa una volta al mese, adesso ci vado tutte le settimane. No, non è una questione di grado, è una questione di cambiare natura, cambiare completamente visione e trovare il grande tesoro. Allora io concludo qua, anzi concludo magari un poco prima, così faccio contento a tutti. Però magari sarebbe buono dedicare un po' di tempo alla preghiera. Allora voglio chiedervi magari a abbassare i vostri capi, prego io, e poi guardiamo nel nostro cuore, vedere cosa, se il Signore ci ha parlato nel nostro cuore questa mattina, non perdere l'occasione. Vi ricordate quello che ho detto ieri riguardo il terreno, il terreno duro, quello che dimentica, quello che viene distratto dalle altre cose? Se il Signore ti ha parlato il tuo cuore, rifletti adesso, parli con il Signore. E forse tu dici, ma Signore, io non lo so, io non ho questa passione per te, io non so cosa fare. Io posso suggerirti già una cosa. La prima cosa da fare è ravvedersi per la tua mancanza di amore per Cristo. Dice, Signore, io so che non ti amo tanto. Allora la prima cosa da fare è dirglielo. Confessi al Signore nel tuo cuore che non lo ami molto. Sapete una cosa? Questo è il primo passo. Perché confessando qualcuno a cui ci tieni che non lo ami molto è già un atto di amore. Immagini con qualcuno che forse hai ferito, un amico o un caro parente, una nonna, forse hai ignorato, poi vai vicino e dici, nonna, mi rendo conto che non ti amo come dovrei. Questa è una cosa meravigliosa, perché ricostruisci, comincia a ricostruire il rapporto con la nonna. Figurati con il Signore. Dunque, se non lo ami tanto, e penso tutti possiamo confessare questo, dillo al Signore adesso nel tuo cuore. Signore, perdonami che non ti amo. Aiutami, aiutami a vederti per quello che sei. Voi sapete che quando riconosci il Signore come Signore della propria vita, la tua vita viene trasformata. Vale la pena? Quanto vale per te il Signore? Quanto?

0: Vabbè, il momento di nuovo, nel tuo cuore, Signore, mi rendo conto che molte volte vengo distratto, non capisco, aiutami a valutare bene il grande valore che tu hai. Se non sei ancora credente, io ti, come posso dire, ti voglio mettere dentro il tuo cuore, non posso, ma il Signore lo può fare. Chiedigli, dire, Signore, io non ti amo, non ti conosco, voglio farlo, non voglio perdere questo tesoro, non voglio sprecare la mia vita correndo dietro a cose che poi rimango con le mani vuote. Non voglio essere come una pianta che esiste, voglio essere una persona che vive. Aiutami, Signore, perdonami, operi nel mio cuore. Signore, io prego che tu possa operare nei nostri cuori questa mattina. Grazie per questi momenti che ci hai dato. Grazie, Signore, per la tua parola, per queste piccole parabole, ma così importanti. Oh, Signore, aiutaci a vedere il tesoro, che sei tu. Tu, Signore, e resti disposto a mettere tutto ai tuoi piedi. Preghiamo. In nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e ricordiamo che il tema di questi studi è Le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Saverio Scucimarri, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. Ben trovato Saverio, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Prendiamo in considerazione il tema che è presente su tutti i giornali, il tema del femminicidio. Non è la prima volta ovviamente che ne parliamo. In questo caso però una vicenda ha suscitato veramente tanti interrogativi. È la morte di Tania Terrin, perché era diverso tempo che era perseguitata dal suo ex.
3: Era quasi riuscito già a strangolarla e quindi era stato denunciato. Le due precedenti relazioni, tutte e due le donne precedenti nel 2010, l'avevano denunciato. E quindi è una persona, poi fra l'altro lui si è impiccato dopo.
1: Ecco, quello che emerge da un articolo che troviamo oggi su Repubblica è il fatto che siccome poi lei avrebbe fatto una specie di pace con Dino Keber, allora alla fine sarebbe arrivato un semplice ammonimento da parte delle autorità e non qualcosa di più importante. Però ecco, rimane il fatto che
3: dopo
1: ci sono...
3: l'ammonimento prima, io credo che l'ammonimento era arrivato alla denuncia, capito? Però forse si sono scordati tutti i precedenti e il fatto è comunque, anche se veniva fatta una pace, lei si è salvata la volta prima in fin di vita, perché l'aveva già strangolata. Allora dico, forse andava messa Saverio sotto la protezione di questi gruppi che ci sono in Artemisia, in Toscana, ma sono tanti.
1: L'avvertimento di Marinella Forner, che è la mamma, dice ai carabinieri: io chiedo di dire, scusate, alle donne che denunciano che facciano la valigia, lasciano tutto, la casa, il lavoro, e che spariscano. Non c'è altro modo di proteggerle. Però anche questo bisogna vedere chi se lo può permettere.
3: No. Nel senso,
2: è una sconfitta questa.
3: Anche sotto protezione.
1: Sì, ma chi se lo può permettere? Tu hai un lavoro e c'hai anche dei bambini. Non è che puoi dire adesso io prendo, parto e sparisco.
3: No, ma là prendono anche i bambini. Ora voglio dire, ma dinanzi al rischio, sì, della morte, lei addirittura ai vicini di casa.
1: Hai assolutamente ragione, però io capisco che c'è qualcuno che dice: io ho un lavoro, mi assento per 6 mesi, dopo il lavoro non ce l'ho più. Che fate?
3: Sì, però lei era terrorizzata, tant'è vero aveva detto a tutti i vicini di casa: mi raccomando, non aprite. Poi, come al solito succede, c'è questa cosa dell'incontro, dell'ultimo incontro, che rimane un dramma, che questo, allora, ce lo dovrebbero proprio, è nell'intimo femminile. Penso.
1: Questa è la vicenda che si legge sui giornali, ma è semplicemente la punta dell'iceberg di una situazione ben più grave che riguarda veramente tutte le classi sociali, tutte le provenienze etniche, italiani e stranieri. E io chiedo a Saverio, questa è l'ennesima volta che ci interroghiamo su questi argomenti, è diventato un caso politico perché si dice: insomma, ma allora c'è una vera protezione nei confronti delle donne? Vale la pena denunciare? Oppure sentiamo cosa ne pensi, una tua reazione, Saverio.
2: La mia reazione è innanzitutto ovviamente di dispiacere, un senso di sconfitta, perché le leggi ci sono state precisate meglio negli ultimi anni, a volte le procedure anche, no, sono state indicate in maniera chiara, però evidentemente tutto questo ancora non basta, e quindi questo ci suggerisce da un lato di dover fare sempre meglio, perché è anche vero che può succedere, insomma, che poi tra diciamo la procedura scritta e quella che viene poi effettivamente messa in atto, ci passa poi la vita concreta, la situazione reale, non sempre a volte è facile decifrare le situazioni. Quando poi l'incidente accade, allora tu ti rendi conto che quella cosa era particolarmente pericolosa, ma quando sei nel mentre, forse, insomma, non è sempre facile valutare. Però quindi sicuramente c'è ancora da lavorare su questo, dal punto di vista delle leggi, delle procedure, però tutto questo secondo me ci suggerisce ancora una volta, non sto dicendo niente di nuovo, che qui c'è anche un'educazione di fondo che va accompagnata a tutto questo, perché il problema della violenza sulle donne, dei femminicidi, è solo la punta dell'iceberg, appunto di un iceberg molto più grande e sommerso, che è la cultura o la sottocultura del patriarcato, comunque dell'idea che l'uomo abbia sempre qualche sorta di, di prerogativa, di potere, di diritto da vantare sulla donna. E quindi ed è questa è una cultura che è una cultura secolare, forse anche millenaria, e che quindi può essere combattuta solo con un'altra, una nuova cultura, che va fatta nelle scuole, che va fatta nelle famiglie. Non è semplice, perché a volte quando si cerca di cambiare una cultura si ha paura, perché cambiare la cultura vuol dire anche a volte cambiare dei valori tradizionali, e questo fa paura. E però io credo che questa sia la vera sfida che sta davanti, perché le leggi possono, come dire, non si può prevedere tutto. Io non sono convinto che con le leggi noi riusciremo a debellare ogni forma di violenza.
1: Si può fare meglio, però allora,
2: si può fare meglio, l'ho detto, quindi dobbiamo sicuramente continuare su questa strada, il legislatore, i giudici, tutto quanto, anche le forze di polizia, organizzarsi meglio per come attivare il soccorso. Però ripeto, questo va necessariamente accompagnato da una controcultura, perché è un fenomeno troppo grande.
1: Allora, poi ci arriviamo alla controcultura, perché è fondamentale. Però Claudio voleva aggiungere.
3: No, dicevo, anche in questo caso due volte era stato, si era affidato, era andato in ospedale perché era in maniera quindi ci sono sicuramente una persona che aveva dei grossi squilibri, ma queste persone hanno anche questo grande fascino, perché il fatto è questa donna che era già stata, cioè in quel caso era andata bene, ma l'aveva già tentato lo strangolamento, cioè a un certo punto lo riavvicina e addirittura lo riporta a casa. Ragazzi, qui è difficilissimo, vuol dire che è molto più complesso anche capire come lei pensasse che a un certo punto si può cambiare, capito? Lo posso cambiare, cioè questa idea, no? Di cambiare a volte e di essere come ipnotizzate. Perché questa è la storia dell'ultimo appuntamento, perché poi diventa l'ultimo. Io da uomo veramente sconsiglierei, forse una donna ragiona in maniera diversa, cioè questo aspetto materno, no? Che è, secondo me, che è drammatico.
1: Beh, diciamo, in questa vicenda ci sono stati momenti alterni, perché appunto il tentativo di allontanarlo c'è stato, ci sono state varie denunce, però poi ci sono delle cosiddette ricadute, ecco, in questa sorta di relazione tossica, ecco.
2: Claudio prima ha detto una cosa secondo me molto utile, cioè le donne, è l'appello che faccio anch'io, no? Non affrontate da sole questa cosa. Se vi ritrovate in questo tipo di situazioni, non pensate di doverla gestire da sola, rivolgetevi a un centro antiviolenza, perché anche se avete già fatto denuncia eccetera, però avere l'appoggio di un centro antiviolenza che ti sa consigliare su come contrattuare eventuali, se vanno concordati, eventuali incontri successivi eccetera, ecco, loro hanno tutta un'esperienza, bravo, una capacità anche di vicinanza che non può dare la polizia o il servizio.
3: È una statistica
2: pubblico.
3: Di casi, capito?
1: Allora ci ascoltiamo Alex Britti con Perché, una canzone che affronta proprio questo argomento, con una domanda che in fondo è anche la nostra domanda: ma perché? Cosa succede nell'animo umano, maschile e femminile, in particolare maschile verrebbe da dire, come mai tu non accetti il no di una donna? Cos'è che ti impedisce di poter continuare la tua esistenza anche di fronte a un no? Ecco. Vabbè, ascoltiamo Alex Britti con Perché.

0: Chiamarlo amore non si può, dice Alex Britti, e questo è certamente vero. D'altra parte, queste situazioni avvengono in relazioni che uno potrebbe dire sono relazioni di amore. Poi abbiamo persone disturbate? O è un fatto culturale? Questi sono tutti perché, ecco, che rimangono in sospeso, insomma, perché l'aspetto psichiatrico, insomma, secondo me è innegabile. Quest'uomo aveva picchiato anche altre donne in relazioni precedenti.
1: L'avevano denunciata a sua volta.
0: E che l'avevano denunciata. Però d'altra parte è anche vero, e Saverio Scuccimarri, tu ce l'hai ricordato spesso, che anche un certo approccio cristiano che invita alla pazienza nei confronti delle donne è una cultura, un brodo di cultura, come dire, che è molto pericoloso. Tra l'altro, le donne giustamente oggi non accettano più questo.
1: Questo è il problema.
0: Sì. Il problema, tra virgolette.
1: Perché prima non succedevano i femminicidi perché le donne erano completamente. Quindi erano più rari. Nella sottomissione, sicuramente, capito? È quando te reagisci che a quel punto. No, lo dico, non lo so i dati perché avete ragione voi, è come il discorso.
0: Magari uno non sfociava nell'omicidio, però le botte ci sono.
1: Però
0: state
1: nel momento che te diventi autonoma e decidi la tua vita, vuoi andare a lavorare e lì c'è una gelosia patologica. No, mi colpiva che con Saverio abbiamo seguito spesso sia Artemisia, abbiamo fatto tanti incontri, tante cose. Sul piano culturale che poneva Roberto. Io mi ricordo quando abbiamo visto, appunto, in queste cose che organizzavamo. Una mamma che aveva comprato la maglietta al bambino di 5 anni con scritto sciupa femmine. Allora lì probabilmente c'è una connivenza di cultura, no? Perché se già quel bambino si mette questa maglietta che deve sciupare le femmine, si crea dentro di lui, quindi lì va provato a cambiare qualcosa.
2: Perché il modello culturale non è solo un problema maschile, mentre quello della violenza agita è ovviamente quasi esclusivamente un problema maschile. Quello però della cultura su cui poggia questa violenza è una cultura condivisa, cioè il problema non è che solo gli uomini pensano di avere un diritto sulle donne, ma ci sono anche tante donne che hanno interiorizzato questo modello e che lo trasmettono alle nuove generazioni.
1: Pensiamo ai papà che abusano delle figlie e le mamme che lo sanno, ma sono casi mica rari.
0: Senti Saverio, ma insomma tu c'hai una figlia. Tu che cosa ti senti di dire, pensando anche al futuro di tua figlia?
2: Allora, io sono anche un pastore, un credente, e quindi tante cose le metto anche sul piano della fede, no? Per cui io, insomma, ricordo sempre a mia figlia che noi siamo figli di Dio, e quindi abbiamo un valore inestimabile. Questo valore non può essere, nessuno deve permettere a qualcun altro di fare del male a se stesso, al proprio corpo. Dio, ecco, un'altra cosa che le dico spesso è che Dio, non essendo un Dio padre, quindi un Dio genitore, Dio è sia padre che madre, non è un Dio che gode in qualche modo della nostra sofferenza o della nostra capacità di sopportazione. Dio vuole la nostra felicità, e quindi il meglio che possiamo fare per noi stessi, anche per Dio, per gli altri, è quello di prenderci cura di noi stessi e non permettere a nessuno di farci del male.
0: Sì, al primo ceffone che gli arriva dal suo partner.
2: Ecco, sì, è vero. A volte abbiamo discusso anche di queste cose concrete. Cioè, io le dico sempre che al primo segnale di violenza, la bellezza di una relazione è che quando inizia la puoi anche terminare, insomma, e quindi va subito terminata, perché quella cosa non andrà a migliorare, può solo rimanere così o peggiorare, ma migliorare sicuramente no. Questo non lo dico io,
0: certo,
2: lo dicono le
0: rimane
2: statistiche.
0: Il fatto che abbiamo anche esperienze di persone che hanno avuto un fidanzamento ottimo e poi nel corso dell'esperienza successiva, magari già sposata,
2: è vero. Quindi questi casi li abbiamo, ecco perché non è una garanzia di nulla. No. Quello che non abbiamo è però un fidanzamento pessimo e poi un ottimo matrimonio. Ecco, questi casi non ci sono, per cui se già ci sono all'inizio segnali di possesso, di gelosia ossessiva, eccetera, ecco, bisogna subito terminare questo tipo di relazione.
1: No, su quello che diceva Roberto è successo, perché per esempio è successo quando è nato un figlio. dove l'uomo si sentiva al centro e a un certo punto si è visto lì e lì è cambiato il rapporto.
0: Eh sì, ma naturalmente le casistiche sono tantissime, però insomma è giusto che la prima situazione ci si ponga immediatamente il problema anziché indugiare, perché questo è il tema dell'indugio o comunque della possibilità di riannodare. Io non lo so, ecco, io ho paura che sia troppo pericoloso, ne abbiamo viste troppe. Dobbiamo concludere su un argomento che magari riprenderemo anche in altre occasioni. Claudio, una battuta finale.
1: L'altra cosa che mi colpiva di molte donne che arrivavano a dire di fronte alle botte: ma lui mi ama tanto.
0: E vabbè, attenzione. Grazie amici in ascolto, grazie a Saverio Scucimari per essere stato in nostra compagnia.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos, 97.300 MHz, Foggia.